0: sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
1: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
0: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
1: Conflitto russo ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, tra cui tre ragazzine di 12, 15, 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio e Unione Europea come istituzione hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina, incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
0: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea le altre quattro partite che riguardano la zona Champions: Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina Massa, Genoa Milan a Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est d'Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
4: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remix

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano l'Aspromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del paese alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

0: notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite, un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore di

0: Buonasera dalla redazione.
1: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS. Mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
0: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
1: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
0: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan, Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
1: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev, di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa, insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina, incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
0: Il calcio: la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions: Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari, migliora sulle isole, temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Passaparola.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte la gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mia.

e il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare, Franco Califano L'ultimo amico va via, Lucio Battisti Sì viaggiare, The Rocks Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Sì viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Salda Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti tripli auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it. online.it.

0: con chi sei.
1: La leggenda continua su RCS Network.
2: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
3: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
2: Sceriffo, e che taglia avete messo?
3: Sono $120,000.
2: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
3: Grande. Ah, solo radio e fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.
4: Trecchia, il whisky che si beve non con la bocca ma con l'orecchia, vi invita all'ascolto di Il Morto Minuto per Minuto, collegamenti vari da tutti gli stadi e da tutti gli sport. Vai! Sì, ci sono alcuni disguidi qui con la regia. Vuoi fare presto, no, mannaggia? Vuoi fare presto, no? Vuoi fare presto, no? Vai con il cavo. A te, Anzimante. Signore e signori, buonasera, sono Anzimante, vi parlo qui dai bordi del cimitero Alverano. E oggi purtroppo ci sono le esequie del noto turista che si è bagnato due volte qui nel Golfo Napoletano e, come tutti sapete, altamente inquinato, è morto di spavento zodiacale, ha visto un ariete che era al centro del mare ed è morto. Funerale di Stato, ci sono anche due corone del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, i due corazzieri fanno ala alla folla non invitata, ma siccome gratuita e non aveva niente da fare è intervenuta in massa. Qui, come sentite, ci sono i cannoni di Navarrone dietro e avanti, preceduto da una schiera di cavalli bianchi interno verde, sono passati all'attacco. Il feretro è preceduto dalla vedova, donna Summer, dietro c'è Giorgio Moroder, Elio Garibaldi e i fratelli La Bionda. Guccini spicca per il suo sorriso in quarta fila. Nel parterre posto in piedi, Dalla e De Gregori in lacrime si sono portati dietro il loro ultimo spettacolo.

5 giorni fa sono stati raccolti a pezzi e buttati in un lago, al Lago Maggiore, alle porte di Milano. Il corteo procede a lentezza naturale. Ci sono anche alcuni croupier che destano impressione qui nella folla. Naturalmente ci sono i ragazzi che servono i bruscolotti, cartoline, aranciate, caramelle, bomboloni e alcuni forfait, forfait, come mi suggerisce adesso Berlinghieri qui dietro di me. Stanno andando Renzo Renzo verso quello che si può definire il clou del funerale, la tomba. Questa è stata scavata a tempo record di 30 secondi da due fratelli Lefebvre e verrà calata nel giro di pochi minuti. Quindi sì, se vuoi far vedere il replay mentre si cala, sì, Vitaletti fai vedere un po' il replay di quando si cala la bara. Ecco, come vedete qui nel gancio sinistro c'è un po' di ruggine e la bara viene calata piano piano.

0: Adesso mi collegherei però con un altro avvenimento importante a Milano, dove c'è il derby folla. Ecco, come sentite qui,
1: pronto, pronto, riparo dagli spogliatoi, qui sono tutti nudi, si baciano tra di loro, non so perché, c'è il derby importante di Milano. Adesso non ricordo bene i titoli dei programmi nazionali dei due derby, credo che si chiama Monumentale Musocco, il derby molto infuocato. Nella curva sud hanno lanciato un cazzo, no, mi dico un razzo, che ha raggiunto alla destra, sì. Ci sono due morti, non uno, due, sì, oggi hanno fatto meglio. Due morti, sì. E qui non esce nessuno, sono tutti spogliati ancora e non vedo, per il momento io passerei a Monza, perché qui siamo ancora, siamo pronto? Monza, a te, poltrona, poltrona?
2: Sì, qui è poltrono, poltrona, vi parlo dalla curva di Lesbo. Sono stati vari qui gli incidenti, uno si è accappottato, ha fatto testa a testa, invece che testa a coda, si è sbucciato tutto il sopracciglio qui. Però prima di darvi le posizioni ufficiali, vi do l'ordine di partenza. Bugatti su Bubu partiva sponsorizzato dalla gomma Fiat Chat, che è una gomma speciale per chi ha il fiato pesante. C'era anche Osler, il famoso corridore

14 Borolli, che è un pneumatico ad alta compressione circuita. Ma torniamo nel vivo della corsa. Dopo un tentativo di fuga di Robesberg, ma sento in cuffia dei rumori di folla, forse è pronto il collegamento con Montual. Pronto, via linea. Sì, qui la situazione si è capovolta. Dalla curva nord ci sono 3 morti, 3 su 2, quindi la situazione qui è 3-2. Però c'è molta confusione qui negli spalti. Ci sono uomini che vedo con delle robe cinofile, cani che mordono, si mordono violentemente. La folla qui è ormai in delirio. C'è uno che sta grattando in testa l'altro, non so perché, dice un'epidemia di pidocchi, una cosa terrificante, qui succede una cosa terribile. Sì, mi dicono che è pronto il collegamento ancora con...

0: Ecco, ecco, ecco, ecco, sento già i rumori delle macchine. A te poltrona.
1: Sì, poltrona, ho avuto un'automobile in faccia e quindi sono visibilmente confuso. Sai, mi è tutta la faccia, vai cielo, succede una cosa terribile, voglio morire, portatemi via.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza d'apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento del coinvolgimento degli utenti che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volisse essere allero, Fabio Concato, domenica bestiale, Stefano Rosso, allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico è impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450 GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che a risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa. Il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata e la ciclistica di impostazione motociclistica conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità: Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2 milioni 360 mila euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.
1: Perché Sanremo è Sanremo.
0: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it online.it.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, a legend.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Le uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Jolier, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children, insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Moemo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: Te quiero mucho. Più del vino, del dinero y de Speedy Gonzales.
1: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
2: Solo Tu,
1: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti tripli auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

errore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.25. I santi del giorno sono Sant'Ubaldo di Gubbio, San Simone Stock e Santa Margherita di Cortona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 maggio del 1792 viene inaugurato a Venezia il Teatro La Fenice, espressione della cultura illuministica, con l'opera di Giovanni Paisiello I Giochi di Agrigento. Nel 1929 ad Hollywood, California, presso l'Hollywood Roosevelt Hotel, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia è sobria e dura poco più di 4 minuti. In gara solo film americani e muti, vengono consegnati 12 premi Oscar. Le magiche statuette aprono così la strada allo Star System. E nel 2006 viene presentato il MacBook, notebook Apple di fascia consumer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 maggio del 2004 lo stadio San Siro è gremito di tifosi. È l'ultima partita del campionato di Serie A e il Milan di Carlo Ancelotti celebra la conquista del 17° scudetto con 11 punti di vantaggio sulla Roma. L'ultimo avversario della stagione è il Brescia di Giovanni De Biasi, già salvo, ma a 4 minuti dalla fine del match un evento rende ancora più storica questa partita. Si tratta dell'uscita dal campo di gioco di un calciatore del Brescia di 37 anni, Roberto Baggio. Mentre tutto lo stadio ripete il suo nome, il divincodino lascia il calcio giocato. Ed è il 16 maggio del 2010 quando l'Inter di Mourinho vince lo scudetto al suo 18° titolo, il quinto consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 maggio del 1959 Fred Buscaglione debutta in classifica con Guarda che luna. Nel 1988 Raff rilascia il disco Svegliarsi un anno fa. E nel 2009 Vasco Rossi incide Colpa del whisky. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Mario Monicelli, nato a Roma il 16 maggio 1915 e qui scomparso il 29 novembre 2010. È stato uno dei registi più rappresentativi del secondo Novecento. Insieme a Dino Risi e Luigi Comencini, fu uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana. Compie oggi 81 anni Massimo Moratti, imprenditore e dirigente sportivo italiano. È stato presidente dell'Inter del Triplete. Spegne 75 candeline Claudio Baglioni. Romano de Roma è il Claudio nazionale della musica leggera italiana. 66 candeline sulla torta di Rosario Fiorello, grande showman italiano, ma anche imitatore, attore, comico, cantante e conduttore radiofonico. 52 candeline sulla torta di Laura Pausini, cantante osannata e pluripremiata in patria e all'estero, prima donna italiana a vincere i Golden Globe. E buon compleanno ad altri due cantanti italiani, Niccolò Fabi che compie 58 anni e Dolce Nera che ne compie 49. Compie infine 40 anni l'attrice e modella statunitense Megan Fox. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.

0: c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it. RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: giura.
1: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, l'armonia che riuscite a creare intorno a voi oggi sarà un balsamo per chi vi è accanto. Un incontro speciale o una sorpresa affettiva potrebbero riscaldarvi il cuore. Anche nel lavoro qualcuno potrebbe appoggiarvi in un modo inaspettato. Toro, questa giornata vi porta energia positiva, soprattutto sul fronte professionale. In amore riuscite a dimostrare la vostra profondità senza essere invadenti. Date ascolto al vostro istinto, non sbaglia. Gemelli, il lavoro vi premia, soprattutto se riuscite a valorizzare il vostro team. Qualcuno vi osserva con interesse anche in ambito sentimentale. Se siete in coppia, potreste ricevere una prova tangibile di grande amore. Cancro. La mente è attiva e produttiva, perfetta per sistemare questioni burocratiche o per portare avanti un progetto che vi sta a cuore. Non trascurate il corpo. Prendersene cura vi farà sentire ancora più forti. Leone. Le emozioni sono intense, ma ben gestite. Potreste ricevere una notizia che vi fa riflettere o vivere un incontro che risveglia sensazioni sopite. Ottimo momento per vedere le vostre priorità. Vergine, questa giornata vi spinge a fare i conti con alcune responsabilità che non potete più rimandare. Se riuscite a trovare il giusto equilibrio tra voglia di evasione e doveri, riuscirete a trarre il meglio da entrambi. Bilancia, il cuore pulsa forte, ma la mente cerca certezze. Vi sentite divisi tra desideri profondi e timori che faticano a tacere. Il consiglio è di lasciarvi guidare dalle emozioni, ma con i piedi ben piantati per terra. Scorpione, avete tanta energia, ma rischiate di usarla in modo poco produttivo. Le stelle vi invitano a frenare l'impulsività e a valutare meglio le conseguenze delle vostre azioni. In amore siete molto passionali. Sagittario, la testa è piena di idee, ma il corpo vi chiede tregua. Vi sentite un po' stanchi, forse delusi da alcune situazioni che non si sono evolute come speravate. In amore serve più presenza e meno distanza mentale. Capricorno, la giornata vi chiede di proteggervi, di scegliere con attenzione con chi condividere il vostro tempo e le vostre energie. In amore evitate illusioni o idealizzazioni. Ciò che conta è ciò che è reale. Acquario, in ambito lavorativo fate attenzione agli errori di distrazione, mentre nelle relazioni sarebbe meglio evitare confronti diretti. Rischierebbero di generare malintesi. Prendetevi uno spazio tutto vostro per rimettere in ordine le idee. Pesci, qualcosa che vi frullava in testa da giorni prende forma, magari grazie a una chiacchierata imprevista. In amore siete caldi, presenti, quasi magnetici. Solo una cosa, non andate troppo di fretta. Respirate e fate con calma. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Mettersi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, un successo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile. Inimitabile.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano la spromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale.

0: 400 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale, la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto, custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre. Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda. Adriano Celentano, Il tempo se ne va.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e sole.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.25. I santi del giorno sono Sant'Ubaldo di Gubbio, San Simone Stock e Santa Margherita di Cortona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 maggio del 1792 viene inaugurato a Venezia il Teatro La Fenice, espressione della cultura illuministica, con l'opera di Giovanni Paisiello e i giochi di Agrigento. Nel 1929 ad Hollywood, California, presso l'Hollywood Roosevelt Hotel, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia è sobria e dura poco più di 4 minuti. In gara solo film americani e muti, vengono consegnati 12 premi Oscar. Le magiche statuette aprono così la strada allo Star System. E nel 2006 viene presentato il MacBook, notebook Apple di fascia consumer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 maggio del 2004 lo stadio San Siro è gremito di tifosi. È l'ultima partita del campionato di Serie A e il Milan di Carlo Ancelotti celebra la conquista del 17° scudetto con 11 punti di vantaggio sulla Roma. L'ultimo avversario della stagione è il Brescia di Giovanni De Biasi, già salvo, ma a 4 minuti dalla fine del match un evento rende ancora più storica questa partita. Si tratta dell'uscita dal campo di gioco di un calciatore del Brescia di 37 anni, Roberto Baggio, mentre tutto lo stadio ripete il suo nome e il divincodino lascia il calcio giocato. Ed è il 16 maggio del 2010 quando l'Inter di Mourinho vince lo scudetto al suo 18° titolo, il quinto consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 maggio del 1959 Fred Buscaglione debutta in classifica con Guarda che luna. Nel 1988 Raff rilascia il disco Svegliarsi un anno fa. E nel 2009 Vasco Rossi incide Colpa del whisky. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Mario Monicelli, nato a Roma il 16 maggio 1915 e qui scomparso il 29 novembre 2010. È stato uno dei registi più rappresentativi del secondo Novecento. Insieme a Dino Risi e Luigi Comencini, fu uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana. Compie oggi 81 anni Massimo Moratti, imprenditore e dirigente sportivo italiano, è stato presidente dell'Inter del Triplete. Spegne 75 candeline Claudio Baglioni, romano de Roma, è il Claudio nazionale della musica leggera italiana. 66 candeline sulla torta di Rosario Fiorello, grande showman italiano, ma anche imitatore, attore, comico, cantante e conduttore radiofonico. 52 candeline sulla torta di Laura Pausini, cantante osannata e pluripremiata in patria e all'estero, prima donna italiana a vincere i Golden Globe. E buon compleanno ad altri due cantanti italiani, Niccolò Fabi che compie 58 anni e Dolce Nera che ne compie 49. Compie infine 40 anni l'attrice e modella statunitense Megan Fox. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: E la cintura?
1: Non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
0: Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio.
3: L'ho detta bene.
4: Stop! Buona!
0: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza. E falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
5: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
6: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
7: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
5: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
7: RCS Network, sempre in sintonia con te.

terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, l'armonia che riuscite a creare intorno a voi oggi sarà un balsamo per chi vi è accanto. Un incontro speciale o una sorpresa affettiva potrebbero riscaldarvi il cuore. Anche nel lavoro qualcuno potrebbe appoggiarvi in un modo inaspettato. Toro, questa giornata vi porta energia positiva, soprattutto sul fronte professionale. In amore riuscite a dimostrare la vostra profondità senza essere invadenti. Date ascolto al vostro istinto. Non sbaglia. Gemelli, il lavoro vi premia, soprattutto se riuscite a valorizzare il vostro team. Qualcuno vi osserva con interesse anche in ambito sentimentale. Se siete in coppia, potreste ricevere una prova tangibile di grande amore. Cancro, la mente è attiva e produttiva, perfetta per sistemare questioni burocratiche o per portare avanti un progetto che vi sta a cuore. Non trascurate il corpo, prendersene cura vi farà sentire ancora più forti. Leone, le emozioni sono intense ma ben gestite. Potreste ricevere una notizia che vi fa riflettere o vivere un incontro che risveglia sensazioni sopite. Ottimo momento per rivedere le vostre priorità. Vergine, questa giornata vi spinge a fare i conti con alcune responsabilità che non potete più rimandare. Se riuscite a trovare il giusto equilibrio tra voglia di evasione e doveri, riuscirete a trarre il meglio da entrambi. Bilancia, il cuore pulsa forte, ma la mente cerca certezze. Vi sentite divisi tra desideri profondi e timori che faticano a tacere. Il consiglio è di lasciarvi guidare dalle emozioni, ma con i piedi ben piantati per terra. Scorpione, avete tanta energia, ma rischiate di usarla in modo poco produttivo. Le stelle vi invitano a frenare l'impulsività e a valutare meglio le conseguenze delle vostre azioni. In amore siete molto passionali. Sagittario, la testa è piena di idee, ma il corpo vi chiede tregua. Vi sentite un po' stanchi, forse delusi da alcune situazioni che non si sono evolute come speravate. In amore serve più presenza e meno distanza mentale. Capricorno, la giornata vi chiede di proteggervi, di scegliere con attenzione con chi condividere il vostro tempo e le vostre energie. In amore evitate illusioni o idealizzazioni. Ciò che conta è ciò che è reale. Acquario, in ambito lavorativo fate attenzione agli errori di distrazione, mentre nelle relazioni sarebbe meglio evitare confronti diretti. Rischierebbero di generare malintesi. Prendetevi uno spazio tutto vostro per rimettere in ordine le idee. Pesci, qualcosa che vi frullava in testa da giorni prende forma, magari grazie a una chiacchierata imprevista. In amore siete caldi, presenti, quasi magnetici. Solo una cosa, non andate troppo di fretta. Respirate e fate con calma. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Mettersi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, un successo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Gerry D'Auria.
2: Di Gerry D'Auria.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Green. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 6:59 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. In caso di mancata intesa sulla pace, Tran rischia di essere annientata, ha aggiunto il tycoon. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha spiegato che il governo iraniano è pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. Partiti intanto da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago e dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood che fu travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e match rinviato ad oggi, non prima delle 15. Ed è tutto. A più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46

0: anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche. Temperature in calo, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento, con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari. Migliora sulle isole. Temperature in calo, con massime tra 19 e 23 gradi.
1: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: RCS Network. Suona italiano.
1: Con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network. Da sempre. Italiana come te.

0: forse.
1: Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RGS Network, tutto il gusto della musica italiana.

ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi

0: mi hai fatto diventare trasparente.
1: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.

0: le più coinvolgenti, le più belle.
1: Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
0: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.
2: 1, 9, è la santa.

0: accorti, ma di modo mastonato, le parole vanno all'aria.
1: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, l'armonia che riuscite a creare intorno a voi oggi sarà un balsamo per chi vi è accanto. Un incontro speciale o una sorpresa affettiva potrebbero riscaldarvi il cuore. Anche nel lavoro qualcuno potrebbe appoggiarvi in un modo inaspettato. Toro, questa giornata vi porta energia positiva, soprattutto sul fronte professionale. In amore riuscite a dimostrare la vostra profondità senza essere invadenti. Date ascolto al vostro istinto. Non sbaglia. Gemelli, il lavoro vi premia, soprattutto se riuscite a valorizzare il vostro team. Qualcuno vi osserva con interesse anche in ambito sentimentale. Se siete in coppia, potreste ricevere una prova tangibile di grande amore. Cancro. La mente è attiva e produttiva, perfetta per sistemare questioni burocratiche o per portare avanti un progetto che vi sta a cuore. Non trascurate il corpo. Prendersene cura vi farà sentire ancora più forti. Leone. Le emozioni sono intense, ma ben gestite. Potreste ricevere una notizia che vi fa riflettere o vivere un incontro che risveglia sensazioni sopite. Ottimo momento per rivedere le vostre priorità. Vergine, questa giornata vi spinge a fare i conti con alcune responsabilità che non potete più rimandare. Se riuscite a trovare il giusto equilibrio tra voglia di evasione e doveri, riuscirete a trarre il meglio da entrambi. Bilancia. Il cuore pulsa forte, ma la mente cerca certezze. Vi sentite divisi tra desideri profondi e timori che faticano a tacere. Il consiglio è di lasciarvi guidare dalle emozioni, ma con i piedi ben piantati per terra. Scorpione, avete tanta energia, ma rischiate di usarla in modo poco produttivo. Le stelle vi invitano a frenare l'impulsività e a valutare meglio le conseguenze delle vostre azioni. In amore siete molto passionali. Sagittario, la testa è piena di idee, ma il corpo vi chiede tregua. Vi sentite un po' stanchi, forse delusi da alcune situazioni che non si sono evolute come speravate. In amore serve più presenza e meno distanza mentale. Capricorno, la giornata vi chiede di proteggervi, di scegliere con attenzione con chi condividere il vostro tempo e le vostre energie. In amore evitate illusioni o idealizzazioni. Ciò che conta è ciò che è reale. Acquario, in ambito lavorativo fate attenzione agli errori di distrazione, mentre nelle relazioni sarebbe meglio evitare confronti diretti. Rischierebbero di generare malintesi. Prendetevi uno spazio tutto vostro per rimettere in ordine le idee. Pesci, qualcosa che vi frullava in testa da giorni prende forma, magari grazie a una chiacchierata imprevista. In amore siete caldi, presenti, quasi magnetici. Solo una cosa, non andate troppo di fretta. Respirate e fate con calma. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Mettersi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, un successo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Chiudi gli occhi e immagina di volare.
1: Con RCS sognare è sempre possibile.
0: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale, quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
2: Melodie in musica. Melodie italiane.
3: Su RCS Network è tempo di musica italiana. La più

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.25. I santi del giorno sono Sant'Ubaldo di Gubbio, San Simone Stock e Santa Margherita di Cortona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 maggio del 1792 viene inaugurato a Venezia il Teatro La Fenice, espressione della cultura illuministica, con l'opera di Giovanni Paisiello I Giochi di Agrigento. Nel 1929 ad Hollywood, California, presso l'Hollywood Roosevelt Hotel, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia è sobria e dura poco più di 4 minuti. In gara solo film americani e muti, vengono consegnati 12 premi Oscar. Le magiche statuette aprono così la strada allo Star System. E nel 2006 viene presentato il MacBook, notebook Apple di fascia consumer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 maggio del 2004 lo stadio San Siro è gremito di tifosi. È l'ultima partita del campionato di Serie A e il Milan di Carlo Ancelotti celebra la conquista del 17° scudetto con 11 punti di vantaggio sulla Roma. L'ultimo avversario della stagione è il Brescia di Giovanni De Biasi, già salvo. Ma a 4 minuti dalla fine del match un evento rende ancora più storica questa partita. Si tratta dell'uscita dal campo di gioco di un calciatore del Brescia di 37 anni, Roberto Baggio. Mentre tutto lo stadio ripete il suo nome, il divincodino lascia il calcio giocato. Ed è il 16 maggio del 2010 quando l'Inter di Mourinho vince lo scudetto al suo 18° titolo, il quinto consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 maggio del 1959 Fred Buscaglione debutta in classifica con Guarda che luna. Nel 1988 Raff rilascia il disco Svegliarsi un anno fa. E nel 2009 Vasco Rossi incide Colpa del whisky. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Mario Monicelli, nato a Roma il 16 maggio 1915 e qui scomparso il 29 novembre 2010. È stato uno dei registi più rappresentativi del secondo Novecento. Insieme a Dino Risi e Luigi Comencini, fu uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana. Compie oggi 81 anni Massimo Moratti, imprenditore e dirigente sportivo italiano, è stato presidente dell'Inter del Triplete. Spegne 75 candeline Claudio Baglioni, romano de Roma e il Claudio nazionale della musica leggera italiana. 66 candeline sulla torta di Rosario Fiorello, grande showman italiano, ma anche imitatore, attore, comico, cantante e conduttore radiofonico. 52 candeline sulla torta di Laura Pausini, cantante osannata e pluripremiata in patria e all'estero, prima donna italiana a vincere i Golden Globe. E buon compleanno ad altri due cantanti italiani, Niccolò Fabi che compie 58 anni e Dolce Nera che ne compie 49. Compie infine 40 anni l'attrice e modella statunitense Megan Fox. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona.
2: Dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
3: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
1: RCS Network. Solo grandi successi.
0: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze Cin Cin, Happy Days. A RCS Network
15: sono le 7:59 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
16: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di quarto grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
17: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia, i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Il cessate il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
16: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. 2 giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
17: Economia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso con il ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito, ma Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating a BBB+ con outlook outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
16: Tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15.
17: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est d'Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale. Neve dai 1500 metri.

0: RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
1: Vivi con noi le emozioni più belle.
0: RCS Network suona solo le più grandi
1: hit italiane. Emozioni senza tempo.

in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
2: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
1: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.25. I santi del giorno sono Sant'Ubaldo di Gubbio, San Simone Stock e Santa Margherita di Cortona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 maggio del 1792 viene inaugurato a Venezia il Teatro La Fenice, espressione della cultura illuministica, con l'opera di Giovanni Paisiello I Giochi di Agrigento. Nel 1929 ad Hollywood, California, presso l'Hollywood Roosevelt Hotel, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia è sobria e dura poco più di 4 minuti. In gara solo film americani e muti, vengono consegnati 12 premi Oscar. Le magiche statuette aprono così la strada allo Star System. E nel 2006 viene presentato il MacBook, notebook Apple di fascia consumer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 maggio del 2004 lo stadio San Siro è gremito di tifosi. È l'ultima partita del campionato di Serie A e il Milan di Carlo Ancelotti celebra la conquista del 17° scudetto con 11 punti di vantaggio sulla Roma. L'ultimo avversario della stagione è il Brescia di Giovanni De Biasi, già salvo. Ma a 4 minuti dalla fine del match un evento rende ancora più storica questa partita. Si tratta dell'uscita dal campo di gioco di un calciatore del Brescia di 37 anni, Roberto Baggio. Mentre tutto lo stadio ripete il suo nome, il divincodino lascia il calcio giocato. Ed è il 16 maggio del 2010 quando l'Inter di Mourinho vince lo scudetto al suo 18° titolo, il quinto consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 maggio del 1959 Fred Buscaglione debutta in classifica con Guarda che luna. Nel 1988 Raff rilascia il disco Svegliarsi un anno fa. E nel 2009 Vasco Rossi incide Colpa del whisky. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Mario Monicelli, nato a Roma il 16 maggio 1915 e qui scomparso il 29 novembre 2010. È stato uno dei registi più rappresentativi del secondo Novecento. Insieme a Dino Risi e Luigi Comencini, fu uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana. Compie oggi 81 anni Massimo Moratti, imprenditore e dirigente sportivo italiano. È stato presidente dell'Inter del Triplete. Spegne 75 candeline Claudio Baglioni. Romano de Roma è il Claudio nazionale della musica leggera italiana. 66 candeline sulla torta di Rosario Fiorello, grande showman italiano, ma anche imitatore, attore, comico, cantante e conduttore radiofonico. 52 candeline sulla torta di Laura Pausini, cantante osannata e pluripremiata in patria e all'estero, prima donna italiana a vincere i Golden Globe. E buon compleanno ad altri due cantanti italiani, Niccolò Fabi che compie 58 anni e Dolce Nera che ne compie 49. Compie infine 40 anni l'attrice e modella statunitense Megan Fox. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona.
2: Non fermare la musica.
3: Non fermare il ritmo. Il ritmo.
2: RCS Network. Tutte le hit del momento.
4: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: d'artificio.
1: Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
4: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
5: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, l'armonia che è riuscita a creare intorno a voi oggi sarà un balsamo per chi vi è accanto. Un incontro speciale o una sorpresa affettiva potrebbero riscaldarvi il cuore. Anche nel lavoro qualcuno potrebbe appoggiarvi in un modo inaspettato. Toro, questa giornata vi porta energia positiva, soprattutto sul fronte professionale. In amore riuscite a dimostrare la vostra profondità senza essere invadenti. Date ascolto al vostro istinto. Non sbaglia. Gemelli, il lavoro vi premia, soprattutto se riuscite a valorizzare il vostro team. Qualcuno vi osserva con interesse anche in ambito sentimentale. Se siete in coppia, potreste ricevere una prova tangibile di grande amore. Cancro, la mente è attiva e produttiva, perfetta per sistemare questioni burocratiche o per portare avanti un progetto che vi sta a cuore. Non trascurate il corpo, prendersene cura vi farà sentire ancora più forti. Leone, le emozioni sono intense ma ben gestite. Potreste ricevere una notizia che vi fa riflettere o vivere un incontro che risveglia sensazioni sopite. Ottimo momento per rivedere le vostre priorità. Vergine, questa giornata vi spinge a fare i conti con alcune responsabilità che non potete più rimandare. Se riuscite a trovare il giusto equilibrio tra voglia di evasione e doveri, riuscirete a trarre il meglio da entrambi. Bilancia. Il cuore pulsa forte, ma la mente cerca certezze. Vi sentite divisi tra desideri profondi e timori che faticano a tacere. Il consiglio è di lasciarvi guidare dalle emozioni, ma con i piedi ben piantati per terra. Scorpione, avete tanta energia, ma rischiate di usarla in modo poco produttivo. Le stelle vi invitano a frenare l'impulsività e a valutare meglio le conseguenze delle vostre azioni. In amore siete molto passionali. Sagittario, la testa è piena di idee, ma il corpo vi chiede tregua. Vi sentite un po' stanchi, forse delusi da alcune situazioni che non si sono evolute come speravate. In amore serve più presenza e meno distanza mentale. Capricorno, la giornata vi chiede di proteggervi, di scegliere con attenzione con chi condividere il vostro tempo e le vostre energie. In amore evitate illusioni o idealizzazioni. Ciò che conta è ciò che è reale. Acquario, in ambito lavorativo fate attenzione agli errori di distrazione, mentre nelle relazioni sarebbe meglio evitare confronti diretti. Rischierebbero di generare malintesi. Prendetevi uno spazio tutto vostro per rimettere in ordine le idee. Pesci, qualcosa che vi frullava in testa da giorni prende forma, magari grazie a una chiacchierata imprevista. In amore siete caldi, presenti, quasi magnetici. Solo una cosa, non andate troppo di fretta. Respirate e fate con calma. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Mettersi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, un successo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Va ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biasi. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. per parlare con Gennaro D'Auria.

pomeriggio. 899 48 46 10, per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 8, 9, 48, 46, 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte, eh?
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Ah. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico di infanzia?
1: Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo sì. È un omosessuale e un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi, giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molti in positività, però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Qual hai pensato?
1: 4.
0: 4, vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua.
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse che devo. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po' Carmela.
0: È la suocera.
1: Sì.
0: Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno. Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Allora vediamo un pochettino, pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo.
0: Sì. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora Allora, abbiamo un ascoltatore, Gennaro. Gennaro?
3: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino. Quanto sei nato, preciso?
3: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
3: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una brava signora.
3: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
3: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
3: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Gennà, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
3: Gennà, ma questo è prossimo.
0: Hai fatto già delle domande?
3: No, comunque le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
3: Sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
3: Sì, Gennà, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
3: Antonio.
0: Sì.
3: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio, in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
3: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
3: Sì, aspetta.
0: Antonio.
3: Pronto?
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
3: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
3: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché
3: Gennaro,
0: nascondete le verità?
3: Gennaro,
0: questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
3: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
3: Tu
0: hai avuto un'unghia incarnita? Hai
3: sì.
0: avuto un'unghia incarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
3: sì.
0: il sangue!
3: Sì.
0: Porca miseria! Per

0: Sì.
1: Assa Faddi, cosa mi vuoi domandare?
0: No, è mo di passo Gennaro.
1: Va bene. Comunque, no, Antonio.
0: Dimmi, Gennaro.
1: Anto.
0: Dice.
1: Salvatore chi è?
0: Salvatore?
1: Sì.
0: Non lo ricordo, Gennaro.
1: È un amico che faceva la pizzeria?
0: Aspetta un attimo, dove passa Gennaro?
1: Un attimo solo, Antonio! La verità vi fa male, ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
0: Gennaro, lascialo stare.
1: Lascialo stare. Lasciamolo stare.
0: Gennaro, un'altra cosa.
1: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere.
0: Gennaro,
1: ditemi.
0: Parlo con tu questo dopo, Gennaro.
1: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
0: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
1: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
0: Che vuol dire?
1: Mi ascolti? Anna chi è?
0: È il tuo bel nome, Ditto.
1: Perciò t'aggerit, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
0: Anna, ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola però.
1: Un amante.
0: Amante?
1: Mi sono spiegato bene? Cioè, Gennaro, ma tu... ferma. Sì. Tu vuoi sapere la verità?
0: Sì.
1: Allora. Se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
0: mai...
1: a Marisha la verità. Tu hai fatto i corn, tu tanti che li corn che ci hai fatto a sta povera guaglione la tua, che non puoi immaginare. Perciò che l'età lasciata, in passato, parlo del tuo passato.
0: E parliamo del presente, Gennaro.
1: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone. Sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire. Tu sei un grande amatore.
0: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
1: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corni?
0: Un amico, una sola, ci hai fatto i corni.
1: Ma perché fai sì coso?
0: Mi piacciono, che devo fare?
1: Ti piace fare l'amore?
0: In che modo?
1: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
0: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, io ci parlavo.
1: Dove ci siamo incontrati?
0: A qua, a Leopardi. Dicessi, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi leggesti la mano. Ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
1: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando... Cioè, a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri.
0: Grazie,
1: ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Salve, con chi parlo?
2: Maria da Castellammare.
1: Signora, salve. Abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora.
2: Sì.
1: Allora, vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
2: 10-1-55.
1: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
2: Sì.
1: Ma vi state curando, signor?
2: Sì.
1: Che state facendo come cura?
2: È una cosa privata, preferirei.
1: No,
2: non...
1: signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
2: Va bene, sto curando una leucemia.
1: Da quanti anni?
2: 5. Pronto?
1: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
2: Sì, sì, grazie.
1: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
2: Sì.
1: Catello chi è?
2: Nessuno.
1: No, parlo dei precedenti,
2: No, non ho avuto nessun catello.

0: familiare evidentemente,
1: no, no, no.
0: Perché mi esce qua,
1: no.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora?
1: Sì.
0: È stata lasciata, e allora non mi deve dire più, no, è perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
1: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
1: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
1: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
1: Sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Per
0: sì,
1: quanto
0: sì.
1: tempo?
0: Non è molto lontano.
1: Mm.
0: Non è molto lontano.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere. Potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: allora abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche appunto dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni?
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste certe persone da licenziare.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De Falco.
1: Sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato quanto tempo fa?
1: 2-3 mesi fa, adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata. Signora?
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.162 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la data. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì, sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? Non lo so se mi dicono la verità oppure fa fattuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà.
2: Okay.
0: Suo marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13.5.85.
0: Toro.
1: Sì.
0: Allora vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'...
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita!
1: Bravo.
0: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Volete vita pace e non sapete apprezzare pace? Mostra che agnenna, come un coccodrillo! Un coccodrillo che chiagna! Tu ci hai fatto il corno! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai agnenna! Perché stai a niente?
1: Oh, io sto c'è a niente, però...
0: No, tu stai a niente perché a un giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, alza la voce, non ti sento!
1: Come a risolvere questo problema?
0: Come a risolvere? La prima cosa, tu sei stato un grande scostumato perché tu teneva la pace e non hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua. Tu che la disgraziata. E ti pare bella che le hai fatta. E
1: in modo
0: di lì, pure sto fatta.
1: Posso dire una cosa?
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagna oppure la pierda proprio.
1: Sì, guagliona
0: tua. Tu ritornerai, però purtroppo. Voglio, hai fatto un grave errore.
1: Ma...
0: Questo errore che tu hai fatto.
1: Sì.
0: Io te lo dico come un fratello,
1: come?
0: Hai sbagliato tutto cosa, teneva la pace e non hai saputo apprezzare. Arrivederci. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere, chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 46 10 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato sta guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto Quale? Tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te però, Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia?
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami. Sì. Lo so perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Già, no, questo lo sapevo, ma quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornicchie. La seconda pure ci hai fatto i corn. La terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: È vero.
0: T'ha hit oppure no?
3: È vero, sì.
0: Come t'ha hit? Te ne hai affa?
3: Gula.
0: Ah, e voglio. Te ne affangulo veramente, perché tu, per te ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata. 9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Carlo.
4: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
4: 27/2/65.
0: Allora, vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, Maron. Le macchine.
4: Sì.
0: Vedo le macchine. Le lavori in un'officina meccanica?
4: Sì.
0: Ma è stata licenziata, no, eh?
4: No.
0: Lei se ne vuole andare.
4: Sì.
0: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
4: Sì.
0: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
4: Maniaco?
0: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
4: Sì.
0: Voi volete lasciare questo lavoro?
4: Sì.
0: E perché volete lasciare?
4: E perché voglio di meglio.
0: Volete andare meglio?
4: Sì.
0: Io vedo. Però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
4: Ah.
0: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare. Però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, eh? Un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
4: No.
0: E lui siete una grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta. Perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? O ricimi avretà oppure ricimi buci e vanno a vienta.
4: Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato...
0: Signori, voi siete stati toccata dietro il culettino. Signori, voi ve ne volete andare perché capite che là non è così più, è chiaro, il guadagno è poco e poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei. Mi sto sbagliando?
2: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
0: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
2: No.
0: No. E lei l'ha detto prima, lei che c'è stato qualcuno che, insomma, si è
2: fatto... Ma non a questo livello, no.
0: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
2: Sì, ma niente di più.
0: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
2: Niente.
0: Cioè?
2: Non mi interessa.
0: Perché ci sta un ragazzo vicino a voi, perciò parlate così.
2: No, sono sola.
0: Ah, signori, buongiorno.
5: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Oh. Pronto?
6: Pronto.
0: Come vi chiamate?
6: Vincenzo.
0: Allora, datemi la vostra data di nascita.
6: 27/4/40.
0: Ah, vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
6: Sì.
0: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
6: Sì.
0: Dove vi siete operato?
6: A Cardarelli.
0: Mamma mia.
6: Mamma mia, io di Napoli. Salta la neve e mi hanno portato a Cardarelli.
0: E perché vi hanno fatto perdere stucchi?
6: Perché sono guardate da con i stacchi e retene.
0: Ho capito.
6: Ah, poi passate degli anni. Sono passato quasi 4-5 anni. Ho avuto una cataratta a questo occhio. E io mi sono pure per, diciamo, di andare a Cardarelli un'altra volta.
0: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
6: Sì, sì, io tengo l'occhio. Ho tengo il lume, però non vedo niente.
0: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
6: No, è mia moglie.
0: E poi? Vostra figlia pure?
6: Sì, sta dormendo mio figlio.
0: E poi chi c'è più?
6: Nessuno più, Mario. Io dico
0: e Maria, chi è sta Maria che vedo?
6: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro D'Auria, dico solo la verità.
0: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
6: Anche a te, c'è
0: Napoli. Perché Napoli tengo in tu cormi e Napoli sape chi dice la verità oppure dice strunzato.
6: Io sono corre la verità, io mi chiamo Gennaro D'Auria.
0: Ma voi verità che le cose da televisione là che fanno svuto lo stomaco?
6: Ma questo sono proprio
0: cose. Aladita sentì. Che le strunzate da televisione non avete per più.
6: No, non apparate agli scottate.
0: Perché le strunzate da televisione fanno perdere il chiocco.
6: Dice no.
0: Dice, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, non sa che è strunzata e mi tratta pure male, e voi hai chiamato pure.
6: Io mi sono superato perché io non vedo niente. A questa
0: doccia mi sono tomato
6: poi
0: no, ma gente mo bene perché usava che le chiedi chi. Mamma mia, usava troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli e vi sono stato sempre, ne immagino girati spalle per venire in Inghilterra, in Germania, pigliare telefonate la Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buon consiglio.
6: Sì, no, come dice Pastiglione?
0: Ma io, tu Motina, pure chi sta tutti che non fa buono?
6: Sì, non i mangioperate proprio chi sta tutti.
0: Io non sono Mirek, però.
6: No, io ho telefonato perché.
0: Vai al centro di Bologna, vai al centro di Bologna.
6: Aspetta, quando tu metti a smersione, no? Vicino sono lei, con te anche strumenti e come te la posso vedere, dici, ma da mano non sta bene. È giusto, no? A chi sto qua, no? Tengono vari decimi. Dico l'ombra.
0: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna! Tu vai a Bologna, vai in un centro specializzato a Bologna, ci sta un bel centro là, io non faccio Mirk, i viaggi se li faccio, figli miei, va a Bologna, là ti mettono a nudo, tutto, ti fanno tutte le analisi, ti fanno tutte le radiografie dall'occhio, ti vedono la pressione, ti vedono tutte quelle che panna per lei. Va a Bologna, non perdere la capa, va a Bologna, va a Bologna, va a Bologna! E non vuoi capire?
6: Io no. Ma se ti piace, ma resta, no?
0: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai io.
6: No, si non va a Bologna. Dice.
0: Vai fuori Napoli.
6: Se lui decimo che tengo, lui tre decimo.
0: No, non sa ci avrei, 2, 3, 4, 5, 8, 10, non sa ci avrei. Però se vedo che tu... Allora, stiamo a Santé. Se tu Maronna, che dolorica. Allora, se tu ti sposterai, migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai, migliorerai. È chiaro? Va fuori, auguri.
6: Ciao
0: Vaglio, tanti auguri a te e a tua moglie. 9:48:46:10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899-48-46-10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899-48-46-10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto?
0: Con chi parlo?
7: Con Stefania.
0: Allora, dammi la tua data, Stefania.
7: 29-6-83.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario chi è?
7: Mio marito.
0: Ma lavora in carpenteria? Fa
7: come?
0: Lavori di cemento armato?
7: Sì.
0: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
7: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
0: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
7: Sì, volevo sapere.
0: Ma lui lavorerà comunque.
7: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
0: Sì, lo vedo qua. Ma passo un po' la radio.
7: Sì, un attimo solo, dica.
0: No, ma comunque Mario, mi è uscito il nome M-A-R-I-O. Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
7: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
0: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
7: Molti.
0: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
7: Ma ne passerà tempo?
0: Un pochettino.
7: Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
0: No, ce la farete, non vi preoccupate.
7: Andremo sempre avanti, non è che
0: certo,
7: avremo
0: certo.
7: Problemi.
0: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
7: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
0: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
7: Da Napoli.
0: Va bene. Comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
7: Grazie.
0: Tante belle cose.
7: Arrivederci.
0: Ascoltatori, allora, ritornano le linee libere. 899-48-46-10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me.
5: Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
8: Pronto?
5: Salve, con chi parlo?
8: Con Massimo.
5: Quando siete nato?
8: 1-2-59.
5: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
8: È mia moglie.
5: Vostra moglie. Lei fa carpentiere?
8: Sì.
5: Lei continuerà molto ma molto bene, avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto ma molto difficile, vero?
8: Sì, sì, vero.
5: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
9: Dimmi.
5: Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
9: 18.
5: Attenzione ai cellulari perché è un Omnite o un Tim?
9: Omnite.
5: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
9: 18-5-70.
5: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua, per l'amore, non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti. Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
9: No.
5: No, in passato vedo qua.
9: Sì, in passato sì.
5: Anna si chiama la tua ragazza?
9: Sì.
5: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
9: Sì.
5: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
9: 2.
5: 2, vediamo un pochettino che cosa esce. Vediamo un po'. Per il lavoro ci saranno buonissime cose.
9: Sì.
5: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
9: Sì.
5: Però attenzione solo una cosa. Antonio chi è? Scusami.
9: È un amico mio.
5: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
9: Prima lavoravo, ma non lavora più, si è buttato in mezzo alla strada.
5: Mannaggia la miseria.
9: È stato dietro pure per qualche furto.
5: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace. Cerca un po' di aiutarlo perché io vedo la purtroppo qui vedo la prigione.
9: Un'altra volta.
5: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
9: Ciao
5: bello, ciao. Massimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
10: Pronto?
5: Salve, mi ascolta?
10: Sì.
5: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
10: Io, da Catoria.
5: Come si chiama?
10: Gaetano.
5: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
10: Sul lavoro.
5: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
10: Sì.
5: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
10: Sì.
5: No, parlare un po' più vicino al telefono?
10: Sì.
5: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
10: Sì.
5: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
10: Sì.
5: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
10: Sì.
5: Poi adesso si sta cominciando poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
10: No, io lavoro.
5: Bomboniere, queste cose qua?
10: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
5: sì.
10: Se va bene.
5: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
10: Facciamo mobili, camerette, lampadari, tutto.
5: Bomboniere?
10: Sì.
0: Anche bomboniere?
10: Sì, sì.
0: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
10: Sì.
0: E allora, qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione, perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati, eh?
10: Sì.
0: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
10: Va bene.
0: Ciao, tanti auguri.
10: Grazie a voi.
0: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto. 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
11: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
11: Con Maria, dottore del Greco.
0: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
11: Sì.
0: Allora, dammi la tua data, per favore.
11: Allora, 7-6-63.
0: 7? Ma perché si sente bassa la vostra voce?
11: Non lo so.
0: 7-6?
11: 7-3.
0: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
11: Sì.
0: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
11: Signorina.
0: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto?
11: Giusto.
0: Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
11: Giusto.
0: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
11: Il ragazzo che stavo frequentando.
0: Mi deve dare la data però.
11: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
0: Ma questo è sposato quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
11: Che io sappia no.
0: Attenzione, attenzione signorina cara, quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte, questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Ma non è una condanna, attenzione.
11: No, Gennaro, che io sappia, si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni e poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
0: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. Il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno perché una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza.
11: Non lo so.
0: Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, te so, Attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
11: Quindi meglio lascia perdere.
0: No, io ti dico apri gli occhi, io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora, la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora, io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho. Mo ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me tu dici è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, tesoro. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, ne manca fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
11: Forse io non so, ma
0: lui te l'ha detto sto fatto?
11: Sì, sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
11: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu sei attore del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
11: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
11: Mo si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire per il motivo.
0: Te so, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene, vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato, te lo metto per iscritto, è sposato, lo sto dicendo in diretta, e così è. Attenzione, ma sai perché dico attenzione? Perché quella che soffre, l'amante è una perdente, quella che soffre, sì, tu dopo, perché quello la sera va a letto con la moglie, quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora io te lo dico proprio con quella, con quell'amore, cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona.
11: Va bene.
0: Te so, è la verità, quest'uomo ti ha preso in giro, un farabutto è stato.
11: Sarà, resterà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro tu. Già è successo in passato pure.
11: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare. O se no tu ti fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
11: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è cioè l'impostazione è negativa come tu ti volgi, cioè dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani, però attenzione, prima di aprire le braccia per non dire altre cose, no? Cioè vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male, se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Teso, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama, mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, hai rapporti suoi belli, ogni tanto è da cagnà, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta? Allora ogni tanto c'ho pure paste e cocuzze, è chiaro? Allora, questo è il discorso. Lui ti tiene come una ruota di scorta, e questa non è una bella cosa. Per te ci sarà un altro uomo, ti sposerai e andrai benissimo, auguri.
11: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, e scusami, ma è la verità. Grazie. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
11: Ciao.
0: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
12: Io?
0: Sì.
12: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
12: Allora, 23?
0: Sì.
12: 7?
0: Sì.
12: 78?
0: Sì, vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
12: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
12: No, è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro?
12: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
12: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore, devi aspettare i mesi più caldi. Auguri!

0: abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora, tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a sì, livello, sì. Capisci quello che voglio dire? Si è allontanata?
1: Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica,
0: non si capisce. No, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Secondo Cerchia Gennaro?
0: Sì, salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
2: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
2: Sì.
0: Domenica Mimma.
2: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
2: Sì.
0: Domenica?
2: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
2: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa?
2: Prima l'ho avuto un 83.
0: Sì.
2: E secondo, ma adesso un 83 ne ho avuto due. E un mese scorso ho avuto un altro infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
2: Sì.
0: Sotto cura medica?
2: Non ho capito, ce n'è.
0: Lei migliorerà.
2: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Lei migliorerà tantissimo.
2: Perché ho avuto un intervento proprio 2 settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida. Speriamo. Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
2: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà. Grazie. Bene. Non vi preoccupate. Affidatevi. Grazie. Ai medici.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Buonasera, Gennaro. Io ho perso la...
0: Buongiorno, signora. Buongiorno, buonasera. Ditemi.
3: Io sono Gipostici.
0: Sì.
3: Sono
0: salve.
3: Una vecchia conoscenza.
0: Sì.
3: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora. Mario chi è?
3: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
3: 9-4-66.
0: Vediamo un po'. Le cose non vanno molto bene. Signora? Vediamo un po'. Ma fai il macellaio?
3: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
3: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile, un po' di pazienza. Auguri.
3: Grazie, buonasera.
0: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: Con la mano cercava me. E io sì.
0: Allora vediamo un pochettino. Pronto?
5: Pronto.
0: Come vi chiamate?
5: Domenica.
0: Allora, datemi la vostra data.
5: 6482.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
5: Sì.
0: Antonio chi è?
5: È mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
5: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
5: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, vedo come se non fossero d'accordo.
5: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
5: Molte difficoltà?
0: Sì, alla fine però ci riuscirete, auguri.
5: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
5: Grazie.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Grazie.
6: Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso. Se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
7: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
7: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quando siete nato?
7: Il 5774.
0: 57 1974. Gianni, sua moglie?
7: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'ha una ragazza, perché mi serve la data.
7: No, non c'è nemmeno una
0: ragazza. Lei vuol sapere se troverà una persona?
7: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
7: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere. A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
7: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
7: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre. Vediamo un po'. Lei esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
7: Sì, però è una storia che si deve parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
7: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni, non ti vedo proprio felice al 100%. Ti senti annoiato un po' di questa vita?
7: Sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino. Tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
7: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni?
7: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, il difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
7: Sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti appagato più.
7: Bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
7: Sì, ho provato tutto, perciò allora no.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
7: Sì.
0: Tu incontrerai, e poi un giorno me lo dirai da vicino.
7: Una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
7: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
7: Ah, femminile.
0: Sì. Una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto, queste sono cose tue personali,
7: sì,
0: è chiaro?
7: Sì.
0: E non li metti in dubbio.
7: Sì.
0: Allora, non le condanno e non le metti in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giovanni.
7: mi sposo poi.
0: Perché non si dovrebbe sposare? Oh Gesù, vabbè, ma per lei mi può dire una cosa? A titolo proprio di cortesia, che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente delle storie. Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Queste domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10, 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro Dauria risponde a tutti. Pronto?
7: Genna.
0: Sì, con chi?
7: Genna, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Cioè Edoardo.
7: Sì, io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire. No, con tutto. Io ti ascolto che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
7: Quando lavoravo al laboratorio mi hai fatto morire, Genna. Tu a me mi fai morire.
0: No, attenzione.
7: No, vabbè, no, dico nel senso così.
0: Aspetta. No, perché oggi un funerale pure costa, eh.
7: Ah, pure costa, pure. Hai dato l'opportunità, insomma, hai detto, sì, mo lo devo chiamare,
0: sì,
7: no,
0: sì.
7: Perché Genna fa o non lo faccio.
0: Vi voglio tanto bene,
7: però
0: Napoli già è martorizzata.
7: Sì, Genna, guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, non lo so, sei una cosa sciambazzì, Genna.
0: Mo vediamo un po', mo vediamo.
7: Genna,
0: mi fa
7: sciambazzì per radio.
0: Mo vediamo un
7: pochettino. Sputtalo che tu già sai.
0: No, aspetta, le risate forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. Questo non è assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Mi diceva: ma io ho i miei figli, io ho i figli. Signor, ma voi tradite vostro marito, perché non lo affermate? E la signora mi fece alterare, ti ricordi? La signora mi chiamò in privato, disse: Genna, è vero, quello veniva fino a casa. Fa il fruttivendolo.
7: Genna, ma le indovinate, guarda, ne indovinate di cotte e di crude.
0: L'abbiamo smascherata.
7: Ci sono state degli episodi che mi hai fatto morire. Genna, guarda,
0: il fatto della stufetta là.
7: Che? No, mi ricordo un episodio, ma mo non so quando l'ho sentito, sta replica, quella là che tu la sfottessi, se ci riesci, sto fatto, aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci riesci, no. E ci riesci e si vede che tu lavori troppo,
0: aspetta, no, siamo seri, il fatto della gola irritata. Comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio.
7: Io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando sei a Telea, cosa?
0: Grazie,
7: mi soffermo qualche volta.
0: Grazie.
7: Che fatica.
0: Grazie.
7: Comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare un caffè, io sto a Via Nazionale delle Puglie.
0: Va bene, no, stai
7: 274. È un Kodak sviluppo e stabile lui. Quando vieni a pigliare, te lo offriamo tutto il cuore.
0: Ti ringrazio.
7: Va bene. Ciao,
0: un abbraccio. Come vi chiamate?
7: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, e tanti auguri e buona vendita.
7: Grazie.
0: Ciao, tanti auguri e tanti soldini. Ciao.
7: Ciao.
0: Da? Arte divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 dirci. ...899-48-4610 per parlare con Gennaro D'Auria.

messaggio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo?
1: No, sono sempre Maurizio.
0: Maurizio, allora dammi la tua data.
1: 3-4-81.
0: Vediamo un po' le carte, che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti anche.
0: Ecco.
1: Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo mi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però verso la metà di marzo mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi così per intraprendere qualche lavoro.
0: Ma il centro direzionale cosa c'entra?
1: Lì si trovano queste uffici informazioni dei corsi.
0: Tu ce la farai.
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, c'è scritto agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tante di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Con Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto si...

0: chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: Cioè, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito, ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro Dauria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro Dauria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14-9-55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono, comunque ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa vedi su
0: un attimo?
2: Sì.
0: Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: un altro uomo. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, quest'Antonio. Tu
2: sei una grande
0: amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma quest'Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino quest'Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo,
0: da qualche
2: mese, ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito?
0: Tu non lo ami proprio. Perché lo prendi in giro a questo Antonio?
2: No, io non lo sto prendendo in giro.
0: Ma mi pare di sì, tesoro, perché io vedo che tu quest'Antonio, cioè, non lo ami abbastanza.
2: No, non lo amo, sono rimasta un po' scottata da alcune cose che mi ha fatto.
0: Certo, infatti esce qua, però vedo che anche tu non è che sei stata di meno, perché vedo una simpatia nei riguardi di un'altra persona.
2: No, Gennaro,
0: ascolta, quest'Antonio,
2: io ti ho chiamato perché credo in te, sei una persona che dici tutta la verità.
0: Brava. E allora, quest'Antonio che a me, scusami,
2: dimmi.
0: Dobbiamo dire la verità, perché
2: sì,
0: per l'amor del cielo, io non discrimino nessuno, però dobbiamo dire la verità. Tu, quando avevi rapporti sessuali con questa persona, non sentivi nulla. Tu pensavi un'altra persona. Io ti devo dire la mia coscienza, quello che mi sta dicendo in questo momento, e te lo divulgo. Però se tu mi dici, Gennaro Dauria, tu ti stai sbagliando, io accetto questa mia sconfitta a livello di sensitività, a livello di veggente più che altro.
2: Gennaro, io ti devo dire che hai ragione.
0: Io ti ringrazio.
2: Ti devo dire che hai ragione, perché...
0: Ma dimmi una cosa, amore mio, perché quando non si ama una persona, perché bisogna insistere? Amore mio, perché?
2: No, ma io non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa, se accanto a lui c'è qualche
0: qui.
2: Altra persona?
0: Certo. Però non dobbiamo, appunto, quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano. Ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
2: Certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona. Perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo, a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
2: Sì,
0: quando poi hai scoperto, Antonio,
2: Gennaro,
0: che elemento
2: hai centrato in pieno.

0: Stefano, complimenti.
1: No, amore mio,
0: mi devo complimentare.
1: No, io mi metto vergogna, sai
0: no,
1: perché?
0: No, perché è vero così. Perché
1: io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire perché io credo molto. L'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro, credo molto.
0: Sì, sì.
1: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Tu hai avuto una...
0: sono pochi maschi.
1: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuno. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
0: Quindi cosa vi prevedi nel mio
1: per
0: futuro?
1: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
0: Ho capito.
1: Auguri.
0: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
1: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
0: No, volevo una conferma da te.
1: No, ferma, tu non lo sapevi?
0: No, non è che non lo sapevi, perché
1: tu lo sapevi!
0: No,
1: tu lo sapevi!
0: Avevo un dubbio!
1: No! I messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
0: Li ho letti, hai ragione.
1: E allora perché mi mentisci?
0: Donna!
1: Lo sai. Ti abbraccio, auguri.
0: Va bene, ciao, grazie, ciao.
1: Ti voglio bene. Comunque, non devi fare il doppio gioco. Ciao!
0: Ciao.
1: E mi dovete dare la data, senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
2: 31-7-69.
1: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
2: La mia ragazza.
1: Quando è nata?
2: Ma allora, mica la dite per radio?
1: No, no, in privato, prego.
2: 7-69.
1: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
2: Sì.
1: Lavora Mariangela, vedo sì, qua sì. Un lavoro.
2: Sì, sì.
1: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma insegna? No, scusate, sì. Questa signora insegna? Questa ragazza?
2: Non ho capito.
1: Allora, è una tappabuchi, è una maestra?
2: Sì, sì.
1: Ma una maestra di scuola elementare o d'asilo?
2: Scuola privata, asilo.
1: Ma alle volte lavora, scusate, alle volte lavora e alle volte non lavora.
2: Alle volte lavora.
1: Comunque diventerà stabile questa signorina.
2: Diventerà stabile.
1: Molto stabile. Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare che identifica appunto un buon presagio. Vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili. Si affermerà, non si preoccupi.
2: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
1: Sì, sì, sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
2: Va bene.
1: Arrivederci. Grazie. Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
3: Pronto?
1: Salve.
3: Salve.
1: Con chi parlo?
3: Sono Sara da Napoli.
1: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
3: Io ti conosco da anni, ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
1: Grazie.
3: Ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità insomma di telefonare.
1: Sì, a tutti quanti, certo. Sì. Allora, dimmi una cosa.
3: Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti.
1: Mi puoi alzare un po' la voce?
3: Sì, sì, è pronto. Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti. Sono stata malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
1: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
3: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta d'urgenza, quindi un'operazione banalissima.
1: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
3: Sì, d'urgenza.
1: Ho capito, d'urgenza, sì.
3: Sì.
1: E che c'entra il polmone?
3: Eh sì, perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni,
1: oddio
3: sia
1: mio,
3: alla pancia che al polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
1: Embolia polmonare si chiama.
3: Esattamente.
1: Cioè sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
3: Un infarto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido, sì, l'infezione,
1: certo,
3: ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè
1: certo,
3: un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone.
1: Mamma
3: una
1: mia,
3: cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché ero cioè sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola. Per un appendice, però mo sto bene, diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere insomma a fare delle cose, e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare questa la mia vita normalmente. Pronto?
1: Sto qua, ti sto ascoltando.
3: Sì. E questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a, perché è stata questa pausa, insomma è stata molto forte per me, e sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio insomma a riprendermi.
1: Capisco.
3: Vuoi sapere la data?
1: Sì.
3: Allora, 12 aprile 85.
1: Sì, un attimo solo. Allora, cosa devo guardare in sostanza?
3: In sostanza principalmente l'università. E quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
1: Vabbè, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
3: Sì, grazie.

0: ti riprenderai, andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, sì, 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole:
1: sì,
0: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19 anni, ma che scherziamo?
1: Quindi va bene, voglio dire, riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupi.
1: In tutto, insomma, nell'università.
0: In tutto, nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più, perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori, perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola ma fatta bene.
1: È quello che non ci riesco io.
0: Appunto, perché lei dice su tutto, su tutto. Il tecnico mi guarda perché tu non eri riuscito manco a fare a casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, ti hanno bloccato là e tu farai da casa là e pure là ti hanno bloccato. Poi stai in affitto. Non parlare proprio tu. No, non mi interessa. Chiama il capo a chi vuoi. Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Il direttore non c'è oggi, è malato.
1: Grazie, Gennaro Daurea.
0: Dimmi.
1: Grazie, ringrazio.
0: No, io ce l'ho con il tecnico. Vuole andare dal direttore, sta malato il direttore. Io ti ringrazio e a te. Signorina, forza!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao tesoro. La prossima 899 48 46 10. Chiamate in questo momento 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Daurea. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Via.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Salve signora.
2: Sì, cercavo proprio lei. Signora, speravo proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
2: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica signora, cosa vuol sapere?
2: Ho un problema riguardo mia figlia e non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, c'ha?
2: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga signora, che cosa è successo?
2: Non lo so neanche io stessa, mia figlia c'ha un problema.
0: Signora, forza, un sorso d'acqua, che è successo?
2: Mia figlia c'ha un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
2: Mia figlia.
0: Sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma,
2: sì,
0: calma.
2: È passato, grazie. C'ha un problema di ritardo mentale. E
0: sì.
2: La tenevo a lavorare, diciamo a lavorare simbolicamente, perché le davo io la paghetta.
0: Sì.
2: E niente. Ero 2 o 3 anni in un.
0: Sì, ma è nata così?
2: Non ho capito.
0: È nato con questo ritardo mentale?
2: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita, quando è nato.
0: Mannaggia la miseria.
2: Comunque, adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
2: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
2: La ragazza adesso mi faceva... Da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo. E mi disse, perfino disse, mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Voi dove la mandavate?
2: In una scuola materna. oltre che letto nudo anche nei centri di
0: riabilitazione. Ma da piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
2: No, no, sono 3-4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta, sì, per sì. Ho capito.
2: Anche per perché me l'aveva detta la psicologa.
0: Sì, ma è importante questo, sì, perché sì. Allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
2: Sì, e sì. Niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice, stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
0: Signora, da quando è andata a questa scuola?
2: Da quando non va più a questa scuola.
0: Ah, da quando non va più. Sì. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a Sarpino?
2: È lei che mi ha fatto questa richiesta.
0: Come?
2: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
0: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, a Dio ha voluto così, e prendiamocela con la, come si vuol dire, con la sapienza di Dio, con
2: sì.
0: Però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla, signore, è come se voi l'avete tolta dal psicologo, oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a sta figlia vostra.
2: No, lei pure adesso se, signora, questa figlia se pensa vostra, quelle persone
0: il sostegno non ce l'ha più.
2: Si innervosisce moltissimo quando sente queste persone. Sì. Non vuole. Io ho cercato di mandarla. Lei si rifiuta categoricamente, non vuole andare.
0: No, signora,
2: è lei che si rifiuta.
0: Signora, esiste una legge di costrizione quando un essere umano non ha la forza di agire né di volere. Signora, deve andare quella bimba sua appunto a scuola perché
2: molto
0: là.
2: Molto rivolta si deve rivolgere sociale.
0: Signora, solo così può fare, è l'unico modo, è l'unica strada. Là mantengono la mente sempre allenata, signora. Questa vostra figlia deve continuare ad andare in quella scuola, signora.
2: Ma perché non vuole.
0: Signora, ma non sua figlia non intende né conosce, quindi purtroppo la mente gli ha fatto dire che non vuole andare, però voi gli avete tolto il sostegno mentale. Involontariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio.
2: Ma non
0: quando
2: ci riesco, come devo fare? Non ci riesco tanto più come fare.
0: Signor, dovete prima di tutto un abbraccio. A voi che siete una mamma speciale, veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile con fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste persone.
2: Ho tentato.
0: E beh, che cosa vi ha
2: detto? Niente. Sta persona l'ha pure telefonata qua. Lei tutta contenta.
0: Sì.
2: Poi si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me.
0: Sì.
2: Che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
0: Signora, là è importante che va. La ragazza è un'allenazione mentale che fa. Signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta. C'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte.
2: Sì.
0: I genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava. La volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva. Signora, chiamarono, la denunciarono. E purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale e là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. Se i genitori non si rimboccavano le maniche, a quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
2: Sì.
0: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica, è ingrassata da 38 kg,
2: sì,
0: è arrivata a 60 kg. Signora, mi ha capito quello che ho detto?
2: A volte io arrivo a pensare
0: che cosa ho voluto dire, e penso che il mio discorso è chiaro. Non voglio dire che lei deve denunciare sua figlia, però signora, questa è sua figlia, ha bisogno di sostegno mentale, sua figlia ha bisogno appunto di questo medico o appunto il psicologo o
2: no psicanale. No, io dal medico la porto.
0: Purtroppo è caduta la linea, le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Marco?
3: Sì.
0: Da dove chiami?
3: Da Vico.
0: Allora, Carla chi è?
3: È la mia fidanzata.
0: Dammi la data.
3: 26/7/72.
0: Tu quanto sei nato?
3: Il 30.
0: Come?
3: Il 30.
0: Sì.
3: Pronto?
0: Il 30.
3: 01/70.
0: Sì?
3: 30/01/70.
0: Ah, ecco, 30/01/70. Vediamo. 30/01/70. Vediamo un po'. Che mazzetto scegli, l'1, il 2 o il 3?
3: Il 3.
0: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto, eh?
3: Sì.
0: Tu non, cioè, non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
3: Sì.
0: Ascoltami, questa è una persona molto ma molto particolare.
3: Sì, è vero.
0: Lei è una donna che, figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo.
3: Addirittura.
0: Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
3: No, io la lascio tranquilla. Ma per lei, con le amiche.
0: Io vedo che tu non hai fiducia di lei.
3: No, ultimamente no.
0: Attenzione, c'è un altro uomo qua.
3: Ah.
0: Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa.
3: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
0: Infatti, Mario chi è?
3: Il nostro amico comune.
0: Attenzione a questo Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri.
3: Grazie.
0: Buonasera.
3: Ciao.
0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
4: Elisabetta.
0: Da dove chiami?
4: Da Versa.
0: Allora, dammi la tua data.
4: 25/4/64.
0: Vediamo un po' le carte cosa dicono. Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? 1, 2 o 3?
4: 2.
0: 2, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
4: Sì.
0: Rosaria chi è?
4: Mia sorella.
0: Questo ostacola molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
4: Sì.
0: Vedo proprio che, diciamo, ha collaborazioni con la mamma, eh?
4: Mm.
0: Chi è morto?
4: La mamma e il papà.
0: Infatti, ho visto però che già in passato aveva una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui sì. C'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle, eh?
4: Ho capito.
0: È vero?
4: Sì.
0: Giuralo.
4: Sì, lo giuro.
0: Hanno messo un avvocato, vedo.
4: Sì.
0: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
4: Stanno giocando.
0: Stanno giocando con il fuoco. Ma tu hai messo l'avvocato?
4: Sì.
0: Lo vedo. Antonio chi è?
4: Mio fratello.
0: Questo è un altro che purtroppo è implicato in questa faccenda.
4: Infatti.
0: Stai attento da quest'Antonio.
4: Sì, sì.
0: Quello è la pecora nera della famiglia.
4: È il servo principale.
0: Ti sto dicendo. Amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unica in Campania che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
4: Sì, no.
0: E ti sto dicendo, attenzione perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua situazione che attualmente è in corso.
4: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
4: No.
0: A livello vicino all'orecchio vedo come una macchiolina scura. Che cos'è?
4: non mi risulta.
0: Al livello vicino all'orecchio, lato dell'orecchio, è un brufolo, che cos'è?
4: È un piccolo neo.
0: Comunque, la cosa importante è solo una cosa: questo Antonio bisogna appunto che ragioni, perché questa persona potrà mettere un sacco di ostacoli.
4: Speriamo.
0: Già le ha messe.
4: Sì.
0: Qui ci vuole un buon avvocato.
4: Ce l'ho.
0: Alla fine vediamo un po', dammi un mazzetto da 1 a 5, vediamo un pochettino che cosa esce.
4: 1.
0: Abbiamo una coppa, appunto una donna coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
4: Spero di sì.
0: No, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
4: Sì.
0: Rosario chi è?
4: Mia sorella.
0: Rosaria?
4: È mia sorella.
0: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
4: Sì.
0: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
4: però la situazione di tutto è proprio questa qua, che ha fatto traboccare tutto.
0: Il vaso, sì. Antonio e Rosaria.
4: Sì.
0: Questi sono i personaggi più, diciamo, che creano appunto tanto dispiacere.
4: Infatti, l'avevo notato.
0: Alla fine ce la farai. Tanti auguri.
5: Per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10, 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Chiama, pronto? Mi hanno passato una telefonata, pronto?
6: Pronto.
0: Buonasera. Buonasera, salve, buongiorno, buonasera.
6: Buonasera.
0: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, Con chi parlo?
6: Con Antonio.
0: Vediamo un po' le carte, quando siete nato?
6: Io sono nato il 21 ottobre del 1959.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
6: Maria è mia moglie.
0: La vedo.
6: Maria Rosaria.
0: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
6: Sì.
0: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna.
6: Vabbè, ma questo tempo fa però. Tempo fa.
0: Tempo fa gliel'hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
6: No.
0: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
6: Oh.
0: È una meraviglia?
6: Sì.
0: Non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
6: Poliziotto?
0: Un amico?
6: Quello che abita accanto a me.
0: Oh, ho capito. Ascolta, le cose vanno bene con tua moglie, devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu in passato l'hai tradita, purtroppo, hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
6: Più di uno.
0: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
6: Ti ringrazio.
0: Tanti auguri.
6: Grazie.
0: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
6: Ti ringrazio.
0: Però non fare questo perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
6: Sempre Antonio.
0: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
6: Ciao,
0: auguri.
6: Grazie,
0: ciao. Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere.
5: vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate. 9 48 46 10, andiamo avanti.

0: Passiamo alla prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso. Quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi c'hai vicino a te? Tua moglie?
1: Sì, sì.
0: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona.
1: Oh, va bene.
0: Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa. Tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora!
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tomma, chiama un attimo a chi sta. Però, le dico una cosa, perché la famiglia è contro?
2: Contro che cosa?
0: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima persona, voi e vostro marito, però la famiglia si è messa contro. La famiglia vostra o quello di vostro marito?
2: Come faccio? Beh, la famiglia è mia, no?
0: No, passatemi un attimo vostro marito.
2: Sì, sì, ecco.
0: Allora dimmi.
1: Come faccio?
0: Come faccio a saperlo? Ma tu ti credi che qua stanno i babà? Qui ci sono... le frollatelle, le frollatelle, sai che vuol dire? L'essenza della veggenza. Io lo so, guarda, ci è voluto uno stomaco a chiamare, però ti dico questo, tu e tua moglie andrete avanti e nessuno vi dividerà. Non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché in mamma ne fai mamma. Tu sei un figlio e fai figlio. Come?
1: No, sto parlando con lei.
0: Che hai detto?
1: La mamma.
0: No, è inutile che tua moglie vuoi difendere. Vuoi difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
2: No, guarda.
0: No, signora, se dobbiamo... guardate, signora, vi spiego una cosa. Abbiate bontà. Che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti e sinceri. Siamo nati tutti quanti. Noi siamo nati per morire. Quindi, se lui ha ricevuto strunzate, ricimmano. Però vi dico una cosa: io non sono tipo. Perché qualcuno della famiglia si è messo in mezzo a questo matrimonio?
2: Non è la famiglia mia.
0: È la famiglia di vostro marito?
2: Sì.
0: E vabbè, io ho visto una mamma, però vi dico una cosa. Vi dico
2: ma
0: una
2: io,
0: cosa.
2: Io penso neanche la mamma. Più il padre.
0: Maria chi è? Scusate.
2: Chi?
0: Maria.
2: È la sorella.
0: E manca mi piace.
1: Neanche a me.
0: Come? No, fate parlare vostro marito perché io rimango schiattato in corpo.
2: No, io ho chiamato per vedere solo il fatto di mio marito.
0: Signora! Ancora, signora!
2: Ho chiamare.
0: Come?
2: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
0: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito. Chi sta
1: fatto il giorno da Taranua?
0: Vostro signora, signora, signora, voi siete malata mentale. Perché voi state distruggendo un matrimonio e voi e il suo tradimento. Questo marito lo state scamazzando. Lo state uccidendo a suo marito vostro. Rim zia mia. Signora?
2: Ditemi.
0: Ma perché vi ho buttato a nazzo? Ma che voi credete che le carte qua non le leggo? Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna. E fa buono se vi metta. Perché voi che siete una donna e amate vostro marito, e da funifo doppio gioco. Questo qua vi vuole bene e non vi tradisce. Anzi, se tanto volete sapere, c'è stata una femmina che voleva fare amore con marito vostro. È chiaro? E un marito vostro non ha sbagliato.
1: Gennasium.
0: Signora, vi dovete chiudere. Buonasera. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questi istanti all'899 48 46 10. 46 10 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, Team, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
3: Sono Salvatore.
0: Salvatore, quando sei nato?
3: 31-3-76.
0: Tu porti pullman?
3: Sì.
0: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
3: Di turismo.
0: Ah, quindi ti sposti?
3: Sì.
0: Quando sei nato?
3: 31-3-76.
0: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio?
3: Sì.
0: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
3: È una ragazza che ci sta presso da 12 anni.
0: Ma questa non ti vuole?
3: Oramai me ne sono accorto.
0: Quella di prima come si chiamava?
3: Michela.
0: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
3: Sì.
0: Madonna mia. Ma tu sai pure. Dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
3: Sì.
0: Voglio, ma vuoi fare sta dieta o no? Ma tu sei troppo grasso. Tiene sta panza annanzi che fa paura.
3: Infatti, un pochino di dieta o un pochino del mestiere.
0: No, tu e un bar che ti agguai a te, figlio mio. Vai spesso in bar. Vai spesso nel bar.
3: Sì, prima ci andavo, adesso non.
0: Tu hai bevuto tante birre. Guarda, hai bevuto casse di birra.
3: Questo sì, in passato.
0: Mamma
3: sì.
0: Mia, che pancia che c'hai. Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Rosso. Ma st'Angela, che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
3: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
3: Sì.
0: Quanti anni c'ha quest'Angela?
3: 30.
0: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, come vedi. Chi è morto in famiglia tua?
3: Mio nonno.
0: Eppure tua zia?
3: Sì.
0: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
3: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
0: Stai attento a sto Antonino perché non è più come una volta.
3: No.
0: Come ti chiami, scusami?
3: Salvatore.
0: Salvatore. Quanti sì. Trica 3 e 3?
3: Sì.
0: Se mi stai a sentire... è buono per te.
3: Sì.
0: Mamma mia, che vedo. Quest'Angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
3: È vero.
0: Quanto te l'ha fatto?
3: Un paio d'anni fa.
0: Wow, addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
3: Perdutamente.
0: Mi dispiace, per te ci sta un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità. Solo Verità! E ti dico due cose. Questa persona veramente non sta con Dio. Non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna. Tu andrai avanti. Figlio mio, tu sei troppo buono. Ti fai sputare in faccia da questa persona. Non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia. E tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
3: No, Gennaro, perché comunque la folia che ti devo dire. perché ancora non trovo.
0: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu come cazzo fai ancora ad andare dietro a questa persona? Io non lo so! Perché la ami? Perché la vuoi bene?
3: Perché ti devo dire, alcune forse non si comanda.
0: E che sei una femmina? Che sei una femmina di merda? Questa è una donna di merda! Per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
3: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899-48-46-10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899-48-46-10. Andiamo alla prossima telefonata. Telefonata, pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera signora, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Tiziana.
0: Dica signora.
4: Sono nata il 22.
0: Sì.
4: 6-75.
0: Da dove ci chiama?
4: Da Montoro, provincia di Avellino.
0: Allora, lei è sposata?
4: No, no, fidanzata.
0: Vediamo un po', mischiamo le carte, vediamo un po', speriamo che non... Lei sta ascoltando, che vergogna?
4: Sì,
0: quello
4: sì.
0: Che... è una vergogna quello che abbiamo sentito prima, eh?
4: Mm-mm.
0: Lei ha seguito?
4: Sì, sì.
0: E non è una vergogna? Figlia sì. Mia, una sì. Donna che sputa in faccia un uomo, non è una vergogna?
4: Certo,
0: eh?
4: È una vergogna.
0: E voi avete sentito?
4: Sì, sì, ho sentito.
0: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
4: Angelo.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
4: Sì, sì.
0: Voi abitate vicino a un ristorante?
4: Sì.
0: Sto ragazzo vi ha tradito in passato. Figlia mia, è
4: ma
0: meglio che tu dica.
4: Massimo, eh? Quando?
0: Massimo, chi è?
4: Massimo?
0: Sì.
4: È un ragazzo che conosco.
0: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
4: No.
0: Dimmi la verità, femmina!
4: Con Massimo no.
0: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
4: Sì, lo ammetto.
0: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice, però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce bello chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità.
4: No,
0: perché in coppia carta mai.
4: Ammetto.
0: Lo so, ti benedico per questo. Però, perché hai tradito agli uni tuoi?
4: Allora,
0: posso fare
4: una domanda?
0: No, mi rispondere prima a me.
4: Perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
0: Antonio, cioè, chi è?
4: Antonio è mio fratello.
0: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agliuno?
4: Perché mi trascurava.
0: Luigi chi è?
4: No, non lo conosco nemmeno.
0: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore?
4: No, non lo so.
0: Perché io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
4: Luigi.
0: È vero? Gli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
4: Sì, però non si chiamava Luigi.
0: Lo so, tesoro mio. Su Massimo chi è?
4: Massimo è un amico, cioè è stato il...
0: Ma ti piace molto sto Massimo?
4: No.
0: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore, perché questo ragazzo non si meritava le corna. Assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire da persona intelligente perché ci misi curnetti a suo agliuno.
4: Perché mi trascurava.
0: Ti trascurava a livello sessuale?
4: Sì, in tutto.
0: E tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
4: Franco? Non l'ho sposato. Cioè,
0: hai fatto l'amore con lui?
4: No, innamorato di me.
0: Figlia mia, che Dio ti benedica. Qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
4: La macchina azzurra, però è innamorato di me.
0: No, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua. Tu stai sbagliando. No, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutto cosa?
4: Non so che sto sbagliando, per questo.
0: Perciò hai telefonato. Allora. Tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là.
4: Sì.
0: Però ti. È vero?
4: Sì.
0: Ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, Ti hai fatto un sacco di pelle all'angoppa. Ti dico una cosa. Tu, se continui così, passi peggio di una puttana. Perché, ti dico una cosa, uaglione tuo ti vuole molto bene. E sei tu che sei una grande zoccola che hai fatto hamburgo 2-3 l'ora. Tu hai cagnato. Sei un cagna, tu fai una brutta fine.
4: Non so, per questo ho chiamato.
0: E allora stammi a sentire. Abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli: da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello che gli hai fatto. Perché suo aglione è un buono uaglione e non sa merito quello che tu fai.
4: Lo so, ma il problema è un altro. Che ci sta la mamma di lui.
0: Mamma! Ma che conta sta mamma? Ma che conta sta mamma? Tu devi dire essa! Ma che c'entra la mamma? La mamma Lucazza! Ma così è già fa? La mamma Lucazza! Tu devi dire essa!
4: Sì.
0: Ma che scusa sono questa, figlia mia! No. Ma per piacere, toglietemi questa diretta! Un certo punto, abbiate bontà! Ma voi volete bene sto ragazzo, non volete bene? Mamma, ogni scusa è buona. Ui, ti ha fatto la puttanella, cucchillate. Allora, mamma, abbiate bontà. Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono, pronto? Pronto?
5: Sì.
0: Con chi parlo?
5: Io mi chiamo Biagio.
0: Allora, Biagio, quando siete nato?
5: 21-4-53.
0: Tua moglie quando è nata?
5: Ah, oddio, non la ricordo bene la data questa.
0: Come?
5: Aspetta.
0: La data precisa!
5: Sì, aspetto.
0: Qua, oggi mi state facendo dannare.
5: No, tutte queste
0: telefonate strunze.
5: No, non sono strunze, sì, io sto in macchina, quindi.
0: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
5: Sì, come no?
0: Ragazze che fanno le corna.
5: No, questo non esiste a me.
0: Quanto sei nato tu?
5: Io 21-4-53.
0: Sei un pesci?
5: No, toro.
0: Ah, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
5: 20...
0: Voglio però te muovere,
5: Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando.
0: Figlio mio, e muovete un poco. Pare peggio la pappardella che è uscita dal forno. Mamma mia, che guai.
5: No.
0: 20, voi avete a che fare con 49, Gennaro Verità.
5: 59 novembre.
0: Bra.
5: 20, 59 novembre, esatto.
0: 20?
5: 59 novembre.
0: No, aspetta. 20.
5: Sì.
0: Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. E che è 11?
5: Sì.
0: 29 e 11?
5: 20.
0: Ho capito.
5: Novembre.
0: 20, 11?
5: 20, 59 novembre.
0: Andata a voto su 5. Serisce prima, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figlio mio, tu
5: allora,
0: hai rovinato il suo.
5: 20.
0: 11 perché è novembre.
5: Sì, 11.
0: Perché dicembre 12, 50, figlio 50, mio.
5: 59.
0: Che vogliamo vedere?
5: No, io a me mi interessa il lavoro più che altro, non so com'è per il lavoro. Perché
0: allora è inutile che mi dai a dati tua moglie abitata.
5: No, io ve l'avevo detto prima, voi mi avete detto.
0: Chi porta? Detto io vedo quanti trasporti.
5: Sì.
0: Tu trasporti?
5: Sì.
0: Vai a Nanzi e vai a Reta.
5: Per... sì, vado avanti e poi torno a casa.
0: Tu
5: sì.
0: Sorridi, che le avrò
5: no, è la verità, perché ecco, io l'ascolto sempre in macchina.
0: Giuralo
5: lei è una
0: Dio.
5: Persona simpatica.
0: Giura... No, ma dice una verità.
5: Come no?
0: Gennaro D'Auria, lo vuoi bene?
5: Sì, ascolto le belle
0: pure io ti voglio molto bene, perché io vedo la verità. Cioè io tengo le carte, sono più di 30 anni, io ho 40 anni, signori miei, 40. Ho cominciato dall'età di 9 anni, figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore e vedo qua che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa, quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me?
5: Cioè quel fatto succede più?
0: Per esempio, prima ti addormentavi e ti svegliavi di prima mattina.
5: Sì.
0: Ti sta succedendo più?
5: No, adesso non sta succedendo più.
0: Gennaro D'Auria è grande oppure no?
5: Sì, no, è vero.
0: Sapevo queste cose?
5: No. Io è la prima volta che la chiamo.
0: Da dove chiami?
5: Da Sparanese, provincia di Caserta.
0: Ti voglio molto, molto bene.
5: La ringrazio.
0: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco. Allora ascoltami.
5: Dimmi.
0: I soldi sono pochi. Chi le ho problemi? Tu hai chiamato P soldi, perché i soldi sono pochi, il lavoro è poco, i soldi sono pochi. Cioè un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
5: Il lavoro c'è, i soldi sono poco, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sembra si guadagni più.
0: Però è vero o no?
5: No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi.
0: Hai avuto ancora problemi al culetto? Cioè, sai che vedo qua?
5: Sì.
0: Prima, non so se sono morroidi, perché non sono un medico.
5: Sì.
0: Però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
5: No, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su quei soci, perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
0: No, perché
5: ma
0: vedevo un po' di liquido in più, perciò.
5: No, al bagno sono andato oggi, passato.
0: A che ora sei andato in bagno?
5: Appena dopo mangiato, verso...
0: No, dicevo io, un po' più liquido sei andato.
5: Sì.
0: Stai attento a quello che mangi,
5: Ho mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
0: Perché in paese che festa c'è? Fammi capire.
5: È una piccola festa qua di paese.
0: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
5: È una Madonna.
0: Che Madonna è?
5: La chiama Torello.
0: Scusami, tu sei a Caserta?
5: Provincia di Caserta, un paese provincia.
0: E come si chiama questo paese?
5: Sparanese.
0: Che Madonna si festeggia? Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
5: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
0: Ah, ecco.
5: Ecco, okay. Una piccola festicciola, così, non è?
0: Ah, ecco.
5: Ieri sera ho comprato un po' di frutta
0: secca. No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
5: È vero, proprio.
0: Mi dispiace proprio questo fatto.
5: No, ma
0: tanta
5: è una cosa che già passai.
0: Sprecata. E lo sai, perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' otturato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
5: No, niente di particolare. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca, diciamo.
0: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, un mero mousse, sta roba qua?
5: No, questo non piace.
0: Vabbè.
5: E allora, Gennaro, il lavoro come.
0: Andrà molto a migliorare tu. Tua moglie perché... non ti ha mai tradito, perché è la santa, che è la femmina che ti ravanza, non è una puttana, ma è una grande santa,
5: è
0: beata a te che tiene una moglie così brava.
5: Mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra
0: quella ti vuole bene, che l'amore senza te. Che segno sei?
5: Io sono del Toro.
0: Guarda, non potevi trovare il meglio, tua moglie ti vuole bene.
5: Questo è vero, c'è
0: un altro. Non è una puttanella, capiscimi a me.
5: No, è
0: scusami,
5: vero.
0: Lo so che ti dà fastidio quando uno parla così, ma vedi che ci riciamo la verità.
5: No, figurati, Gennaro.
0: Mi devi scusare.
5: No, però.
0: Ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna, perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo deve fare onore. Auguri.
5: La ringrazio.
0: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
5: Io in questo momento sto proprio a Sparanese.
0: Io sto tanto agitato.
5: A Sparanese, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche. Mi è piaciuto quel suo.
0: Sincero. quella io ragazza, sono sincero,
5: quella ragazza di prima che
0: figlio mio ha fatto la puttanella,
5: mi è piaciuto, ho detto voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona molto
0: ma quella
5: simpatica.
0: La sta Monturo l'ha tradito il ragazzo, ha fatto la
5: dice le cose veramente
0: vero.
5: Ho detto
0: pane è chiaro.
5: Oh, lei è stato molto
0: ha fatto l'amore nella boscaglia, ma tu non sai lei ha spogliato lui.
5: Madonna, che
0: torno. E poi guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro, meglio, però io povero ragazzo.
5: L'ha distrutto l'originale.
0: Madonna, povera donna. Ciao, un bacio.
5: Oh, tanto, grazie, ciao, ti richiamo.
0: Ci sentiamo alla prossima.
5: Senz'altro,
0: ti voglio bene. Ciao. Simulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Telefonata, pronto?
6: Pronto?
0: Voi dovete volermi bene, perché io scopro le cornicchie di tutti gli ascoltatori. Li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
6: Federico.
0: Quando è nata tua moglie?
6: 24/2/83.
0: Perché i mariti vanno a fare i servizi, i mogliari se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità. Se le mogli sono leali, vediamo un po'. Come ti chiami?
6: Federico,
0: tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non ci fossero persone come me che scoprirebbero queste situazioni, povero stronzo i mariti. Allora, tua moglie quando è nata?
6: 24 febbraio.
0: Hai la voce che non ti senta.
6: 24/02.
0: No, figlio mio, se tu parli vicino al telefono è bene, o se no chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
6: 24 febbraio 2003.
0: È nata un anno fa, te ne nanna moglie,
6: 83.
0: Quando?
6: 1983.
0: Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto, eh? Fai muretti,

0: quello è un acquario. No, non ti tradisce. Stai sereno, stai sereno. Stattene un po' rilassata, non stai mo'.
1: In macchina.
0: A che parte?
1: A Pagani.
0: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
1: Ah, no, non penso proprio nulla.
0: Antonio chi è?
1: È mio amico.
0: L'ho visto, ma sta vicino a te?
1: No, no.
0: Ma è sposato?
1: No, no, è giovane.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
1: Giusto.
0: Lo
1: è
0: so.
1: Amico,
0: Vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio, devi starti molto attento a suo Antonio.
1: Sì.
0: Sai perché? Perché va con le prostitute. Già lo sapevi?
1: No, no, no.
0: Non te l'ha detto?
1: No.
0: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
1: No, no, no.
0: Guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione, attenzione, eh. Questo qua ti vuole molto bene, però dai

0: Che chi è?
1: Chi?
0: Allora, vedo una persona di cultura, il professore, chi è?
1: Io lo conosco.
0: Lo conosce Antonio certamente, però. Appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
1: Non lo so, penso tu no che sì.
0: Ah, ho capito, vabbè, non lo sai, quindi la prendiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico a tempo addietro?
1: No.
0: Un incidente io parlo?
1: No, fino ad oggi nessun incidente.
0: Ma tu avevi una macchina bianca?
1: No.
0: Voglio... Stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so, oppure se è andata in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando di tanti anni fa. Tanti anni fa. Tu lo sai che io dico solo la verità. E mi devi capire quando io parlo così, perché se io ti dico questo vuol dire che ti voglio aiutare.
1: Ho capito.
0: Chi è l'omosessuale?
1: Che...
0: No, voglio. Allora tu sei bugiardo. Tu sei un grande bugiardo. Io ti voglio bene, ma sei un grande bugiardo.
1: Non mi ricordo.
0: È una... No, tu te la ricordi troppo buona. Non lo guarisce. Che sei nato conta? Chi è questo?
1: No.
0: Chi è?
1: Ho capito.
0: No, in legge capiti. Io non ho capito io. Chi è quest'uomo sessuale? Io non c'ho niente contro gli uomini sessuali. Però tu hai conosciuto in passato un omosessuale. Chi è?
1: Non me lo ricordo.
0: Però vedi come sei falso. Tu vuoi la verità da me, no? Vuoi che io ti dico le cose come stanno, però non ti pare che ti stai comportando male nei miei riguardi?
1: Perché
0: tu dici la verità. Stop sessuale che io vedo sulle carte, chi è?
1: È un amico, dai.
0: No, dai, non esiste, dai. Io voglio sapere chi è.
1: È un amico che conosciamo.
0: E perché ti metti vergogna di dirlo?
1: Un
0: patatella, ha fatto l'uomo, ha fatto la femmina, ha fatto pure l'uomo sessuale. Ma per quale motivo tu devi mettere scuola l'udicere, figlio mio? Tu devi mettere la capa in dusicchio. Sai perché? Perché non dici la verità. Chi è quest'uomo sessuale? Mi devi spiegare.
1: Capito che abbiamo cresciuto assieme.
0: Tanto ci vuole l'udicere. Mamma, la verità allora lo sapevi oppure no?
1: Sì.
0: Chi su cosa ha voluto bene? Chi su cosa ha la vita sua? Ti ha educato. E tu ti metti scorni per l'estoma sessuale. Ti metti il capo in dusicchia la munnezza. Auguri comunque, andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Telefonata, mamma mia. Andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 18 1.
0: Piano che devo scrivere.
1: Allora, 18.
0: Fai il bravo,
1: 1. 60.
0: Casa credo che sta di bello, scurnecchia a tutto quanto.
1: Ah, fai buone.
0: Me lo fotto proprio.
1: Fai buone, che no?
0: Arrivato a sto punto. Ah, poverelli Mondor.
1: Mamma.
0: Ne ha fatto più esse che Nucarri esercita.
1: Hai capito?
0: Allora. 1-8?
1: No, 1, 18, 1.
0: Ah,
1: 1-18.
0: Piano. 1-18.
1: No, scusa, aspetta, non è 10.
0: Ma allora mi stai facendo esaurire a me.
1: Ti esauriti già.
0: Forza.
1: Allora, 18. 1.
0: Sei un capricorno. Sì. Perché è l'ultimo giorno del capricorno.
1: Sì.
0: Poi viene acquario. Lo so. Maronna mia, voi mi dovete... Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me non ce ne stanno più. Io sono l'ultimo stabbo.
1: L'ultimo che è rimasto.
0: Ma pare che ca.
1: Ma

0: Oh, Gennaro, posso dire una cosa?
1: Dimmi.
0: Secondo me, questa gente che ti chiamano, ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
1: Ma rimarranno fottuto loro.
0: bravo,
1: Perché
0: è una vita.
1: Sai perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono nei 40. Allora, io faccio legge di carta.
0: È normale.
1: Perché i cartoni stanno a leggere tanta gente in televisione. Io faccio leggere carta. È diversa. È chiaro? Cartifo Modiano. Sai chi è Modiano? Sta a Torino. Quello che fa carte napoletane. La gente non sa neanche perché si chiamano carte napoletane. Perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, quando vanno su una cultura, Gennaro Dauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza. Che tutti quanti si fanno avarchi. Figlio mio, in di pack. Allora, vrimmo futuro tuo e non mi fa parlare assai. Che sta lì per una tank. E sto buono scendendo, voglio. Bello.
0: Dimmi, Gennaro.
1: Compra l'ombrello, ti voglio dire dei cose. Ascoltami bene, Gennaro D'Auria, non è oggi che è nato. Le carte sape troppo buone, sape fare carte, sape avere un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelle che sta là dentro che parla Maroni Gesù Cristo. Dimmi cosa vuoi sapere. A un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono io ad indovinare e vi dirò tutto. C'è stato un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa, c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità.
0: Dimmi.
1: Io sono nato a Torre del Greco. Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene. Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la bugia è la bugia che
0: se
1: Gennaro D'Auria no,
0: che fa male,
1: ve lo giuro su Dio. Io sto qua dietro oggi che è una giornata particolare, a quest'ora sto qua dietro dopo aver pranzato e tutto, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutto. Ma perché italici di bucia?
0: No.
1: Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè, io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e c'è sto l'onesta. Allora, però non facete standarelle che diate a messa, facete un rosario e poi facete più. Non mi fa parlare troppo assai perché la redazione di Radio Camaldoli mi chiude il volume.
0: Gennaro, penso tu, fanno in processione.
1: Fanno in processione a Era hanno fatto, figlio mio.
0: Bravo, a Era.
1: Avrei quanta processione hanno fatto.
0: Tutto allora,
1: una sottanata.
0: Bravo, Gennaro, mo dico una cosa soltanto. Tutte quelle femmine che
1: fanno una cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un matrimonio distrutto.
0: Bravo.
1: E anche negli evangelisti c'è questo.
0: Ah, questo sì, questo ne parlammo proprio.
1: Ne parlammo proprio, cummare e cummarella, fanno i figli bella.
0: Sono tutte traditori a Dio.
1: Ferma. Dobbiamo rispettare,
0: sempre rispettare.
1: Allora, fermiamoci. Non parliamo di religioni, non parliamo di quello.
0: No,
1: parliamo che ogni persona, no, boh, onestamente, parliamo di ogni persona. Quando deve rivolgere una preghiera, si rivolge proprio al Padre Celeste. Allora, uno può essere musulmano, può essere cattolico, può essere evangelista, tutte. Hai capito come ha menzito? Allora il discorso è questo qua. È inutile che va ci mi stronzata. È inutile. Perché tanta gente. Io sono evangelo, porto la parola di Dio. Però attenzione! Attenzione! Allora la parola di Dio la può portare pure se non sei evangelista.
0: Certo.
1: Cioè, se tu ami Dio, la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché? un cattolico non può portare la parola di Dio, perché un musulmano non può portare la parola del divino, scusatemi tanto.
0: Ma tutto quanto la può portare.
1: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
0: Chi è Enzo?
1: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
0: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
1: Allora, tu sei un muratore?
0: Eh.
1: Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata?
0: 27-4-63.
1: 27-4-63. Tu quando sei nato?
0: 18-1-60.
1: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato, un attimo. Mm. I soldi ti mancano a te, figlio mio?
0: Quelle.
1: E come mamma fa?
0: Come mi fai, Gennaro?
1: No, è un fatto di soldi.
0: Tu
1: stai male, e te lo giuro, Gennaro Dauria ti vuole un. Ti mando un bacio. Anche se sei un maschio, grazie, ti mando un bacio. Perché sai perché? Perché amen. Tu hai bisogno di guadagnare di più. Perché veramente, figlio mio, tu non ce la fai. Non arrivi manco alla fine. Una volta conservavi qualcosa di soldi, ma non conserva manco a Vasse Nicola.
0: Capito?
1: No, non ce la fai più, non ce la fai più, hai ragione, figlio mio. Non ti preoccupare, però per te ci sarà una cosa nuova che deve avvenire. Tu ti sposterai da dove stai lavorando, tu andrai molto a migliorare. Prega un pochettino il Signore, che guarda, te lo giuro, ne hai tanto bisogno di pregare un pochettino. Hai perso qualcuno di famiglia?
0: Sì, mio fratello.
1: Come è morto suo
0: agnone? Brutto male.
1: Droga? Che aveva?
0: No, brutto male.
1: Vedo, come qua mi esce sulle carte, il sangue infetto, leucemia. Arrabbiato, fegata. Ma lui beveva?
0: No, lui giocava a pallone. No.
1: Com'è successa sta cosa?
0: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas,
1: vicino al fegato, insomma.
0: L'hanno
1: operato?
0: No, se lo operavo già, praticamente era già in metastasi.
1: Come si chiamava questo povero?
0: Vito.
1: Che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera. Padre, figliuolo e Spirito Santo, questa preghiera va per Vito, il fratello del nostro caro amico, che per la prima volta mi chiama. Come ti chiami?
0: Io mi chiamo Raffaele.
1: Raffaele. Allora, Raffaele, questa preghiera la mandiamo. Io stanotte mi ho fatto un suon proprio brutta, roba duric. Allora. Padre, figliuolo e Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali.
0: Amen.
1: Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà.
0: Cristo pietà.
1: Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore, nei tuoi riguardi. Padre, figliuolo e Spirito Santo. Amen. Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non te tradisce, voglio, non è proprio carattere né tipo. Ti faccio tanti auguri.
0: Oh, Gennà,
1: poi,
0: mia moglie.
1: Ho le lacrime agli occhi, dimmi.
0: Lo sto piangendo pure io.
1: Dimmi.
0: Allora, Gennà, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
1: L'hai portata da un neurologo?
0: Sì, l'ho portata a giorno pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. No, le medicine aiutano, però certe cose fanno anche male.
1: Lo so, farne troppo abuso sì, fa male.
0: Questo.
1: E fammi capire allora.
0: Cioè, no, io ti chiamo la prossima volta. Comunque io vado, quei soldini vado da terra, perciò non ce la faccio.
1: Ho capito. No, ma tu migliorerai comunque.
0: Sì.
1: Certo, sì, vai. Sì, sì. Guarda, per te c'è un rinnovamento, sì. Più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo, comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa, però per te c'è un miglioramento, c'è uno spostamento da dove lavori, c'è un miglioramento, sì.
0: Va bene.
1: Un po' di pazienza, guarda, tante persone.
0: Io ti ringrazio, tu sei un amicone, ti ascolto sempre questa radio.
1: Vienimi a trovare qualche volta. Gratuitamente, perché
0: il mese prossimo devo andare quasi vicino dove stai.
1: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo. Okay. Cioè mi vieni a trovare un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta, eh?
0: No, Gennà, non
1: parla
0: soldi
1: per te. No, l'ho detto perché no, non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Sì. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene, e sono amici. Sì, e rimangono amici.
0: Bravo.
1: Un bacio
0: io,
1: a te.
0: Io così vorrei. Altrettanto un bacione.
1: Non ti preoccupare.
0: E auguroni, la tua.
1: Abbracciami persona. Tua moglie, abbracciamela.
0: Ciao,
1: che la creatura. Ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Mentire, io questo non riesco a capire. Cioè, se io ti sto dicendo no, lavori per lo Stato e puoi essere un carabiniere, un finanziere, quello che sia, no? Perché mi dici le bugie?
2: Ma così.
1: No, così non esiste. Io amo le persone reali. Tu non credi nella cartomanzia, tu mi hai voluto chiamare per mettermi alla prova, è vero?
2: Sì.
1: E io ti sto dicendo che tu porti una divisa e sei un carabiniere o un finanziere, una cosa del genere sei.
2: Sì.
1: È giusto?
2: Sì, sì, è giusto.
1: Che lavoro fai?
2: L'hai detto.
1: Un finanziere? E allora dobbiamo essere onesti. Allora, cosa vuoi vedere sulle carte? Vai. Io veramente so leggere le carte, sì. Non sono come gli altri.
2: Vabbè, le do la data di nascita.
1: Chiami da Torre?
2: No.
1: Da dove?
2: Nola.
1: Nola. Dimmi, caro finanziere, cosa vuoi sapere?
2: Le do la data di nascita?
1: È chiaro. Allora, di lei, dell'amante,
2: non
1: parlo.
2: Non la ricordo.
1: Vai.
2: Non la ricordo la sua.
1: No. Io ho bisogno.
2: Ah, no, non la ricordo.
1: Dammi la tua.
2: 27580.
1: Da quanti anni ti sei arruolato in finanza?
2: Lei lo sa o no? Lei lo sa meglio di me.
1: No, io sto domandando, io non lo so.
2: Sono 5 anni.
1: Perché mi hai mentito?
2: Quanti sono?
1: Quanto ti ho detto vicino a te, no? Tu lavori per il governo e fai o il carabiniere o il finanziere, perché vedevo una divisa. Perché mi hai detto la bugia? Hai detto no, non è vero. C'è vergogna? Tu stai in diretta comunque,
2: sì,
1: te lo voglio dire.
2: So.
1: Vediamo un pochettino. Vuoi sapere su questa passionalità?
2: Sì.
1: Il nome è Maria?
2: No.
1: Mi devi dare il nome almeno e l'età?
2: Età 26.
1: 26 anni. Dove sei nativo? Non di Napoli, eh?
2: No, Napoli.
1: Sei di dove?
2: Bari.
1: Lo sapevo. Vediamo un pochettino. Ma questa è una donna sposata?
2: No, non è sposata.
1: Vedo una persona però. Vicino a questa persona.
2: Ah.
1: È la mamma?
2: Non lo so.
1: Che è sto rumore? Che cos'è questo rumore?
2: No, mi sta squillando il telefono.
1: Rispondi un attimo, metto un po' di musica, vai. Pronto? Pronto?
3: Sì?
1: Buonasera, salve. Pronto, buongiorno.
3: Sono ancora io, quella di Montoro.
1: Ah, quella signorina che ha fatto sì, l'amore con vari personaggi.
3: Io volevo chiedere.
1: Allora, le posso dire una cosa, francamente? Sì. Le posso dire una cosa?
3: Io ho sbagliato, lo ammetto.
1: Allora, io non sto. Allora, signorina, mi fa. Allora, lei è una vera donna perché ha avuto il coraggio di richiamarci e di dare una giustificazione dell'errore che lei ha fatto. Però voglio dirle questo, no? Allora, quando non si vuole bene, lei è la persona che ha fatto l'amore appunto con quel ragazzo nella boscaglia, con l'uomo sposato e tutto il resto che abbiamo tanto parlato, è vero?
3: Sì.
1: Ecco, io mi sento anche mortificato, però una parte l'apprezzo a lei, perché lei è una vera donna, mi ascolti, perché ha avuto il coraggio di richiamare e di dire: senti Jenna, io ammetto di aver sbagliato. Da oggi in poi vogliamo cercare di un po' di cambiare vita?
3: Sì, per questo ho chiamato.
1: Benissimo. Parlate un po' più vicino al telefono?
3: Sì, sì.
1: Ecco. Pronto? Qua. Allora, lei ha avuto rapporti appunto in queste boscaglie di Montoro Superiore, vabbè, perché lei abita vicino a quel famoso ristorante, non facciamo il nome.
3: Sì, vabbè.
1: Lei mi ha capito, insomma.
3: Sì.
1: Allora, vogliamo cercare di cambiare questa vita?
3: Sì, io per questo l'ho chiamato, per dire che...
1: Allora, se lei, però lei non la voglio aggredire, perché io non sono colui che deve, non sono un giudice che aggredisco, oppure assolutamente, non sono nessuno, sono solo una persona che legge le carte. Allora, lei deve dire al suo ragazzo: senti, io non ti amo. È meglio che finisce qua il nostro rapporto, perché la cosa più brutta, sa signorina qual è?
3: Sì.
1: Che lei continua ad avere rapporti con gli altri uomini, a fare l'amore con gli altri uomini, e si tiene quel povero stronzetto del suo ragazzo. E questo è sbagliato. Allora lei deve fare una cosa, deve dire: senti, io non ti amo, ancora. Perché secondo me, come la penso io, no?
3: Sì.
1: Una persona che tradisce, perché tradisce? Perché non è soddisfatta del tema di vita che appunto svolge.
3: È per questo.
1: Alzate la voce, non vi sento.
3: Questo. Sì,
1: come?
3: Ragione.
1: E allora, abbiate il coraggio, tirate quella forza di volontà all'interno. Senti, è inutile che stiamo insieme. Io non ci tengo per te, perché se lei fa l'amore con altri tre ragazzi che ho visto io qua nelle mie carte, sto sbagliando?
3: No,
1: ha ragione. Allora, lei è una super donna. Io, guardi, non perché lei sta affermando quello che dico io, perché io l'ho letto. Allora, se lei deve continuare ad andare avanti nel rapporto, a tradire questo povero ragazzo, e anche povera lei, perché non bisogna solo dire povero ragazzo, anche povera lei che non è felice. E allora?
3: Io vorrei sapere però una cosa, lei prima ha detto che anche lui mi ha tradito in passato.
1: Non ho capito? Se lei mi alza la voce la ringrazio.
3: Ho detto, lei...
1: Parla più vicino al telefono?
3: Quando ho chiamato, mi ha detto che anche lui mi ha tradito in passato, o mi sbaglio?
1: Sì, ma questo, attenzione.
3: Io vorrei sapere solamente.
1: Attenzione, quante volte lui si è avvicinato vicino a lei, voleva fare della sessualità, lei l'ha rifiutato?
3: Un sacco di volte.
1: E allora, secondo lei questa domanda è ancora una domanda da effettuare a Gennaro Dauri? Io penso di no.
3: Sì, però io...
1: È normale che il ragazzo una volta lo rifiuta, un'altra volta... Ma non parliamo di questo, parliamo di lei, parliamo...
3: Vorrei solo sapere una cosa, perché ho pochi soldi sul telefonino.
1: No, per l'amor del cielo, voglio dire solo due cose, me le faccia dire, poi l'ascolterò. Allora, mi ascolti, lei intanto così, lei lo ama sto ragazzo?
3: Io credo di sì.
1: No.
3: Non lo so.
1: Allora, allora, mo le faccio due domande. Lei lo vuole bene a suo ragazzo? Sì.
3: Bene, sì, bene.
1: Lei lo ama? La verità è?
3: La verità è che non lo so, nemmeno io.
1: No, lei non lo ama, signorina. Perché, signorina, guardi, ripeto, io non sono nessuno, io leggo le carte. Lei non prova attrazione sessuale nei riguardi di questo ragazzo. Perché, guardi, io sto qui per aiutarla, per dirle la verità. Lei non lo ama, l'amore è un'altra cosa. Il bene è una cosa, il bene, sai che cos'è? Quando uno vuole bene una persona e non la vuole perdere perché si è affezionata.
3: Sì, lo so.
1: E allora, questa è la verità. Lei, l'amore è un'altra cosa, l'amore è una vibrazione. Quando uno gli spalpita il cuore, sente quella vibrazione. Mi capite?
3: Sì, ho capito.
1: Ah, e lei per il suo ragazzo la prova questa vibrazione? Mi dica la verità però.
3: No.
1: Ah, e allora signorina, lei deve finire questa situazione. Lei deve dire: guarda, io ti voglio bene ma non ti amo. Sappi questo, ti voglio bene ma non ti amo. Però signorina, lo deve lasciare libero, perché se continuate così soffre lui e soffrite voi. Sto sbagliando, Gennaro?
3: No,
1: ti voglio un sacco di bene, guarda, ti mando un bacio, perché ti voglio bene, perché hai richiamato e diciamo hai dimostrato di essere una vera donna. Con questo io ti apprezzo, però non puoi continuarti a prendere in giro da sola, perché soffri tu e soffre lui. Sei d'accordo?
3: Sì, sono d'accordo.
1: Madonna mia.
3: Senti, però ti volevo fare una domanda.
1: Vai.
3: Ora lasciamo tutto questo discorso, perché lo so.
1: No, quello è fondamentale. Quello è fondamentale.
3: No, io volevo chiedere, cioè, vorrei sapere se lui mi ha tradito con una ragazza,
1: no,
3: signora che.
1: Guarda, ti posso dire una cosa. Questa, se è una scusa che tu vuoi trovare per scusarti, ti posso dire una cosa, questa
3: no,
1: è una cosa che tu già sai,
3: no, no,
1: che in passato lui aveva un'altra donna e questo tu lo sai.
3: Vabbè,
1: è inutile che
3: ex.
1: Eh? È la sua ex che non aveva dimenticato e tutto il resto, però oddio, dovevi essere anche tu che se veramente lo amavi gliela facevi dimenticare. Cioè non troviamo una scusa, dai, per discolparci, eh. Comunque il discorso sta in questo, signorina. Lei deve andare avanti, deve deve realizzarsi nella sua vita, deve trovare una persona che veramente lei voglia bene. E non è che lei vuole bene una persona, cioè tanto per un fatto di diversità dal suo ragazzo attuale al nuovo. Lei deve sentire una vibrazione che deve stare bene tutta la sua vita.
3: Sì, prima che mi finisse la scheda, vorrei sapere qualcosa sulla mia salute. Perché...
1: No, io le carte purtroppo sulla salute non le faccio, però posso dire se andrà bene e se andrà male. Che cosa soffre? Io purtroppo no, è caduta la linea, io non sono un medico. Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. La prossima telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato? Preciso, eh?
2: Sì, 27.580.
1: 27.580. Ma tu non vai nel toro?
2: No.
1: Tu sei un leone?
2: No.
1: No, aspetta, mangio. Vai nei gemelli?
2: Sì.
1: Sì, perché 25. Ripeti la data, per favore.
2: 27.580.
1: 27. 25. Perfetto, vediamo un pochettino qua. Tu da quanto tempo sei arruolato in finanza?
2: 5 anni più o meno.
1: Ma di dove sei nativo in effetti?
2: Bari.
1: Di Bari, sì. Bari. Che parte di Bari, scusami?
2: La provincia, diciamo.
1: Provincia di Bari, vediamo un pochettino. C'è una donna che ti fa impazzire, eh?
2: Chi sarebbe?
1: Aspetta, fammi vedere un attimo. Tu hai chiamato per la passionalità o per il lavoro?
2: Passionalità.
1: Per l'amore. Chi è questa donna che tu ci tieni tanto? Ti voglio aiutare, amico.
2: Sì, una ragazza.
1: Come si chiama?
2: Tiziana, il nome.
1: Eppure io non lo vedo sta cosa, vedo una cosa diversa, eh.
2: Cosa vede?
1: Ma tu sei sposato?
2: No, no, no.
1: Per te c'è matrimonio qua, io vedo il matrimonio.
2: Matrimonio, no.
1: Come se già fossi sposato addirittura.
2: No, no, no.
1: No, no, io lo dico quello che vedo.
2: No.
1: Quanti anni hai?
2: 24.
1: Ma le cose andranno bene. Qual è la tua domanda che mi volgi alle carte?
2: Non lo so, cosa dicono?
1: No, no, dimmi tu la domanda, ah, io ti rispondo.
2: In amore come vanno, diciamo?
1: Sì, e dammi la data di lei.
2: Non la ricordo.
1: Figlio mio, come ti posso aiutare? Cioè, come ti posso dire una veggenza se tu non mi dai nemmeno appunto la data di questa persona? Io ho bisogno della... sai, le casseforti tu le conosci, no?
2: Sì.
1: Hanno tutte delle combinazioni, no? Come gli andifurti, no?
2: Sì.
1: C'hanno una combinazione. Se tu non mi dai la data di nascita, che io posso entrare nel karma, come posso capire appunto questa ragazza, insomma, se è sincera, se è falsa, se stai perdendo tempo? Io non posso vederlo. Salvatore, spegni la batteria della regia automatica. Come faccio a vedere se tu non mi dai la data? No, guarda, questa è realtà, fratello mio bello. Ti voglio accontentare, però mi devi dare la data. Hai detto il nome, caro finanziere? Come si chiama questa persona?
2: Tiziana.
1: Gianni dov'è? Non l'ho visto proprio. È venuto sul piatto, qua sul mixer, ha camminato. E sai dove sta dormendo? Sopra, in cucina. Cucina dove c'ho i miei cioccolattini. Scusami,
2: sì.
1: Hai detto? Tiziana. E non sai quanti anni ha, che segno è?
2: 27, segno...
1: Vediamo un po'. Sei con un collega tuo vicino a te?
2: Sì.
1: Un abbraccio a tutti e due.
2: Grazie.
1: So che oggi anche per fare... Fate bene, ragazzi, guardate. Oggi fate il vostro dovere, perché è importante, fondamentale. Anche voi purtroppo soffrite tanto, perché oggi come oggi c'è un mondo corrotto in tutte le cose, è vero?
2: Cosa c'è?
1: Un mondo corrotto,
2: sì,
1: in tante di quelle cose, è vero?
2: Penso di sì.
1: Quindi fate il vostro lavoro e fatelo bene, come siete abituati del resto. Tiziana, quando è nata, voglio sapere?
2: Aprile, mese aprile. Non mi
1: Ma è un pesci?
2: Pesce dovrebbe essere.
1: Pesce. Quanti anni può avere?
2: 27.
1: Tu invece hai detto?
2: 24.
1: 24, vediamo un po'. Perché ti sei innamorato di questa donna? Posso saperlo?
2: Ma così. Siamo...
1: Io penso che tu ci tieni veramente in modo molto potente verso, nei riguardi di questa persona.
2: Sì.
1: Giusto?
2: Sì, sì, giusto.
1: Vediamo un po' le carte che cosa dicono, però io ho bisogno della data.
2: Non la ricordo.
1: Allora, quello che adesso io ti sviluppo,
2: sì,
1: è puramente casuale, non può essere affermativo.
2: Okay.
1: Perché la data purtroppo io non ce l'ho.
2: Sì.
1: Questa persona si allontana da te?
2: Abbastanza.
1: È come se rifiutasse?
2: No, si allontana, no, non si allontana.
1: No, nel senso è come se, per farti capire, no? È come se non corrisponde nei sentimenti, nei tuoi riguardi.
2: Diciamo che non corrisponde.
1: Capisco. Per te ci sarà una persona che ti farà molto felice, non credo che sia questa Tiziana, però per te c'è un buon matrimonio, assolutamente. Ragazzo mio, ascoltami,
2: sì,
1: per te ci sarà un ottimo matrimonio, per te le cose andranno benissimo. Ricordati, le fatture non esistono, io l'ho detto in diretta sia televisivo che radiofonico. A proposito, attenzione, attenzione, prossimamente su canale 5 Gennaro D'Auria, appunto Costanzo mi ha invitato e quindi sarò là a presenziare, mi vedrai?
2: Come, non la vedrò.
1: Ti ringrazio, ti saluterò,
2: Va bene.
1: Allora, quello che ti voglio dire è una cosa.
2: Sì.
1: Il tuo sarà un matrimonio buono, andrai avanti perché già esce il matrimonio. Guarda, se tu non mi avresti telefonato, caro amico della finanza, io già avrei detto che tu eri sposato, perché qua il matrimonio esce in primo piano.
2: No,
1: tu vieni da una famiglia appunto di contadini,
2: sì,
1: gente di campagna, insomma.
2: La Puglia è quella.
1: Lo sappiamo. Beato te, sì, insomma. Dove sei nativo proprio?
2: Provincia di Bari.
1: Cioè, come si chiama la zona? Come si chiama la zona?
2: Provincia, un paese in provincia.
1: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no?
2: Gioia.
1: Ma perché sei così, dai?
2: Così, no,
1: guarda. Non me lo vuoi dire?
2: Gliel'ho detto.
1: Io non l'ho provincia di Bari,
2: sì,
1: detto.
2: Provincia.
1: Va buono. Comunque per te ci saranno buone cose. Dimmi una cosa, sì. Hai avuto problemi anche al molare tu?
2: Sì, ultimamente.
1: Il destro?
2: Sì, il destro.
1: Ma che era bucato?
2: Sì, ho fatto delle otturazioni.
1: Finanziere caro, sì. Gennaro D'Auria vale oppure no?
2: Vale, diciamo che vale.
1: Diciamo, non mi è piaciuto.
2: Le passo un attimo.
1: Egregio finanziere, Gennaro D'Auria vale oppure no?
2: Vale.
1: Ti voglio bene.
2: Ti passo un attimo
1: il tuo collega, vai.
2: Salutare.
1: Vai.
4: Gennaro?
1: Wila!
4: Sì, buonasera, scusi il collega per prima, perché comunque è emozionato, chiaramente.
1: Ma per l'amor del cielo, sì, è un bravissimo collega,
4: no,
1: guarda.
4: Sì, il problema è che non ci credevo. Allora ho detto, siccome io ti seguo sempre per radio, no? E allora io non ho mai chiamato perché.
1: Ma tu eri piccolino, secondo me, quando. Tu sei di Napoli? Sì, di Nola, di dove
4: sì,
1: sei?
4: Di Nola.
1: E allora tu già sai Gennaro D'Auria, no?
4: Sì.
1: Da anni che svolge Radio Camaldoli.
4: Sì, sì. Infatti l'ho richiamato, dico. Perché è attaccato qua là e questa è stata la situazione.
1: No, ma figurati.
4: Le brutte figure con
1: io voglio bene io voglio bene ai finanzieri, io ho un amico maresciallo della finanza, sì. Che veramente lo salutiamo, l'amico Ciro, io lo chiamo amico, sì. Mi permetto perché è di Leopardi, insomma, sì, lavora per il magistrato, e noi dobbiamo avere persone come lui.
4: Non ti credeva, quindi è stato più che altro, io non ho mai chiamato comunque.
1: Però ancora quel buco nel molare, gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la
4: il buco del molare te l'hanno tolto? Sì. Cioè no, senti, mi vuoi fare pure a me, raga, visto che ci troviamo,
1: però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
4: Sì, 4972.
1: Uno scorpione.
4: No, vergine.
1: Ah, tu vai in vergine. Ah, 49, sì. Hai ragione. Oh, per 3 punti.
4: Sì.
1: Mi avanza.
4: Sei grande.
1: No, ti voglio bene, dai.
4: Sì.
1: Allora, ascoltami. Sei sposato?
4: Sì.
1: La data di tua moglie, cioè cosa mi vuoi domandare? Io poi subito.
4: No, so, in generale sul lavoro, sul.
1: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia. Ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta, capiscimi a me quando io parlo.
4: Sì.
1: Se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
4: Sì.
1: Allora, ma senza interesse di niente,
4: sì.
1: Cioè se uno ti regala una torta, tu lo prendi in considerazione.
4: Sì, ma non si gruzza, Gennaro, ci stai andando.
1: Quando, guarda, sì. Vogliami bene, veramente,
4: sì.
1: Ti dico una cosa. Tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
4: Sì.
1: Ti dico una cosa,
4: sì.
1: Quando le persone cioè tu sei molto geloso delle tue amicizie.
4: Sì.
1: Mario chi è, per cortesia?
4: Mario?
1: Sì.
4: Mio zio.
1: Lo vedo. Enzo chi è, per favore?
4: Un altro collega.
1: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio?
4: No,
1: Gennaro D'Auria.
4: No, poi in generale, sul lavoro si sanno queste cose.
1: Le zizzanie. Tipo
4: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
1: Purtroppo esistono. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
4: Sì.
1: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso. Io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda, la colpa è così e lui mi ha dato ragione.
4: Okay.
1: Tu non puoi vedi per esempio, tu fai un lavoro molto particolare.
4: Ah, vabbè, tutti i lavori sono particolari, quindi
1: sì,
4: lavoro
1: sì. Però ci sono tante perfidie.
4: Sì, non
1: sai che cosa sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone,
4: sì.
1: Nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene,
4: sì.
1: Provocate da altri menti, da altre persone.
4: Sì.
1: Capisci?
4: È la crudeltà del.
1: Una volta mi chiamò una signora, disse: ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
4: Ho capito, vabbè.
1: Io dovetti rispondere a questo quesito.
4: Purtroppo, e alla fine anche questo, purtroppo, non è che non... se cose andiamo oltre, quindi voglio dire io...
1: Senti, una domanda mi fa la regia qua, no?
4: Sì.
1: A parte che vi saluta e vi vuole bene.
4: Sì.
1: L'amico Alfonso, Claudio e Roberto hanno detto, domanda un attimo ai nostri amici finanzieri su Radio Camaldo Listeri, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Avria che rompe dalla mattina alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
4: Ma qualsiasi cosa, vabbè, mi piace la musica italiana in genere, quindi
1: anni 60, 70?
4: No, sì, no, 70, sì, pure va bene, comunque
1: oppure
4: poi...
1: attuale?
4: Attuale, però chiaramente non è che ci vuole che ne so io, comunque a me la musica leggera
1: bella, quella là sentimentale, quindi... insomma
4: sì, cioè, no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
1: Senti,
4: come fa?
1: Quanti figli hai?
4: Due.
1: Ti voglio dire una cosa, cioè sì. Due maschietti?
4: Una femminuccia e un maschietto.
1: Tua moglie la vedo solo un po' depressa. Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa, non so che cosa ha passato. Ma avete perso qualcuno in famiglia?
4: No, la in vedo famiglia, vabbè,
1: è un fatto economico allora, perché la vedo molto depressa. I soldi sono pochi.
4: Ma non so se io
1: non la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
4: Io?
1: Sì.
4: Anello,
1: ascolta Gennaro D'Avria, la vedo un po' cambiata.
4: Per esempio, il lavoro,
1: anche nei rapporti fra te e lei, una volta ti amava molto di più. Se vogliamo che le cose
4: forse
1: cambiano,
4: sono altre donne.
1: Come?
4: Forse sono le altre donne che magari no, pensa che io
1: no, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio. Sì. Cioè vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.
4: Sì, abbiamo...
1: e allora litigate per stronzate del genere.
4: Sì, è la verità.
1: E diciamoci le cose come Dio
4: sì,
1: comanda.
4: Sì, no, è così, no, e poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta,
1: figurati
4: un certo, perché già
1: ti voglio abbracciare, frate. Però ti voglio dire una cosa. Sì. Ascolta un attimo Gennaro D'Avria, sì. Se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
4: Capito.
1: Grande finanziere, ti bacio.
4: Buon lavoro, grazie di tutto.
1: Ti voglio tanto bene, un saluto. Oh, seguitemi, eh.
4: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
1: Vi voglio bene, chiamatemi.
4: Va bene,
1: ciao.
4: Buona serata,
1: tante
4: ciao.
1: Belle cose. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Avria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero: 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
5: Gennaro?
1: Sì.
5: Ciao. Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
1: Ma posso sapere con chi parlo?
5: È con Ugo.
1: Tu lavori anche tu per il governo?
5: Sì.
1: Che cosa fai, carabiniere?
5: Sì.
1: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
5: A Napoli,
1: un abbraccio. Dove stai, via Medina?
5: Sì.
1: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
5: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
1: Ma perché non va bene?
5: No, perché ho dei problemi, capito?
1: In che senso?
5: Non vado d'accordo con qualche collega.
1: E che te ne frega?
5: Vabbè,
1: mi piace fare
5: l'amicizia, capito?
1: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro onesto, quel che sei, ma i colleghi, ma che te ne frega?
5: Ho capito.
1: Abbi bontà. Sta vicino a te il tuo collega.
5: No.
1: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
5: Aspetta, poi te lo passo.
1: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
6: Pronto, Gennaro?
1: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
6: Buongiorno.
1: Dica.
6: Perché
1: fate arrabbiare a questa persona?
6: Che devo dire, è sempre lui, fa certe cose che...
1: voi
6: andare...
1: le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
6: Esatto.
1: Che cosa vi fa sto collega?
6: Quello è lui che non ha capito.
1: Io sento, mamma mia, che casino c'è.
6: No, è una macchina che è sua. È lui che non ha capito me.
1: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
6: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
1: Va buono.
6: Lui pensa male di me.
1: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te, carabiniere, a te alla finanza, mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
6: Va bene.
1: Ti abbraccio, buon lavoro. Gennaro, vai, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
6: Ciao, Gennaro.
1: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
7: Pronto?
1: Buongiorno, mi scusi. Buongiorno. Con chi parlo?
7: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
1: Da che parte di Napoli?
7: Di Caivano.
1: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
7: 3463.
1: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo, eh?
7: Sì.
1: Perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
7: Sì, nel campo tessile.
1: Ascoltami, Enzo, ci saranno delle situazioni molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai perché non stai guadagnando proprio.
7: Esatto, giusto.
1: Tu ti stai preoccupando proprio di questa cosa. Maria chi è?
7: Mia figlia.
1: La vedo. Tanti auguri, che tu andrai benissimo, Enzo.
7: Ti ringrazio, Gennaro.
1: Un abbraccio, ti voglio bene.
7: Grazie, ciao.
1: Ciao, abbracciami tutto Caivano,
7: Ti ringrazio.
1: State vivendo un periodo difficile, lo so.
7: lo so.
1: Ciao, bello. Ciao, mi per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
8: Gennaro.
1: Maria?
8: Sono Maria.
1: Da dove chiami?
8: Arcianise.
1: Quanto sei nata?
8: 17-10-79.
1: Vediamo un po' le carte che dicono.
8: Vabbè.
1: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
8: In Inghilterra.
1: Perché devi andare in Inghilterra?
8: Perché devo migliorare il mio inglese, perché inizio per laureare.
1: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
8: Sì, è il mio ragazzo.
1: Ma tu lo vuoi molto bene?
8: Molto.
1: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
8: Che tipo di incidente?
1: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
8: Frattura? No, che sappia no.
1: No, un incidente, io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
8: Sì, forse l'occhio, sì.
1: Perché vedo una caduta a terra.
8: Si faceva dall'occhio, una canna nell'occhio.
1: Ma vede da un occhio solo, perché io vedo...
8: No, vedi ora.
1: Ringraziando a Dio, porta gli occhiali?
8: No.
1: Ah, ringraziando a Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
8: No.
1: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
8: 15-4-74.
1: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai. Che Dio ti accompagna.
8: E noi?
1: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
8: Grazie.
1: Auguri, ciao bella, ciao.
9: Sono Patrizia.
1: Da dove telefoni?
9: Io sono di Cava dei Tirreni.
1: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
9: 27-12-71.
1: 27-12-61.
9: 71.
1: 71, scusami.
9: No, figurati.
1: Allora vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferente.
9: Sì.
1: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
9: Sì.
1: Tonino chi era? Il tuo ex?
9: Sì.
1: Antonio si chiamava.
9: Sì.
1: Era dei Cava di Tirreni?
9: No.
1: Di dove era? Di Salerno?
9: Te lo posso dire il nome?
1: No, non voglio dire.
9: Dove la provincia?
1: Provincia di Salerno.
9: Sì.
1: però ti posso dire una cosa.
9: Sì.
1: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
9: Sì, sì.
1: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro? È sì. successo nel tuo passato?
9: Sì, sì.
1: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo sì. sai?
9: Sì.
1: Tu sei stata anche violentata.
9: Sì.
1: Quanto tempo fa sei stata violentata?
9: Una decina d'anni fa.
1: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
9: C'è una bambina di
1: 12 anni. Non ti sento più!
9: C'è una figlia di 12 anni.
1: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa?
9: Oh.
1: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
9: Sì.
1: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
9: Possiamo parlare fuori dalla radio?
1: Prego?
9: Fuori dalla radio.
10: Arte divinatoria, a cura di Gennaro Dauria De Biase.

La terza parte, la lampada magica. Un programma a cura di Gennaro D'Auria e Biasi. Per intervenire in diretta 899 48 46 10. Questi sono i nostri numeri telefonici. Tra poco il radio racconto. La terza parte della lampada magica.

quella casa era diventato un inferno. Regnava il male perché l'agenzia che aveva venduto quella casa non aveva avvisato. Appunto che in quella casa c'erano state proprio delle sterminazioni familiari. La bimba ormai svenuta, riportata di nuovo in ospedale, il medico. Ma non è successo niente a questa bimba. Assolutamente, per me è tutto normale, signora. L'abbiamo visitata, abbiamo fatto un check-up completo. Sarà forse un esaurimento, una visionaria. Il marito disse. Adesso, cara moglie, io vi trasferirò a casa della mamma, quindi andate via, lasciatemi solo in questa casa. Voglio capire che cos'è che non va. Dopo aver trasferito la madre e la figlia, appunto dai loro genitori, rimase solo il marito. E cominciò appunto a fare delle ristrutturazioni, passarono delle settimane. Cominciò a ristrutturare anche la cantina, dove voleva mettere delle belle botti di vino, per poi, quando rivenire, trovare tutta un'altra aria, tutta un'altra atmosfera.

scavava. All'improvviso la luce della cantina cominciava a fribillare. Devo cambiare questa luce. L'usura, l'umidità, la resa proprio è tutta usurata, è meglio cambiarla. Salì le scale appunto della cantina cercando di riaprire la porta. Come sta porta? Io non l'ho chiusa, ma mica ho dimenticato le chiavi all'altro lato. E cominciò a battere, a girare la maniglia. Ma niente, la porta non si apriva. Si era intrappolato giù in cantina. Questo dannato telefonino non prende. Fammi provare. Ma niente da fare, non c'erano finestre. Oddio, adesso come farò ad uscire da questa cantina? Come farò ad uscire da questa cantina? È impossibile! E cominciò appunto ad andare verso la luce. Ma può darsi si sia un cortocircuito. Vediamo di accendere sta luce. Ma la luce purtroppo era fulminata. Era una luce che si era fatta nera. Buio, solo là nel buio, stanchissimo di lavoro perché aveva scavato appunto per mettere una pavimentazione, si accosciò appunto a terra sulle scale, ma all'improvviso sentì come un rumore e la porta si aprì. Salire subito le scale. E cominciò a salire le scale. Anche la porta dove c'era la lampada era aperta e mandava di raggi di luce fortissimi. Che succede in questa casa? Ma che sta succedendo? Dio! Cominciò a salire le scale velocemente, arrivò vicino alla lampada e dietro alla lampada vide una bambina e un uomo che si tenevano per mano.

Avete ascoltato la terza parte della Lampada Maledetta. Radio racconto ideato da Gennaro D'Auria. Ma tratto da un libro della Lampada Magica veramente successo in Inghilterra. Quindi questa è una storia vecchia, è una storia appunto documentata, in quanto c'è tratto anche da un libro, e quindi è una situazione che questa casa esiste ancora, perché in effetti sta in Inghilterra, non è una mia invenzione. Quindi è tratta da una storia vera del passato, tranne il telefonino ovviamente. Cari amici ascoltatori, salve a tutti, sono Gennaro D'Auria, iniziamo subito questa rubrica di arte divinatoria con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero telefonico per andare in diretta. Un saluto per Wanda, un saluto per tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Allora vediamo, questa radio è nata per stare vicino alle persone che hanno bisogno, le persone che si trovano in modo disagiato, hanno bisogno di un consiglio psicologico. Noi siamo qui apposta per questo. Il nostro rapporto è solo telefonicamente, perché io più di questo non posso dare. Allora, signori cari, un saluto a tutta Contursi Terme, Valva, Colliano, Buccino, a tutte quelle belle zone. Un saluto a Galileo, Roberto.

a disposizione. Gennaro Dauri è qui presente, 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare, una bella canzone dedicata a tutti gli ascoltatori e poi subito iniziamo la trasmissione.

richiamo che io sono in diretta, carissimi ascoltatori, potete benissimo telefonare. Salvatore, ripeti che appunto stanno sul numero urbano, appunto per quanto concerne l'altro lato. Allora, per quanto concerne la cartomanzia, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Jennifer, Terraformi.

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Ciao Gena, no, io volevo farti complimenti. Ti ascolto, ma sai da quanti anni? Da quanti pure stavi a Teleale.
0: Mamma mia, come ti chiami? Arturo?
1: Arturo.
0: Sì, Arturo, da dove chiami tu?
1: Da Pianura.
0: Da Pianura, io ti ringrazio tanto di cuore.
1: Sei un grande, dai molto conforto a tutte le persone che ti chiamano.
0: Grazie, questo è il nostro scopo di questa radio, grazie.
1: Io
0: mille.
1: Quando ti chiamo mi rilasso, quando ti ascolto trovo un momento bello.
0: Che
1: per
0: lavoro fai
1: bene.
0: Arturo?
1: Non ho capito.
0: Che lavoro fate?
1: Io sono un artigiano, faccio accesso rimota.
0: Bravo, che Dio ti possa benedire e guadagnare tanti soldi.
1: Io, scusa, una volta...
0: Vai a visitare il mio sito.
1: Sì, già l'ho visitato.
0: No, il nuovo sito della radio www.rcsnetwork.
1: Sì,
0: Gennaro. Vallo a visitare che trovi tutta la storia della radio, le foto, trovi tutto.
1: Video di invitare, ti ricordi?
0: Come no? Io la porto nel mio cuore.
1: Io ho 25 anni, quindi
0: lo so. Mamma mia, che è bello ricordare queste cose, perché belle televisioni, poi quelle veramente ho contrattato con delle persone magnifiche, veramente.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Per
0: il momento televisione
1: ancora.
0: Non ne voglio fare, perché voglio pensare a voi e Radio Camaldoli Stereo, punto.
1: Va bene.
0: Avuto un invito anche da Italia Mia, ma non è che non ci ho voluto andare, ma io c'ho da fare molto qui in redazione radio.
1: Va bene, va bene.
0: Ciao,

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Sono Luca.
0: Da dove chiamate, Luca?
1: Da Napoli.
0: Dimmi, Luca, allora, dammi la tua data.
1: 3677.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Vediamo un attimo le carte. Vediamo un po' le carte, qua che dicono. Ma è arrangiato a fare qualcosa però, Luca, eh?
1: Sì.
0: Infatti, è un

0: stato un po' lento, fermo adesso. Ma tu lavorerai alla grande, deve passare questo periodo, ma alla fine ce la farai, Luca.
1: Okay.
0: Auguri, buongiorno.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata, buonasera, non lo so. Ciao. 899 48 46 10. Sto qui per voi.

0: Allora,
1: allora abbiamo la prossima. Salve. Salve, ciao. Pronto, mi sente?
2: Sì, sì, ti sento.
1: Allora, grazie. Un abbraccio. Come vi chiamate?
2: Sono Francesco.
1: Da dove chiamate?
2: Io chiamo da Scafati.
1: Da Scafati, però gentilmente mettetevi in una posizione che vi posso sentire meglio, per favore.
2: Ecco qua, pronto.
1: Ok, vi chiamate?
2: Francesco.
1: Francesco, che volete sapere?
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro, c'è Nambo.
3: Allora, e siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro? Avete perso il lavoro? Speriamo di no. Oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando? Vediamo se c'è una ripresa. Vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, il vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente cartomante medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauri risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro Dauri sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro? Avete perso il lavoro? Speriamo di no. Oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando? Vediamo se c'è una ripresa. Vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, il vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10 Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni, serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro e tante altre situazioni, il vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce, sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauria è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi un sabato un po' freddino, uggioso, ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10 Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi, oggi un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauri risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi. Una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro e tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce, sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa. Se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro, e tante altre situazioni. Il vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauri risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò. Anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, il vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro D'Auria risponde in privato 899 48 46 10. Io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro D'Auria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro D'Auria è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso, ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro D'Auria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro D'Auria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro? Avete perso il lavoro? Speriamo di no. Oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando? Vediamo se c'è una ripresa. Vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauri risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni, serve per capire se il vostro lavoro migliorerà. Se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro? Avete perso il lavoro? Speriamo di no. Oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando? Vediamo se c'è una ripresa. Vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta. quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì, perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10 Gennaro D'Auria risponde in privato, 899 48 46 10 io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro D'Auria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò. Anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro D'Auria è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì, perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10 Gennaro D'Auria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro D'Auria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, il vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto e molto uggioso oggi, una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò. Anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, il vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto e molto uggioso oggi. Una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso

0: detto in privato, chiamatemi.
1: E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro D'Auria, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa. Se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro D'Auri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi, oggi un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto e molto uggioso oggi, una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro D'Auria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro D'Auria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa. Se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo

0: pochettino cosa succederà nel futuro e tante altre situazioni. Il vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto e molto uggioso oggi, una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauri risponde in privato. 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò. Anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi, in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, il vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto e molto uggioso oggi, una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro D'Auria risponde in privato 899 48 46 10. Io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro D'Auria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro D'Auria è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro D'Auria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi.
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi, 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.
0: Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere, 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante, 899 48 46 10, 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate, 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti.
2: va ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria. Ascoltatori di Radio Camaldo di Stereo, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
1: Io sono di Cava dei Tireni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
1: 27/12/71.
0: 27/12/61.
1: 71.
0: 71, scusami.
1: No, figurati.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferenti.
1: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Tonino chi era? Il tuo ex?
1: Sì.
0: Antonio si chiamava.
1: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
1: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
1: Te lo posso dire il nome?
0: No, no, non voglio dire.
1: Dove è la provincia?
0: Provincia di Salerno.
1: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo. Mi ascolti?
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
1: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
1: Sì, sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
1: sì.
0: sai?
1: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
1: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
1: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
1: C'è una bambina di
0: 12 anni. Non ti sento più.
1: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa.
1: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
1: Possiamo parlare fuori dalla radio?
0: Prego?
1: Fuori dalla radio?
0: In privato? No, sì. Tu mi hai spiegato una cosa. Ma perché hai fatto, figlia mia? Tu hai passato peggio in una zoccola. Ma perché hai fatto st'amore? Tu sei stata con uomini sposati. Tu hai avuto il manganiello dentro di te. Il manganiello umano, capisci quello che... Ma perché ti hai fatto fottere in questo modo? Ma perché? Tu sei una brava ragazza, ma per quale motivo hai fatto amore con quest'uomo sposato che ti hanno fatto servizio a te, figlia mia? Ma facciamo come un fatti che li montano superiore, un fatto lì pelle. Ma perché? Non ti potevi ribellare, non li potevi denunciare a questi. Tu lo sai che li potevi denunciare a questi bastardi. Questi ti hanno portato nella macchina con loro e ti hanno portato in coppa a sto posto di mare, sta scogliera, e ti hanno fatto servizio. Ma ti rendi conto che tu sei una donna? Ma ti rendi conto?
1: Oh.
0: Perché l'hai fatta? Ti senti soddisfatta di aver fatto una cosa del genere?
1: No.
0: Ti mettere scurna? Ti mettere scurna? A faccia tua ti mettere scurna? I corni non si fanno! Sto povero uomo che tu ti innanzi, Tonino, perciò ti ha lasciato, che era l'ex tuo compagno, ti ha abbandonata, perché tu ci hai fatto i corni! Sei stato proprio pecci la zoccola! Ma perché non ti metti la cava in tua secchia? Ti vuoi correggere o non ti vuoi correggere? Tu ti devi correggere! Tu ti devi correggere, tu sei una donna, va rispettata la tua essenza femminile, ma ti rendi conto di quelle che hai fatto tu? Ecco qua, sono cattivo io, sono cattivo, sono cattivo, mi ha attaccato il telefono in faccia, mi ha attaccato il telefono in faccia. Io non lo so, io non lo so che stanno pigliate, hanno portato, s'hanno portato un coppa a scugliere, due uomini sposati, e s'hanno hanno fatto quelle che hanno fatto. E io sto mettendo in coppa via giusto perché essa faceva amore con un certo Tonino. Sto Tonino è venuto a sapere che s'hanno fatto un servizio, ha pigliato e abbandonato. E tenne pure una figlia da questi due cornuti disgraziati che hanno fatto quella atrocità. Questa è una violentazione carnale. Perché non ha denunciato? Ma i forze dell'ordine che ci stanno a fare? Tu dovevi denunciarla, allora ti ha fatto piacere pure a te, un manganiello napolitano o salernitano, un manganiello salernitano ti ha fatto piacere pure a te di mettere scuola nella faccia tua. Tu li dovevi denunciare se eri una vera donna.
2: Dopo questa telefonata, ricordatevi amici il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me 899 48 46 10.
0: Prossima telefonata, pronto?
3: Sono sempre io, Marilena, sono io quella di prima.
0: Chi sei, scusa?
3: Marilena, quella che stava al telefono ora.
0: Sì, ma da dove chiami?
3: Da Secondigliano.
0: Allora, quanto sei nata?
3: 27-6-77.
0: Allora, sto aprendo le carte. Chi c'è vicino a te?
3: No, ci sta una mia cognata.
0: Salvatore, chi è, il tuo ragazzo?
3: Sì, mio ex ragazzo.
0: Ma perché ti sei lasciata?
3: No, l'ho lasciato io perché dopo tanti anni non provavo più quello che provavo prima.
0: Hai fatto bene. Cioè, ti devo dire, se non provi, sei stata almeno una femmina. Una femmina. Ha detto, senti, Salvatore, io non provo più niente con te, finiamola. Sei stata una femmina.
3: No, ma è stata una cosa proprio, cioè io ho sempre rispetto per lui, però...
0: No, figlia mia, tu non vuoi bene più a questo.
3: Tu cosa, più o meno, cosa vedi tu, più o meno?
0: No, io vedo che tu è come se ripudiassi su Salvatore. Non lo ami più a livello sessuale.
3: Ah, sì, sì, è così. No, perché prima ho pensato che comunque si è...
0: No, figlia mia, non dici mai stronzate.
3: No, io ti sto dicendo la verità, quale stronzate? Sto dicendo quello che pensi tu.
0: Ti sto dicendo, a livello sessuale...
3: Gennaro, vedi qualcosa nel mio futuro a livello...
0: Sì, un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì.
3: Quando? Presto o lontano?
0: No, e questo non lo posso identificare subito. Comunque io vedo che tu su Salvatore non lo ami più.
3: Sì, allora è proprio finita. Che poi sai che cosa, dopo tanti ma tanti anni, capito?
0: Sì.
3: Non è che...
0: Ma perché non la... cioè perché?
3: Niente, perché un giorno, cioè no un giorno, già comunque stava sotto da parecchio, no? Mi sono accorta che non provavo più quello che provavo prima.
0: Ma lui fa,
3: mi sentivo spenta,
0: fa abuso anche di spinelli?
3: No. Non è questo il fatto.
0: Ma io vedo un altro uomo per te. Tu ami, dimmi la verità, però essere femmina, non essere come che... Non essere come che la cava.
3: No, non ti preoccupare, l'ho sentito.
0: Toglici una cosa.
3: Dimmi.
0: Tu, ho visto qua sulle mie carte.
3: Dimmi.
0: Che tu ami molto, per esempio, le persone, a primo impatto che le vedi, le ami tanto.
3: No, sì, sono una persona molto espansiva, subito...
0: Tu nella tua mente c'è un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì. Lascio perdere a Salvatore perché tu non lo...
3: Senti, guarda, ti posso dire una cosa?
0: Tu lo vuoi bene, però non lo ami.
3: Sì, bravo, però il fatto di stare un altro uomo, no, te lo posso assicurare io.
0: Allora, non mi...
3: Magari in futuro,
0: allora,
3: ma
0: posso,
3: non che io...
0: Posso ripetere quello che ho detto?
3: Sì.
0: Allora, i testimoni sono dati ascoltatori. Ho detto,
3: dimmi.
0: Nella tua mente, tu pensi un'altra persona. Cioè, a te per esempio, quando vai a fare spesa, no?
3: Sì, sì.
0: Oppure scendi giù e vira un uaglione, dici, maronna, ma quanto è bello che l'uaglione, tu mangi con l'occhio. Però un Salvatore non arrazzava.
3: In che senso?
0: Che sessualmente.
3: Ah.
0: Oh, mi sto sbagliando.
3: Sì, ma lo so, ma se non...
0: Per te ci sarà un altro uomo.
3: Non si sa se è presto o lontano.
0: Tesoro, non è molto lontano.
3: Però quello che voglio dire io, no? Cioè, tu non è che lo vedi, che io già lo sto pensando. Tu dici in generale.
0: No, io non dico in generale. Io dico che tu...
3: In questo momento un'altra persona è in mente.
0: Non hai capito. ho detto, dopo che la storia è terminata con il tuo ex, per te ci sarà un altro uomo.
3: Ah beh, questo penso che è normale, perché comunque...
0: Scusami, Antonio chi è?
3: Antonio?
0: Sì.
3: No, no, no, non conosco nessuno Antonio.
0: E allora è probabile che si chiama Antonio.
3: No, perché, comunque non conosco nessuno Antonio.
0: Lo so, ho detto è probabile che si chiamerà Antonio. Raffaele chi è, Lello?
3: No, Lello era, cioè, è il fratello del mio ragazzo.
0: Infatti, infatti.
3: Perché, come mai?
0: No, no, mi escono i nomi e io te li dico.
3: E le amiche, li vedi le amiche?
0: Certo, Maria chi è?
3: No, Maria no.
0: Marianna, Marianna, una cosa del genere.
3: No, cugino,
0: mi esce un
3: cugino.
0: Doppio nome, tipo Mariarca, Marianna, Maria Rosaria,
3: no,
0: mi esce
3: no,
0: un doppio nome. Però, tesoro, tu ce la farai. Tu andrai avanti e sarai felice.
3: Va bene.
0: Un bacio a Secondigliano, so che state attraversando un periodo poco felice.
3: Un brutto periodo.
0: Mannaggia la miseria. Speriamo.
3: Comunque il fatto di quella ragazza di prima, comunque se cioè, non
0: no, a me dispiace. No, no, tu non hai capito niente. A me mi dispiace, perché io non vorrei appunto deprezzare, però almeno che lei, cioè sei una persona, tipo come a te, venne pigliata a due uomini, riesci viene a fare un giro con
3: sì,
0: lui.
3: Comunque,
0: e ti portiamo
3: cioè,
0: coppa a scogliere.
3: Ma io non ci andavo proprio.
0: No, ma scusa, ma lasciamo stare che tu non ci andavi. Ma Roppi gli va a denunciare.
3: Come? Sì, è normale.
0: Auguri, ciao.
3: Ciao, ciao Gennaro.
0: Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
3: Sono sempre io.
0: Allora,
3: Gennaro.
0: Sì. Allora, come vi chiamate voi? Scusatemi un attimo.
3: Anna. Anna.
0: Allora,
3: Anna
0: io...
3: D'Auria, forse il tuo cognome.
0: Non dite cognomi, signora, non dite cognomi. Allora, ascoltatemi un attimo. Allora, signora, Domenico. Suo marito abbiamo visto.
3: Sì. Sì, sì.
0: Allora, io quello che vedo qua sulle carte è che ci sono persone che parlano sempre su di voi, parlano la famiglia di suo marito purtroppo.
3: Sì.
0: La famiglia, e voi lo sapete, ma pure la vostra un pochettino, io devo essere onesto signora, perché vedono le forze contrarie e allora parlano. Poi vedo che il guadagno è pochissimo signora.
3: Sì, ma io sto lavorando anche io
0: lo so.
3: E non andiamo avanti.
0: Lo so, a me
3: perché
0: mi esce.
3: Perché l'euro comunque ci ha portato dei problemi e due stipendi
0: sì.
3: sono minimi.
0: Non ce, la,
3: avanti.
0: Non ce la fate, non ce la fate.
3: Andiamo
0: infatti,
3: giusto vedi. Giusto, Gennà, non abbiamo sfitti in più.
0: Certo, certo, perché mi esce proprio chiaro. Signora, ditemi una cosa, da quanto tempo siete sposati? Un 4 o 5 anni?
3: Sì, 5 anni a ottobre.
0: Signora, io vi do delle belle notizie perché voi migliorerete tantissimo voi il vostro marito.
3: Grazie.
0: Signora, ditemi una cosa, a parte i soldi che sono pochi, ma vedo anche una persona che non è stata tanto bene. Questa chi è? È una vostra figlia?
3: Sì, ho una bambina piccola.
0: Ha avuto una forte febbre, signora?
3: Sì.
0: E infatti vedo sensi di vomito, febbre, dolori allo
3: sì,
0: stomaco.
3: Ma le ho avute anche io, ho avuto il virus per 10 giorni.
0: Mi dispiace signora, perché vedevo persone che non stanno bene. Però ci sono delle belle notizie, le cose si riprenderanno, ringraziando a Dio, e le vostre situazioni andranno a migliorare, signora. A
3: grazie.
0: Migliorare. Domenico...
3: Il matrimonio?
0: Matrimonio, signora, matrimonio. Signora, il matrimonio andrà avanti. Signora, ma però voi dovete prendere le redini della vostra vita in mano. Cioè non potete sempre fare gna gna gna gna piangere signora, perché voi più parlate e più peggiorate le cose. Che voglio dire? Voglio dire che voi, vostro marito, si deve far rispettare, sta vicino a voi vostro marito?
3: Sì, sì.
0: Passatemelo un attimo.
4: Pronto?
0: È pronto, buongiorno a voi.
4: Buongiorno.
0: Signor Domenico, voi vi dovete far rispettare un po' di più dalla vostra famiglia.
4: Lo so, quindi...
0: Ma no, voi siete un uomo... Non siete, è chiaro, voi siete un uomo, vi dovete far rispettare un pochettino, signor Domenico.
4: Va bene.
0: L'essenza d'uomo è questo. Cioè, l'essenza dell'uomo, voi volete bene a vostra moglie.
4: Minimo.
0: E la vita è vostra.
4: Lo so.
0: Non la possono pilotare le altre persone.
4: No, ma le altre persone...
0: No, e qua la stanno pilotando, signor Domenico, perché tengono sempre da chiacchierare. Ma cosa c'hanno da dire contro sua moglie?
4: È l'invidia.
0: È l'invidia, perciò lei da uomo li deve mettere apposta.
4: Ma Ma io già ho fatto parecchio casino.
2: Allora, il casino lo lasciamo fare ai bambini. Voi siete un uomo, no. Voi dovete parlare affermativamente, andare da vostra mamma e dire: mamma, sorella mia bella, è meglio che faccio di bravo, se non coppa a casa che non mi avrete più. No, questo vuol dire rispettare vostra moglie.
4: Ma quello c'è stato un periodo di tempo che non ci andavo e non ci sono andato.
2: Ma che tengono da dire, scusatemi tanto.
4: Ma che ne so, sono invidiosi, dicono di tutto. Che mia moglie fa la vita, c'ha la mamma.
2: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, fa la vita, la vita.
4: Mettitela in capo a loro.
2: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, veramente, vostra moglie. Che Anna è brava con me veramente. Guardate, voi non trovate più una moglie così buona. Perché,
4: Io perciò la voglio bene.
2: Perché tutti possiamo sbagliare. Vostra moglie ha avuto una brutta esperienza in passato con Homme, ma che purtroppo quando uno è troppo bravo possono anche succedere queste cose. Però vi devo dire la verità, vostra moglie da quando ha conosciuto voi non vi ha tradito mai con nessuno.
4: Io ne ero sicuro.
2: No, e questo ve lo voglio dire. Anzi, vi voglio dire io una cosa a voi. Pure voi avete avuto una brutta esperienza in passato. Però voi hai tenuto i corna che la firmano i prima, in passato. Io ci c'è la verità.
4: Sì, quella di prima, sì.
2: L'hai tenuto i corna notte, mattina e giorno. Perché praticamente è successo. Quella perciò vi ha lasciato ed è finita la storia. Però quello che vi voglio dire, allora, voi a un lato ed ho sbagliato. Hanno avuto brutte esperienze pure essa. Allora, i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Che in questa brutta esperienza che voi avete avuto, Dio ha voluto così, che mo vi unite sia voi che Anna, però i genitori sanno l'uananz, spazio, bruciano solo ossigeno contro di voi. Ma non è possibile. Lei si deve fare un po' più rispettare, signor Addò, o se no facciamo solo parole.
4: Va bene.
2: Auguri.
4: Grazie Gennaro.
2: Io da quanto tempo mi ascoltate?
4: Da sempre, da quando sono piccolo.
2: Allora io vi dedico questa bella canzone con la speranza che non fate più parole.
0: Ci forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
5: Sì, pronto.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da dove ci chiama, signora?
1: Agropoli.
0: Ah, che bel paese. Complimenti, molto bello Agropoli, eh?
1: Sì,
0: allora, la data di nascita già me l'avete data, vediamo un pochettino. Allora, Sagittario voi siete?
1: Sì.
0: Allora, Sagittario, vediamo un pochettino. Avete a che fare con appunto tanta buona roba da mangiare voi, eh? E anche da bere.
1: Abbastanza.
0: Avete un deposito.
1: Anche un vino.
0: Un deposito alimentare.
1: Sì, deposito alimentare.
0: Sì. Luigi chi è, signora?
1: Mio marito.
0: Ma lei non lo sopporta proprio per il carattere, eh?
1: È una per il carattere, è vero, non lo sopporto.
0: È una bravissima persona, suo marito.
1: È un grande uomo.
0: È un grande lavoratore e un grande uomo.
1: Sì.
0: Però, signora, la cosa più strana, c'è un carattere curioso.
1: Molto.
0: Per esempio, sulle cose, che vi posso dire, per esempio, sulle sciocchezze, se la prende.
1: Sì, tanto.
0: Invece sulle cose serie...
1: Bravo, bravissimo.
0: Signora, signora, è la verità, mi creda.
1: È la verità, confermo.
0: Salvatore chi è, signora?
1: Salvatore.
0: Sì, qualcuno
1: è
0: che...
1: È un nostro collaboratore.
0: È qualcuno che lavora, io stavo dicendo. Signora, poi questo Giuseppe o Giovanni, chi è che mi esce qui nella cartomanzia?
1: Giuseppe o Giovanni.
0: Sì, e vedo... Vedo anche una persona che non c'è più, mi dispiace, condoglianze.
1: Non c'è più, mi pare il mio cuore.
0: Lo so, signora, lo porterete per sempre.
1: Infatti.
0: Da quanto tempo è deceduto?
1: Un anno.
0: Ma
1: e
0: come?
1: Poco più.
0: Un infarto ha avuto, signora?
1: Un infarto ha avuto.
0: Gennaro D'Auria vale o non vale?
1: No, Alessandro.
0: No, ho detto Gennaro D'Auria vale o non vale? Io mi chiamo Gennaro.
1: Sei un grande Gennaro.
0: Signora, ma non è che ve lo dico per chi voglia essere fatti complimenti.
1: No, allora, io non ho la TV che prende lì da voi.
0: Sì.
1: Mi ha chiamato mia sorella che sta ad Ercolano.
0: Sì.
1: E mi ha detto, chiama questo signore.
0: Grazie, grazie. Vi abbracciate vostra sorella.
1: Grazie.
0: Me l'abbracciate di cuore perché veramente... Hanno finalmente Napoli ha capito, ma c'è voluto, signor, per far capire a Napoli, ce n'è voluto.
1: Io sono un'emigrata che sta ad Agropoli, ho sposato un agropolese.
0: Signora, vi posso dire una cosa, state nel paradiso, perché
1: paradiso.
0: Io amo Pestum, Agropoli, sì. Contursi Terme, sono zone, mi dovete credere, signora.
1: E quando è che venite a casa mia?
0: Amore mio, domenica vado a Contursi Terme, domenica.
1: E quando è che vieni a casa mia?
0: Sì, ma come no, ci mancherebbe altro. Fra un paio, due o tre settimane vedo se posso fare una scappata
1: allora,
0: ad Agropoli.
1: Io in privato ti
0: io sapete ad Agropoli sapete dove vado spesso.
1: Dove vai?
0: Non si può fare la pubblicità, quella però ce ne sta una sola.
1: Dici.
0: Siccome io sono un amante di Donna Summer,
1: sì,
0: e dei film anche dell'orrore, c'è ad Agropoli avete una bella cineteca.
1: È un grande amico mio e di mio marito, soprattutto da me.
0: Me lo salutate a lui e alla moglie che sta nel negozio.
1: Senz'altro.
0: Perché io so che lavorano tutte e due insieme.
1: Sì, lavorano tutte e due insieme.
0: La moglie è che abitano dietro al negozio, il lato di dietro.
1: Sì.
0: So anche dove abitano, vedete? Come, non vi dico bugie. Stanno venendo da Santa... come si chiama quella zona del mare là?
1: Che Santa Maria di Castellabate.
0: Sì, venendo da lassù a scendere Agropoli, stanno sulla destra.
1: Sì, e io sto un pochino a 50 metri su.
0: E allora se io parlo con questo della cineteca, sicuramente...
1: Mi accompagna a casa mia.
0: Sicuramente vi vengo a trovare e vi porto pure dei buoni confetti, perché tengo dei confetti belli pieni di cioccolate che sta alla fine del mondo.
1: Sì.
0: Io esco pazzo per la cioccolata, poi la cosa che adoro di più, Marone, le lasagne. Voi parlate di alimenti, ma io sono stato su Colliano, provincia di Salerno.
1: E te la faccio io la lasagna.
0: Signora,
1: io.
0: C'è una pizzeria là sopra che tirò proprio un ruoto, come li chiamiamo noi, un ruoto, no? I
1: un
0: lasagne.
1: Ruoto. Sì.
0: Con la legna di quercia
1: e
0: che
1: i carciofi
0: brucia.
1: Arrostiti ti faccio
0: che cosa?
1: I carciofi arrostito.
0: Bello. Grazie signora, grazie. Non parliamo più di queste cose.
1: Vediamo. Io prezzemo.
0: Madonna mia. È una cosa saporita. Io quando. Allora, io voglio mangiare poco ma bene, io l'ho detto. Purtroppo signora qua poveri noi napoletani,
1: devo
0: perché purtroppo
1: il numero viene a mangiare a casa mia.
0: Un bacio, è gentilissima. Signora, ma vediamo un po'.
1: Voglio sapere un po'.
0: L'economia migliorerà.
1: Quando?
0: Migliorerà la vostra economia. Mm. Vedo dei buoni verso già, signora, all'inizio di giugno-luglio di quest'anno. Io non posso decifrare proprio il mese preciso, però posso dirvi una cosa, che vedo dei miglioramenti e dei cambiamenti anche.
1: Sì, radicali.
0: Sì, sì, sì, come... Allora, mi esce la carta gialla, sì, che vuol dire trionfo, vuol dire la carta più bella dello zodiaco.
1: Se no,
0: la...
1: mi devi dire una cosa.
0: Signora, cambierete attività.
1: Cambio attività.
0: Sì,
1: questo
0: perché
1: lo
0: siete
1: so.
0: Scocciate, scucciate e sfastriate.
1: Me lo so, disfatto.
0: Signora, voi andrete a migliorare. Parola d'onore di Gennaro D'Auria, voi andrete
1: Gennaro
0: a migliorare.
1: D'Auria, ti vengo a trovare dove si trovi.
0: Ogni tanto pregate l'angelo, appunto, l'angelo della fortuna, Ciciput, che è un angelo particolare, pregatelo. Io questo, figuratevi che il gruppo Elio e le storie tese, che ormai da molti anni su Radio DJ hanno fatto di carne e macelli con Gennaro D'Auria, però posso dire una cosa, ecco, mi hanno dedicato questo meraviglioso disco e io sono molto, devo dire la verità, sono contento perché Ciciput gira in tutto il mondo, l'angelo dei soldi, l'angelo della fortuna.
1: Indipendentemente dai soldi. Mi è successa una cosa in particolare.
0: Che cosa vi è capitato?
1: No, per mia figlia. Tengo la prima figlia mia grande.
0: Anna chi è, signora?
1: Anna?
0: Sì.
1: Mia cognata.
0: Allora, vediamo un pochettino. Vostra cognata Anna. Datemi un attimo la data di vostra figlia, un attimo in privato. Solo la data.
1: Allora.
0: Dite.
1: Allora, il 21/3/90.
0: Sì. Va bene. Signora?
1: Sì.
0: Ok, ho passato di nuovo in diretta.
1: Sì.
0: Allora, è un po' sfortunatella questa qua,
1: Sì.
0: Ma ha avuto una delusione, è caduto un po' in depressione, signora?
1: No, è una ragazzina, Gennaro.
0: Ma la vedo troppo, vedo un problema in questa persona.
1: C'è
0: la vedo
1: problema.
0: Molto lenta, signora.
1: C'è un problema.
0: Sì, ma deve operarsi, deve fare qualche intervento?
1: Sì.
0: Signora, andrà benissimo.
1: Andrà benissimo.
0: Lo faccio fare, ho capito adesso.
1: Che
0: signora,
1: capito?
0: Signora, statemi a sentire. Quando ha avuto questa sfortuna, diciamo?
1: 2-3 anni fa. Allora,
0: è caduta, signora?
1: Non è caduta.
0: Come è stata la cosa? Spiegate un attimo, perché io vedo qua un intervento molto delicato, devi
1: molto
0: avere.
1: Molto delicato, sì.
0: Una parte molto delicata.
1: A schiena.
0: Lo so, signor, però... Vedete, tanti medici mi hanno detto non lo operiamo tenuto. Ancora perché può rimanere paralizzata.
1: Bravo.
0: Ma io pensavo che era pigliata una sciuliata, era caruta,
1: no,
0: insomma.
1: No, ha fatto lo sviluppo troppo in fretta.
0: Ah, perché ho visto che la vogliono operare.
1: La scoliosi aggravata tiene.
0: Signore, io ho visto questa operazione, di solito si fa quando uno cade, quando uno ha un incidente, e invece questa è una cosa proprio di natura.
1: È natura, sì.
0: Genna,
1: come va?
0: Signora, io vi dico, questa è un'operazione molto delicata,
1: sì,
0: i medici però
1: delicato.
0: Vi hanno assicurato che le cose andavano bene.
1: Sì.
0: Ha detto, signor, non vi preoccupate,
1: e
0: signor, meglio dei medici nessuno lo può sapere.
1: È vero.
0: Io però le carte parlano di positività, sia nell'intervento, ne farò uno o due, signora, però vedo che la mano del Signore, di Gesù Cristo, perché io sono molto cattolico,
1: sì,
0: viene prima Gesù Cristo e poi viene tutto il resto.
1: Sì.
0: La mano di Gesù Cristo scenderà sui medici e lavoreranno con la mano di Dio, non vi preoccupate. Signora, guai chi non ci fossero i medici.
1: È vero.
0: Guai
1: è
0: se
1: vero.
0: Non ci fossero i medici.
1: È vero.
0: Meglio che non faccio polemiche oggi, però penso che ci siamo capiti.
1: Tanto.
0: Signora, sei
1: un grande, Gennaro.
0: Signora, io vi ringrazio.
1: In diretta te l'avrei detto anche fuori dalla diretta.
0: Signora, io vi ringrazio e vi voglio dedicare una grande canzone.
1: Grazie, Gennaro. Un bacio forte.
0: Buon ascolto, buona giornata e grazie mille.
1: Pure a voi.
0: Arrivederci. Allora, in questo momento sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Salve, buongiorno, buonasera, come voi volete. Anzi, allora, meglio.
1: Sono
0: ecco.
1: Anna Maria da
0: allora. Battipaglia, benvenuta. Allora, vediamo un pochettino. Datemi un attimo la vostra data in privato, veloce, veloce. Allora, prego. Sì. Sì, va bene. Allora, ci siete?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Perfetto, eccoci qua. Vediamo un pochettino le cose come vanno. Mamma mia, mi esce la prima carta che mi esce, la morte.
1: La morte.
0: Voi avete perso vostro marito?
1: Sì.

Siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà. Se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa. Se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà. Se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa. Se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi.
se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto e molto uggioso oggi, una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì, perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauri risponde in privato. 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto e molto uggioso oggi, una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì, perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10,
Gennaro Dauria risponde in privato 899 48 46 10. Io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò. Anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi, in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento.

6-10, avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello. Pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi un sabato un po' freddino, uggiose. Ha piovuto. È molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10. Gennaro Dauri risponde in privato 899 48 46 10. Io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato. Chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui. Per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà. Se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito. Avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna, o viceversa. Se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi un sabato un po' freddino, uggiose. Ha piovuto. È molto uggioso oggi, una
una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole

po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro D'Auria risponde in privato. 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro D'Auria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro e tante altre situazioni. Vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro D'Auria è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi, oggi un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, solo è un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro D'Auria risponde in privato. 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro D'Auria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò
anche sulla salute. Io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora,
Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto e molto uggioso oggi. Una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi. Ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium. Quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10. Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro Dauria sta qui. Per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà. Se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito. Avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa. Se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro? Avete perso il lavoro? Speriamo di no. Oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando? Vediamo se c'è una ripresa. Vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano. Vediamo un pochettino. Cosa succederà nel futuro? E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto. È molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi. Ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium. Quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10. Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro Dauria sta qui. Per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà.
se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa. Se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro. E tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce. Sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico, però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo, in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi, un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta. Quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì, perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauria risponde in privato. 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026. Il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa. Se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino
cosa succederà nel futuro e tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce, sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10, Gennaro Dauria risponde in privato, 899 48 46 10, io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati al 16 maggio 2026, il veggente Gennaro Dauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà, se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso, volete sapere l'esito, avete fatto una causa e volete sapere l'esito. E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa, se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime e ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro, avete perso il lavoro, speriamo di no, oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando. Vediamo se c'è una ripresa, vediamo un pochettino come siete messi. Se aspettate dei soldi e non arrivano, vediamo quando arrivano, vediamo un pochettino cosa succederà nel futuro e tante altre situazioni, vostro marito vi tradisce o viceversa vostra moglie vi tradisce, sulla salute possiamo vedere un po' la vostra patologia, anche non essendo medico però vi posso dare delle spiegazioni mandandovi proprio in delle strutture o in degli, diciamo in delle strutture ospedaliere di un certo livello, pubbliche sempre, perché io credo molto nelle strutture pubbliche, quelle buone però, tra virgolette. Allora, Gennaro Dauri è qui presente per accontentare voi all'899 48 46 10. Oggi è il 16 maggio 2026. Chiamatemi oggi un sabato un po' freddino, uggioso. Ha piovuto, è molto uggioso oggi, una giornata brutta, quindi speriamo che esce un po' di sole, ma penso di sì perché vedo già dei raggi di sole, sole un po' freddina. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, ribadisco, io sono un veggente, cartomante, medium, quindi per qualsiasi tipo di problematica voi abbiate, l'899 48 46 appunto 10,
Gennaro Tauri risponde in privato 899 48 46 10. Io rispondo in privato a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi. E siamo così arrivati a 2026. Il veggente Gennaro Tauria sta qui per voi, amici ascoltatori, all'899 48 46 10. Allora, la cartomanzia lo sapete a che serve, no? Ve lo spiego tutti i giorni. Serve per capire se il vostro lavoro migliorerà. Se avete fatto una domanda di trasferimento, un concorso.

0: Urso, volete sapere l'esito? Avete fatto una causa e volete sapere l'esito? E la cartomanzia anche sull'amore, sul rapporto fra due persone, fra un uomo e la donna o viceversa. Se volete sapere tutto ciò anche sulla salute, io sto qua, vi posso indirizzare delle strutture ottime. E ne parliamo insieme dei vostri problemi in privato, dove nessuno ci ascolta, solo io e voi. Basta comporre l'899 48 46 10. Avete un problema riguardando, ripeto, il lavoro? Avete perso il lavoro? Speriamo di no. Oppure non state facendo affari in questo lavoro che state effettuando? Vediamo se c'è una ripresa. Vediamo un pochettino a tutti coloro che hanno bisogno di una chiarezza per schiarire le idee su un problema che vi assale. Vi aspetto in privato, chiamatemi.
1: Lina fine, sai che vuol dire afalina fine?
2: Grappolino.
1: Ah, voglio. Allora, tu dovresti capire una cosa, che Gennaro D'Auretena non tiene l'astuzia, perché non è un fatto di astuzia, ma è un fatto interiore di furbizia, perché lui, quando va a scrutare le carte, la prima cosa che nota se ci sono persone intorno. E in questo caso mi ha già accorto che due persone vicino a te che sono bravi, brave persone, hanno detto diamolo poco a chissà, facciamoci cacca rasata, però io ti ho sbagliato.
2: No, quando mangio? No, non dico proprio così. Veramente, no, io volevo
1: Pascalina,
2: sapere
1: come si dice? Pascalina, sette bellezza.
2: se facevo fortuna, magari
1: Pascà,
2: dovevo.
1: tu andrai avanti,
2: Dove devo andare
1: tu andrai avanti e migliorerai.
2: avanti?
1: E poco vuoi riuscire.
2: Infatti, non so, in futuro se ci sarà qualche ragazzo, qualcosa.
1: Pascà, ma tu tieni la via libera, ma perché tu accedere a questa salute tua? Vai avanti, che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato, lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri,
2: Grazie,
1: Pasqua.
2: allora, no, mi stavo dicendo con
1: No, Pasqua, non chiagnere, perché in questa valle di lacrime ci vuole essere una barca. Auguri,
2: No,
1: Pasqua.
2: grazie, no,
1: Se
2: grazie.
1: non chiagnere, Pasqua, che mi vengo fino a Napoli, non stai tu ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che nella bagnata i sassi, non ti preoccupare, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 40 La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa. Niente.

0: stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va tuttora.
1: A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. La...

stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

sempre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: mano vicino alla porta. La lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio. Un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro.
0: Ho detto,
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti mi sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, cioè no. Incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è stato in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che mai.
0: Mi esce qua collegato, poi non lo so, potresti pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può fare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vivi bene in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi sicuramente.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico. Ragazzo,
1: no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era? Un amico tuo del vecchio passato? No, cioè, non ho detto, che tu hai avuto rapporti. Ho detto che era qualcuno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, perché o si dice Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? Mi sono assentato.
1: Ho sentito la diretta e...
0: Guarda, io sto a crepare in corpo perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo...
1: Chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora, io ti voglio dire una cosa. A me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò... te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, dico la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Darsi, se è capitato, non mi ricordo. No,
0: portarsi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No, io
0: non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
1: Non sto dicendo tu sei bugiardo.
0: Questo è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie, all'età di 13-14, ci stava uno che era gay, anche se non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi. Però il resto, cioè.
0: Raffaele, tu lo sai bene.
1: Devo dire sì.
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè. Accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come l'ane, come la vedi? Perché lei adesso è incinta, quindi
0: andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene perché già andrà, verso un bambino.
0: Sta tranquillo che andrà bene. Si è affidata a buoni medici. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, lo lascia per la diretta, però ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh? Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Quale problema avrei a dirti? Cioè, guarda,
0: sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, ma per carità, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao. 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo, www.rcs network, questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me, quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10, per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, sei senza lavoro,
1: eh? Eh sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo sì. Qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È perciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese c'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli.
1: Sì.
0: So che non c'è più.
1: No, non
0: comunque
1: c'è più,
0: io voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande
1: e lo è
0: ancora.
1: È vero, è vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianelli.

Network e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli appunto di questo, di gennarodauria.it. lo, veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti, vi voglio bene a tutti, a tutti, a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete, per me ci tenete moltissimo, ragazzi. Grazie, grazie, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora la, quando è stato sabato scorso, un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata, chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10, sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata, io ho visto i disagi delle persone, e più avanti andiamo e più si va in rovina qua, io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, sembra che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Dove che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Niente, Gianna, diciamo di incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene soppassare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrò a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo. Grazie. Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo un cambiamento che avverrà e tu andrai bene.

0: benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa, in passato hai preso una forte caduta tu qua?
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle gambe allora?
1: Sì, sì,
0: no, perché
1: sì,
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei veramente una persona umile, sei veramente, e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è una foto, 82, sono, 2002, sono 30 anni più di.
0: Sono 38, no, aspetta, sono, vabbè, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gianna, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gianna.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, assurdo. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto,
1: certo,
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì,
0: abbiamo i condizionatori,
1: si
0: sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto. E
0: Antonella, Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, tu
0: ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio, però ti dico questo, ogni autogrill è miscata femmina, l'uomo ne ha fatto un macello. Un macello.
1: Si ferma,
0: ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè,
1: vabbè,
0: guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così.
1: Vabbè.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Vediamo un pochettino. Giovanni chi è?
1: Allora, vuoi la data?
0: Sì.
1: Allora, 13-4-61.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni? No, mi devi spiegare. Perché tiene dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: E questo vi sto dicendo, questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu, a modo di spieghi in breve sintesi, che cosa è successo? Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: Quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: Il fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale. Io già sono da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua.
1: 78-79. Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899-48-46-10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto, a Galileo, un saluto a gennarodavria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la schiera di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto a tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899-48-46-10 899-48-46-10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora, abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza, era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo.

0: molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08 06 78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente che vostro marito vi tradisce. Perché pensate queste cose?
1: Sono un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so, lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra offunia fuori su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa voi ritenete un poco curiosi. Poi sta cosa curioso l'esse sapere, a coppa a 30 anni la gente dice: ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un po' pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostuta e vedete che urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so, sono io.
0: Lo so. Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio
1: e
0: tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me la... Io faccio... mi ha dato la data di sua... la data sua. Mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9-10-2001.
0: Aspetta... Signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No, no, no, no.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia. Sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio, di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria
1: invece,
0: Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: È un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, stungo qua.
1: Latrine love.
0: Iric latrine love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto un amore a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatto sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata voto su bagno a mezzo. L'hai fatto,
1: sì.
0: anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentiva l'andindo, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vecchia, addirittura non sentiva la puzza di merda l'andindo. L'amore nel bagno, là si piglia i micro, i virus, figlio mio. E te ne scuola che ho passato fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie a tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanare 7-8 mi sa basciarati, poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mancazzi non saccio se scurusce l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10.

0: Già mi sto bianna un po' angazzato.
1: E angazzato.
0: Sto fatto lo bagno ogni poco, bagna a cavo, bagna là. Giù a se pigliano i microbi in tu bagno.
1: Ma so. Tu è?
0: Ma io non lo so, no. Mo mi allontana, nati secco. No, mi sei nata, no, ma Giù, tu sai come sono fatti. Questo,
1: E non ti allontanare, cioè, no, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto. All'epoca di Radio Sirio, prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: Inaccettabile. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio usare che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nuces?
1: C'è da, lo so. Chi se te l'ha qua la kill che... E te ne qua l'Achille con qua c'è
0: ma chi lo stavi in da stazione? Chi sta da Rediuto? Io già sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4...
1: 69.
0: Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti?
1: Saluati tutti. Ci siamo visti ieri, poi la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rient, mamma mia, altri che drago lo vambì. Maron, tutta frascia che li rient.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri, fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un cucurone, può masticare tutti i tipi di carne, perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne am al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono, La Romantica Oliveto Cetra, andate là perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma di tutto c'è stata, ci sta,
0: a parte che se c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace, maronna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto, olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano, un abbraccio,
1: te,
0: che
1: no?
0: Dio vi benedica alla romantica Oliveto Citra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, allora Russana, la romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà la romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta, loro fanno anche il pane loro nel forno a legno. Una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai venuto pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodavria.it, ma hai venuto pure tu. Allora, stai a sentire. Giovanni, vediamo un attimo le carte. Allora, stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiore fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù. Allora, stiamo buona a sentire.
1: Sì.
0: Tu lo sai, quando io dico una cosa, sa vero.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quello che è tutto, è giusto. Un momento è raggiò. Pur se è in un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello, quello è quello che sto cercando. Qui, questo è quello che sto cercando. Infatti devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È
1: oppure...
0: positivo, Giù, però non adesso. Giù, aspetto qualche mese e mezzo. purtroppo, Giua, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo
1: il
0: voglio
1: tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giua, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, no, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giua, i numeri non già hanno anima, perché l'ha creato l'uomo.
1: Sì.
0: Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per vedere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri. Come faccio a vedere quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.

0: Teodosio.
1: Come si chiama sto marito? Non mi curioso.
0: Teodosio.
1: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
0: Teddy.
1: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
0: Sì.
1: Ma è panettiere?
0: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
1: Arrangio, portando un pane in di boutique.
0: No, no, sta proprio affaticando il forno.
1: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
0: No, no.
1: Quanto piglia? 800-900 euro al mese?
0: Sì.
1: Perciò oggi tu pisce a mano, non è una brutta parola.
0: No.
1: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora, cambierà e migliorerà. Auguri!
0: Grazie.
1: 899 48 46 10

0: prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Salve. Signora, buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro,
0: sì,
1: se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì,
1: non
0: vediamo un attimo, concentriamoci, pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sì, sì,
0: ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che mi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire che cos'è.
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io
2: ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.
2: Io ti provo.
0: Andrea, l'angelo azzurro.

0: bellissima questa canzone per l'angelo azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quanto siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei è in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che li sboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci sarà un, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore, Gennaro?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va. Andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Allora, 899 48 46 10. Ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, dite.
1: Allora io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè perché è pazzo della ragazza. Gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so. Come non lo sa? Nel pensiero che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché la figlia, il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma, come voi distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccoline, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo aiuta, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol... Ma non è che andava a parlare per l'amore del... Lui deve... È adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro il vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da mezzo, però vorrei solo... Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che sta.
0: Facciamo questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che...
0: voi non sapete manco chi è l'Gaitarici, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco chi è l'Gaitarici, una cosa in taca. Signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza. Quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini. Vi da mettere scuorne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi. Ma per piacere, non tenete che pensate a scuccio a sto povero guaglione. Ma per piacere, iate venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio. Quando, per esempio, un figlio sta pigliando una guagliona drogata, o sta pigliando, non so, sta pigliando una brutta strada con che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte, a mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. Per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite che è legata a questa signora. Ecco, perciò la gente è distorta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccela sciogliere io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è stronzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15.08.90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11.06.87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose, e quando uscite a miezzavi guardate pure alla tua nella vostra mente, dice oh com'è bella, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche.
0: Però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì.
0: Voi avete avuto, vi è rimasta alla gola, un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente, io parlo del lontano passato,
1: sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune, che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale? Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10.

0: un po', pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è? Da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente?
1: Come?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?
1: Niente.
0: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo, come se lei fosse il sole e lei la luna, vi scontrate spesso sugli argomenti.
1: Sì.
0: E io che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
1: Sì.
0: Giuseppina, sì. Giuseppina chi è? Sua moglie?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, mia moglie.
0: Sarebbe Peppina, si chiama?
1: No, no. Pina.
0: Oh, Pina. Pina. Ah, Pina, e la chiamate Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io sì.
0: Io stavo dicendo lei, voi, dovevo dire.
1: Sì.
0: Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità, Gennaro D'Auria, è vero. Dove? Lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
1: Complimenti.
0: No. Lei lo deve ammettere.
1: Sì, no, no, io lo ammetto.
0: Perché io lo dico adesso che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi, ca fosse una baraond, e poveri figli miei, i poveri carabinieri miei, e poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
1: Giusto.
0: Poi voglio dire un'altra cosa.
1: Comunque devo dare i miei complimenti, devo fare.
0: Io vi ringrazio. State nella caserma? Dove state voi? Fate servizio a Pompei proprio?
1: A Napoli.
0: Centro direzionale?
1: No, non questo.
0: Ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie. Aiutateci sempre perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti che non ce ne... tranquilla con Giuseppina, vi vuole bene. Arrivederci.
1: Complimenti di
0: voi. Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto. Allora, 899 48 46 10. È arrivata la nostra amica Vanda. Buongiorno Vanda.
2: Sto vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte. Poi Salvatore,
2: hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta. Non so se te l'ha fatto.
2: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
2: No, ieri qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Vanda, siamo in diretta, ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
2: Voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
2: Ma ieri sera è stato il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
2: Non ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi avevi preparato.
2: Infatti ne tenevo tanti. Va bene, ma io adesso.
0: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così ne esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
2: Va bene, ma dovrei. Va bene,
0: o tieni qualcosa adesso a portata di mano.
2: Volevo parlare innanzitutto li saluto, quindi una lunga pausa.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Vanda.
2: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma tu hai ragione
2: comunque,
0: pure tu.
2: No, non ti preoccupare, passamela in diretta che poi dopo voglio.
0: No, ma tu già stai in diretta.
2: Sì, no, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
2: Che c'ho qua, quindi ma innanzitutto li saluto e poi recito questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Vanda.
2: Va bene.
0: Sì. E allora ci salutiamo per il momento.
2: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo. Ciao.
2: Ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi e Roberto, eccola qua, adesso la mandiamo subito, ecco che parte.

intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

0: è terrificante. Oh, a Luca, tu sai, a Luca, tu mi sei pronto?
1: Gennaro,
0: salve,
1: buongiorno.
0: Buongiorno a voi, caro. Chi siete?
1: Tommaso.
0: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
1: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. Sì, figlio mio, un attimo che Gennaro controlla.
1: Dimmi. Gennaro, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
0: Io ti ringrazio.
1: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto, siti, internet, per me sei un mito, Gennaro.
0: Grazie di cuore.
1: E non lo dico perché sono in diretta.
0: Però devo dire una cosa, la voglio dire questa qua. Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
1: Sicuramente.
0: Perché io... anche sui problemi ironizzo un pochettino, però la cosa importante è che con me si aderisce alla verità, perché io sono inutile che la gente mi chiama. E io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non vengano a voi come fanno tanta gente.
1: È vero
0: la televisione venite, per tanti anni ha fatto l'899, mo se mi sa fare studi privati, io non farò mai studio privato, se mi sa l'899, ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento, perché conviene chiamare all'899? Perché, pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo Autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli dai un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e fornisce la storia.
1: Sicuro, Gianna, sicuro.
0: Non è brutto, non è cattivo questo servizio dell'899. Gianna, non è vero. Dicono che non è vero. È più cattivo andare agli studi perché si paga 100 euro un studio privato, si paga 100-120 euro e non è meglio spendere 10 euro per una telefonata.
1: Come no?
0: No, 100 euro solo per andare nello studio, 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
1: Cioè no, però sai che cos'è che per te?
0: Allora, ma uno si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno è da chiamare perché veramente hai un problema e è da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
1: È vero.
0: Pur che spiene 3, 6 euro, 9 euro, conviene, perché agli uno studi privati non vi oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, o se no ci volesse arrapere un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente. In ogni categoria ci stanno sempre buoni e malamenti, in tutti i settori. E io l'ho detto già in passato, i medici, tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne a gea, a condursi terme, per mai a cattà. Perché qua trovo solo carne negative, lo sapete o no?
1: Sì, lo sappiamo.
0: Carne pompata, carne che esce, l'acqua rinda, poi si sciù sangue, e quella ci fa male. Vado a condursi tempo, vado per esempio a Buccino, mi vado a comprare 3 kg di carne, me lo congelo un chiletto, il resto lo mangio e sto una favola. E pavo pure più pochi qua. Perché se i macellai capissero, i macellai, io parlo dei macellai, parli di ogni categoria, dice fammi pigliare la carne buona, ma non sulla prima volta quando eri un cliente ti fa mangiare una fella di carne che ha fine lo mondo, poi vai alla seconda volta e già è una mezza latrina la carne che trà.
1: Gennaro.
0: E allora lo fanno solo per attirare la clientela, siccome la carne arrostita con gli aromi sopra è una cosa favolosa secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccello di carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buono e l'ho assaggiato. Comunque cambiamo discorso, buono o malamente, stava il male e il bene, stava tutta parte. Allora, vediamo il tuo lavoro.
1: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, per me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti una linea e sempre su quella viaggi, quindi per me sei il numero uno.
0: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stami a sentire, allora, vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
1: E anche.
0: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
1: Trasporti in generale, sì.
0: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo è nero.
1: Esatto, gennaio, è vero.
0: Guarda, non ti voglio azzeccare una... non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
1: Ma cambio lavoro?
0: Nel futuro cambierai, perché tu non sei il titolare, lavori sotto un Maastricht, ma sei secondo, no?
1: Esatto, cioè no.
0: Attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
1: Va bene, Gennaro, ringrazio.
0: Carmela è la tua ragazza?
1: Sì, è la mia ragazza.
0: Trattala buona, sta percerina.
1: L'anno prossimo mi sposo.
0: Auguri, voglio.
1: Grazie, Gennaro.
0: Vogliela molto bene, perché è un angioletto quella ragazza.
1: Lo so, sono fortunato.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
0: Ciao, caro, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10 con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate, d'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: ma tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona, tenta di telefonarla ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino un palo, all'epoca c'erano i pali della telecom, adesso i fili camminano per sottoterra maggiormente. Tu non rispondi mai.
2: Pino,
0: ma sta ragazza non ci sta mai a casa, non risponde mai. Pronto? Invece qua rispondono sempre. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, dica, io sono Giovanni, da Pozzuoli.
0: Benvenuto Giovannino, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. 1, 2, 3. Che lavoro fai, Giovanni?
2: Sono ragioniere.
0: Ragioniere.
2: Diciamo che l'azienda ultimamente non va molto bene.
0: Mamma mia, guarda, tu stai... Io vedo che il bilancio sta proprio male livello lavorativo per te.
2: No, è perché l'azienda ultimamente non va molto bene, quindi ho litigato col titolare e vorrei andare via.
0: Senti, tu devi capire una cosa, devi stare nel bene e nel male, perché non è che solo quando le cose andavano bene tu stavi là. Boh, è un momento di crisi, dove vai rimani senza lavoro, figlio mio.
2: Gennaro, però stare sotto il titolare che, diciamo, come dire, ti

0: come dovrebbero andare.
1: Ecco, con il papà andavi bene.
0: Sì, col padre sì. Il padre, diciamo, era veramente un signore.
1: Certo. Chi capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
0: Difatti. Vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
1: Adesso vediamo un attimo solo. Da dove chiami?
0: Pozzuoli.
1: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero? Da Pozzuoli chiami?
0: Sì, Pozzuoli.
1: Da quanti anni lavori in questa azienda?
0: È dal 98.
1: Dal 98?
0: Sono ormai 11 anni, insomma.
1: Certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo qua.
0: Io in verità volevo pure mettermi in proprio, insomma, perché...
1: Ma secondo me è la meglio cosa.
0: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
1: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente, scusami, sì. Ho dovuto fare alcune cose. No, ma per te le cose cambieranno, un giorno ti metterai, qua finirai di lavorare, assolutamente. Te lo metto per iscritto, sì.
0: Okay,
1: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma vi riprovvede già da mo', perché è inutile aspettare tutto questo tempo, perché usate la rumena che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso. Ma che stanno a numero qua? Certo. Abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma
0: è
1: vi rendete conto? Ma guardate Truan, la crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non si vanno pigliare con questi poveri operai.
0: Esatto.
1: Oggi a fa un ragioniere, non è più con una volta.
0: Esatto, esattissimo, Gennaro.
1: Ogni giorno esce una legge diversa. E sto povero Gesù Cristo adesso sempre aggiornato.
0: Esatto.
1: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
0: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
1: Ma per carità. Io scappa via, scappa.
0: Grazie Gennaro, grazie.
1: Mi dispiace. 081 8 io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Allora, io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato. Questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni, il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici, la prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
2: Pronto, Gennaro?
1: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
2: Non lo so, c'è un po'... vabbè, adesso l'ascolterai, va bene?
1: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
2: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
1: Va bene,
2: della
1: d'accordo.
2: Crisi attuale.
1: D'accordo, Wanda, vai.
2: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò un intervento non troppo...
1: Puoi parlare un po' più vicino al telefono, se non ti dispiace.
2: Senz'altro. Non farò un intervento, non mi tratterrò molto a lungo per non...
1: D'accordo, figurati.
2: Va bene.
1: Figurati.
2: Va bene.
1: Tu sai, io faccio le sorprese.
2: Lo so,
1: io non ho avverto nessuno stamattina.
2: Ho dovuto stamattina sbrigare molte cose.
1: D'accordo, Wanda, ho capito.
2: Vabbè, allora poi ti dirò in privato.

0: D'accordo, allora se mi fai parlare.
1: Vai, tutto per te, vai.
0: Pronto?
1: Wanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
0: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro D'Aurio, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dormiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente. E così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi, con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore. Spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate momenti negativi. Ciò accade in questo burrascoso mondo, ma vi esorto, non spaventatevi, perché arriverà il sole che attendiamo tutti. In questo attuale momento viviamo lungamente e seriamente dobbiamo riflettere su tutto quello che abbiamo costruito come con sacrificio. È quindi indispensabile usare una forte carica di volontà per credere con fede, aspettando momenti migliori che arriveranno certamente. Avremo giornate positive. Ciò ci darà sicurezza soprattutto in noi stessi. Vinciamo la tenerezza e la timidezza che ci attanaglia e iniziamo a pensare a un futuro un po' diverso. In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? Una buona fatina a darci una mano. Mettiamo un coperchio sulle pendole in evoluzione. Siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti, ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta sapere attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni, drammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa, ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici, descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione, quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza agire diplomaticamente, ma come? Con semplicità e amore. Con la nostra gente usiamo frasi indicate a cui chi ci è vicino deve avere indispensabilmente il nostro aiuto e il nostro appoggio. Quindi dedichiamoci sempre al prossimo, per coloro che hanno bisogno, e in questo c'è, l'abbiamo intitolare Gennaro D'Aurio, che effettivamente è bravissimo. Lui ci tiene tanta compagnia, è sempre presente e usa la sincerità e l'amore per tutti quanti noi. Ringraziamolo, questo grande titolare, questo bravissimo intelligente Gennaro D'Aurio. Con oculatezza, con consapevolezza, dedica molte ore della sua giornata sempre presente con tutti noi, e per la perfetta riuscita di questo programma condotto dalla maestria, sostenendo iniziative nel sociale, qualcosa che è un sasso nello stagno per una problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra radio, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitiga le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi alla terra. Riprendiamo la barra del nostro timone, della nave, e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo nel positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente e troveremo la gioia di vivere. Questo è quanto desideravo dire al pubblico di Radio Camaldo Stereo, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede. E diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno. E da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno, come padre buono, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice, forse nulla e niente, non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia di poterti amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. Vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere, e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. Vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
1: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
0: Ciao altrettanto, ciao, anche ciao. A te, ciao.
1: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
2: Sono, salve Gennaro, sono Enza da Napoli.
1: Enza da Napoli, allora dammi la tua data.
2: Allora, 12/8/77.
1: Sei sposata?
2: Sì, sì.
1: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
2: Allora, 7/2/74.
1: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina e un maschio, due femmine qua?
2: No, un maschio e una femmina.
1: Una di 7 anni? Una 7 anni, uno 7 anni e 11. Ho detto una di 7 e una di 11. Signora, ma perché pensate sempre che vostro marito vi tradisce? Qua Mario chi è?
2: Sì.
1: Mario chi è?
2: Il marito.
1: Non c'è nessun tradimento, signora, state sicura. Non è uscita proprio la carta del tradimento. Ma perché lo date sempre in testa a sto Mario, signora?
2: No, perché se tu hai notato un bigliettino di una carta nascosta.
1: Come?
2: Poi un bigliettino nascosto nell'auto. Per il nome di
1: che avete trovato ragazza. Nell'auto?
2: Il bigliettino, il nome.
1: Se io non sento proprio la signora. Cosa avete trovato nell'auto?
2: Allora, ho trovato un bigliettino nell'auto.
1: Un bigliettino?
2: Sì, è scritto il nome di questa ragazza.
1: Sì. Signora, ma suo marito che lavoro fa, mi scusi?
2: Il barista.
1: E beh, non può essere una signora che aveva ordinato una torta, una cosa. Io, a me, tra di me, solo per un bigliettino, che magari vostro marito avrà potuto dare, non lo so, un passaggio a qualcuno, oppure a qualcuno, ha perduto in da macchina. Qua non esce nessun tradimento, signora, state più che certa.
2: No.
1: Signora, no. Se c'era, io non c'ho peli sulla lingua. Ma mi conoscete a Napoli? Io non mi conoscete. Io sono Gennaro Solo Verità. Io sono Gennaro Solo Verità. Istruzzati, faccia affollati. Io vi dico le cose com'è e come stanno.
2: Mi
1: ha chiamato una vedova il 6 mattina, mi ha chiamato una vedova. Il marito mi aveva raccontato che era morto e piangeva, poverina. Io con gli occhi chiusi, che stavo ancora dormendo, vi dico la verità, su nel telefono nella notte vado a rispondere. Sono una povera vedova, perché alle 6 del mattino, pensate un po', un marito morto un mese fa, che se già era rimorchiata nata in Duliet. Io pensavo, ne ha fatto mancare a Fredoliet, ti pensava che piangeva per la morte del marito, ma che gente, non c'ha più sangue nelle vene, non avete più sangue, come riceve un nonno mio, Aflina Fine che tiene il giornale d'Auri, non la troverete più da nessun altro mago, chi li quattro scema che esce. Io vi sto dicendo la verità, vostro marito non vi ha tradito, che le chiagneva praticamente per l'amante e non per il marito che è morto un mese fa. Maron, ma non pochi dignità. A dignità, arrosto. Arrosta sta dignità. Ma per piacere, atevi. 899-48. Io non lo so che sta succedendo. Chi sta nascendo pazzo? Tutto quanto. La mucca pazza ha fatto effetto su tutta l'intera umanità. Ma come è possibile, Gesù mio? Ma com'è possibile? 899-48-46-10. Vado in privato, ma che Santina bella canzoni. Oh. Uffa. Questa è la favola dei calciatori, Beppe Savoldi, una canzone che farà piacere ai tifosi napoletani, e salutiamo anche il sito di Calcio Napoli.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ditemi, come vi chiamate?
1: Da dove chiamate? Marcello, da Napoli.
0: Marcello, buongiorno.
1: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, quando sei nato?
1: 17-5-81.
0: 17-5-81. E invece la tua ragazza quando è nata?
1: Il 16-5-84.
0: Maronna mia!
1: 16 5 84.
0: Stavo parlando toro e toro.
1: Toro, esatto.
0: Senti, tu mi devi dire la verità però.
1: Sì.
0: Tu a questa ragazza la vuoi bene?
1: L'amo.
0: L'ami. Però voglio tu, io ti devo dire la verità, perché io sono fatta così. Tu sei una bella persona.
1: Grazie.
0: Però l'hai tradita sta guagliona.
1: No, mai.
0: Io vedo all'inizio che ti sei messo qua, all'inizio, proprio all'inizio che ti sei messa con lei. Da quanti anni stai con lei?
1: No, io sono uscito da una storia ad agosto e con lei mi sono messa a novembre.
0: Ah, quindi è stata proprio una cosa rapida.
1: Esatto.
0: Però io vedo all'inizio proprio c'è stato un piccolo tradimento.
1: Assolutamente.
0: Forse lasciando quella allora.
1: Potrebbe essere, sì, magari la pensavo ancora.
0: Anna, Lisa, come si chiama?
1: Maria Elisabetta.
0: Ah, Maria Elisabetta. Maria Elisabetta. Lei ti vuole molto bene. Solo alle volte vedo un po' di contrasti.
1: Tu, a volte litighiamo, sì, è vero.
0: Tu hai sempre paura che lei ti possa tradire, è vero?
1: Potrebbe.
0: Non lo fa, non lo fa. Non lo fa, stai tranquillo. Qui c'è il matrimonio, voglio.
1: Addirittura.
0: E certo, ti vuole molto bene, perché è un bel rapporto. Andate avanti.
1: Andate. Perché pensando che fossimo toro e toro,
0: E che c'ha zicca? Perché non si sposano i segni uguali, è vero, sono due capo tosto, tu sei capo tosto e io sei capo tosto. Quando vi appiccicate, lei se la prende molto, è la stessa cosa pure tu. Okay. Però alla fine state sempre core e core.
1: Ok, c'è qualcosa di lavoro, puoi vedere?
0: Sì, adesso vediamo. Vediamo un po'. Guarda, tu andrai molto bene, vedo dei colpi di fortuna per te.
1: Nuovi lavori?
0: Sì, vedo dei cambiamenti perché qua chiuderà.
1: Ah, ho capito.
0: Tu già lo sapevi qualcosa?
1: Sì.
0: Sto dicendo bugie?
1: No.
0: Qua chiuderà, tu lavorerai in un'altra parte e andrai benissimo. Auguri, figlio mio.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Nunzia.
0: Allora, Nunzia, da dove ti chiami, mamma?
1: È da Napoli, provincia.
0: Allora, che vuoi sapere, Nunzia?
1: Senti, qua la crisi, lo so, è generale.
0: Ma sta per tutta Marta!
1: Lo so, però ognuno lo pensa, fatto su. No. Volevo sapere, mio marito un po' si recuperava, se c'erano colpi di fortuna, cioè, ma che critica.
0: Allora, vediamo, quando è nato suo marito? Un bechizzi?
1: Sì, 22.08.77.
0: La mattina su Cristiana, metti pirandierra, rindulietta, se metti, ma chi ci abbatti, volte cammino, pure chi piede scavazza e va in Dubagna.
1: Sì.
0: Ma come?
1: Sì. È un vizio, è un brutto vizio.
0: Ma perché non ci decidi che ci stanno tante batterie a te? Vai in Duces, che praticamente sto pisciato in terra. Oh, che cosa ti abbassa sotto i piedi? Che schifo! Pigli che la labbretta, si mette in coppa e vuoi prendere cacca mozzarella. Ha la scutella di pane, ha portato pure i rustici qualche volta.
1: Bravo.
0: Che pure passa a cavi cippava. Si cippava, lui i rustici per me. A me mi piace assai la ricotta. Signora, è un momento bello, negativo. Sì. Però mi promettete c'è cito l'uosto vizi che cammina chi piede per terra, vai in Dubagna, che i figli vostri pisciano per terra e san basta. Dite la verità, quanta volte dai?
1: No, sì, allora è vero. Amedeo cammina così. Io lo che i figli mi avrà caizzo, che io sono 40 anni, poi come ne ho scavato, a me non mi interessa.
0: Signor, allora, però dicite a quelli figli vuost che la mitraglia a puntano a buono, perché sto unica a mitraglia, ha una storti a punti di traverso sversato.
1: Bravo, madonna, si grosso, voglio. Troppo rossa, io mi sono chiamata.
0: Ci ha visto il pisellino di vostro figlio, l'avete visto?
1: Sì, mitraglia sua, ti dico. Mit buona
0: mitraglia in Dubagna, in tu cabina.
1: Le piccoline.
0: Ma se si può raddrizzare, portatelo da un medico, magari qualche piccolo interventino per farlo dritto, perché vi canà proprio tipo.
1: Tu pensi che è un problema quello? Io pensavo solo che perché ci piace.
0: No, aspettate un altro pochettino, fatelo crescere, però sta mitraglia aveva storto.
1: Va bene. Senti,
0: è andata piscion d'erba, era brutto.
1: No, vabbè, io pulisco subito.
0: Appena piscio, poi si pisciò nel buco del cabinetto, piscia di trasversale. Vostro marito, chiacchiate, ci vuole occupare per coppa. E poi che lì brutto se la porta per tutta la casa. Dico le bugie?
1: No, non dici bugie. Però diciamo che sto lesta. Quando vega a tempo un bambino, perché di solito vanno in bagno da soli.
0: Ma perché non ci allora dici tu marito questo che si mettono pari in zucca la lupera?
1: È novizio,
0: giunga a Malua. Ah, notte saiza, vaffa. Ecco, cioè.
1: Sempre scavato sta.
0: Sempre
1: è vero, scalzo.
0: Signora, dite la verità.
1: Sei un grande. Caccaruna. Lo dico a voce alta, signor Ruz, zanna. Io ci avete già chiamato.
0: Caccaruna si crede che
1: c'è qualcosa.
0: Caccaruna si crede che ci siamo messi d'accordo.
1: No, zanna.
0: Giuratelo su Dio, signora.
1: Lo giuro su mio padre, sei un grande.
0: Va bene, signora, grazie.
1: Senti, io mi dici se si muove qualcosa in casa mia? Sto male, Gennà, penso capire che sto male.
0: Un attimo che controllo.
1: Sì.
0: Signora, ci sarà un uomo che la aiuterà, vostro marito. Vostro marito purtroppo non ha studiato.
1: No, bravo.
0: È una terza elementare. Però voglio un.
1: Bravo.
0: Sarà già tutto cosa, non vi preoccupate che i soldi in casa vostra non.
1: Ma noi vogliamo andare fuori, ci riusciamo,
0: Gennà? Più oggi che di mano, fatelo.
1: Ho fatto soldi sul telefono, comunque ti ringrazio.
0: Va bene, vi dico una cosa, vostro marito cambierà e un domani avrete i soldi, vi potete accattare pure una scarpa firmata, non vi preoccupate.
1: Grazie, ti voglio bene, Gennaio.
0: Che Dio vi deve dare tanta salute e
1: grazie.
0: Ma tutto quello che voi desiderate,
1: occupata terra, andrà. Gennaio, i figli mi si realizzano tutti e tre, sono piccolini.
0: Grazie. Signora, accendete una candela bianca ogni tanto, vicino alla figura di un padre, vicino alla figura di una madonnina, vicino alla figura di un bambino in praga. Appicciate una candela, perché i morti stanno nel buio e ci guardano.
1: Io lo so che mio padre sta vicino a me, Gennaro.
0: Pigliate un bambino in praga in mano e pregate ogni tanto, la preghiera è importante.
1: Grazie, Gennaro, sono rosso.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Ciao. Da dove chiamavate? Signore, da dove chiamate?
1: Da Santa Anastasia.
0: Un bacio, vi voglio bene.
1: Ciao, pure a te, ciao, bella.
0: Signori, abbiamo lasciato anche questa signora. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Muoviti, invece, senti una bella canzone, eh? Niente, niente, niente.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, signora, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Qual è la domanda?
1: Allora, io volevo sapere, innanzitutto ti volevo fare i complimenti.
0: Grazie.
1: Perché ti seguo da tanto e è la prima volta che chiamo, ho avuto il coraggio di chiamare.
0: Grazie.
1: E io mi chiamo Sonia, siamo da Marano.
0: Dimmi, tesoro.
1: Allora, io volevo sapere qualcosa sulla vita privata, sull'amore in particolare.
0: Sì. Quando è nato lui?
1: Allora, lui è nato il 24 gennaio del 76.
0: Sì, io vi ricordo, prenotatevi 899 48 46 10. Ricordatevi, per parlare con me, 899 48 46 10. Non vi scordate sto numero. Ci sta anche l'ottologa oggi, siete fortunati per i numeri del gioco. Io non ci credo proprio, che purtroppo io non credo nell'otto, non credo nei giochi, credo solamente nella mia veggenza, perché veramente è una cosa che è nata dentro di me, non è che me la sono assorbita, è nata dentro di me. Allora, ma che è successo, Sonia, qua?
1: Che è successo?
0: Io vedo un ma tu da quanto tempo stai con lui?
1: Da un po', qualche mese.
0: Ma dimmi una cosa, tu sei sposata, tesoro?
1: No, non sono sposata.
0: E chi è quest'uomo che ti stava vicino?

0: prima. È una storia che è terminata qua. Antonio, sì. Chi è? Scusami.
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è mio cugino.
0: Sì. Peppe, questo Giuseppe, chi è?
1: No, Giuseppe c'è, ma è un amico, ma è una persona che non frequento tanto, insomma.
0: Ma era una persona del passato?
1: Questo Giuseppe, sì, certo. Ma è un amico, vecchio, un amico di amici, insomma, certo. Non c'è niente di, non è un rapporto.
0: No, ma per carità, non c'ho niente da... Allora, senti, questo rapporto si riprenderà, perché parlammoci chiaro, il tuo pensiero è proprio quello di stare con sta persona.
1: Sì.
0: Tu
1: perché
0: ce la...
1: ci tengo tanto a lui, Gennaro.
0: Guarda, tu ce la farai e Dio ti benedirà, perché tu avrai questa persona. Le carte, però ci sono un po' di ostacoli. Mi ridai
1: ma che
0: la
1: tipo
0: data...
1: di ostacoli vedi, Gennaro?
0: Una persona anziana vicino a sta persona sta. Ma è la mamma?
1: Sì, c'ha mamma, padre, insomma, vive in famiglia lui, adesso non c'ha più...
0: C'avrai un po' di... da combattere forse un domani un po' con la mamma, ma le cose si metteranno a posto.
1: Mamma mia.
0: La mamma è un po' dura?
1: Ma guarda, apparentemente io non la conosco molto bene, capito? Quindi no, apparentemente ma... adesso sembra tu sembra insomma disponibile, poi non lo so.
0: Lo so, comunque io...
1: Non la conosco bene abbastanza.
0: Cioè, tu fai quella cosa indifferente, buongiorno, buonasera, non entrare troppo in confidenza che alle volte entrano le gelosie. Pensa a lui che vuoi bene, punto e basta, hai capito o no?
1: Lo so, ma lui... Famiglio... Come lo vedi lui? Lo vedi preso da questa cosa?
0: Ma ti ama all'imbazzata, finiscila, anche se è un tipo che non lo ammette mai, non dice mai io ti amo.
1: Infatti,
0: so.
1: Capito? Perciò io sto
0: perciò
1: così.
0: Perciò ti fa fissare, ti fai
1: io sto così, perché capito? Non riesco a capire se lui ci tira.
0: Ma dillo è una tecnica, ma non, ma ulita scetà o no? È una, allora, è come la stessa cosa, no? Una, quello ama platonicamente te. Cioè, ti ama, però no, ti ama platonicamente. Tu dici, ma chissà, è possibile mai così mi ama? Cioè non mi dice mai, non mi fa mai una carezza, ma un bacio ogni tanto quando vai, vieni vicino a te, te lo bacio.
1: Io poi capito, ho tanto bisogno
0: è una
1: di queste
0: tecnica,
1: dimostrazioni,
0: tesoro,
1: quindi
0: è una...
1: ti soffro, hai capito?
0: Ma è una tecnica, maronna mia, io ti amo, tu mi ami, noi ci amiamo, è una tecnica. Stai a sentire.
1: E quando
0: abbasserà
1: la guardia, Gennaro? Quando la smette con questa tecnica? Perché io poi.
0: Secondo me, quando dai messa sotto la zona, solo t'anna fornisce, t'anna upiglia tu con man lo timone, capisci? Ma a me?
1: Ho capito.
0: Un bacio, auguri, vai avanti.
1: Grazie, un bacio pure a te.
0: Ti
1: complimenti.
0: Tanto
1: ancora.
0: Bene, tesoro. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gennaro D'Auria. .it, l'angelo azzurro, il giornalaio, a tutti, Saturno, Michele Razzica, Gennaro Mito, Minollo, a tutti. 899 48 46 10. Pausa musicale, me ne vado in privato, amori miei. Questa è una bellissima canzone, ce l'ascoltiamo. 899 48 46 10, vado in privato.

0: dolce musica di RCS Network, l'inconfondibile. Potete visitare anche il mio sito www.rcsnetwork, tutta la storia di Radio Camaldoli Stereo. Saluto a Riccardo da Milano, appunto, il manager, e saluto anche Riga Foglio, e saluto Matteo il grafico con tutto il suo staff. Ciao Riccardo, sei un numero uno, come si dice a Napoli. Grazie per il bellissimo sito che mi hai creato. Ciao Matteo, pure a te e a tutti gli amici della Vega Media, così mi pare si chiama, sì, vegamedia.it. Tutte le opere che hanno veramente elaborato e fatto sono straordinarie. Abbiamo la prossima diretta. Ma che sorpresa, mi dice. Pronto?
1: Pronto.
0: Che sorpresa, mi ha detto qua la regia. Come stai?
1: Benissimo.
0: Ciclamino.
1: Che tu dicevi, tu sei come un girasole, gira, sì. Gira, boom.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Che felicità. Oggi mi sento felice perché hai chiamato anche tu.
1: Anch'io, è stata una sorpresa questa diretta.
0: Enzo, come sta? No, ma facci sorpresa all'improvviso. A me mi piace fare l'improvvisato. Scinga, bacio e faccia la diretta.
1: Bellissimo.
0: Perché mi ha fatto arrabbiare, verità, che il uaglione che getta nel bagno, nessuno l'ha capito. Io mi arrabbiai, ma veramente, guarda, ma come si può andare in un bagno di una stazione e fare l'amore con gli uomini in un gabinetto che puzza di merda, scusate l'espressione. Cioè, con tutti quegli microbi che stagli, perché un buco dove scende la cacca è largo. Guarda, fa,
1: ma la gente non ha dignità, capito?
0: Ma la dignità non si compra, non si vende. Si
1: nasce.
0: È chiaro. Uno, la dignità. Io tengo tanta dignità da vendere, mi devi credere. Ma tanta da vendere. E poi ti voglio dire una cosa molto importante. La gente non c'ha più il sangue nelle vene, ma l'acqua. Non lo so, da quando è uscito Steuro la gente si è cambiata. La gente si è cambiata.
1: Sì.
0: Basta accendere solo quei telegiornali e vederli. Dio santo, aiutaci tu. Tu stai sempre con Enzo, no?
1: Vabbè, ma allora il mio ex mi lasciò.
0: Sì.
1: Poi questo qua si comporta male, però comunque vado avanti.
0: Sì.
1: E non ho capito, diciamo, cosa vuole da me, che devo fare, non lo so. Vado avanti così, ma...
0: Dammi la tua data, tesoro, vediamo un attimo.
1: 29, 5, 86.
0: 9?
1: 29, 5, 86. Ah.
0: Gemelli.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Tu hai avuto anche altri amori, vedo qua.
1: Sì.
0: Parecchi amori, hai fatto anche parecchi errori, ciclamino mio, eh?
1: Tantissimi.
0: Ma pure uomini sposati in passato, te so.
1: Veramente?
0: Un uomo che era sposato.
1: Ah, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu.
0: Ti ha ingannato sicuramente dicendoti che era libero.
1: Perché no, ci stava uno fidanzato.
0: Uno che hai avuto un rapporto e poi scomparso e non l'hai visto più. Sto parlando anni fa, eh?
1: Ah. Può essere.
0: Ti è rimasto alla gola quella cosa.
1: Può essere.
0: O adesso si è sposato, ma io lo vedo già all'epoca.
1: Ah, no, perché sapevo uno fidanzato quest'estate.
0: E si è sposata allora.
1: Addirittura? No, vabbè, ma io lo conosco. Cioè,
0: no, allora non è. Allora, se è questo qua che io vedo con un'altra donna, può darsi pure che sia lui. Però a parte questo qua, ne vedo un altro pure. Veramente ne vedo 5 o 6, ti parlo proprio con il cuore in mano.
1: Ma 5 o 6 sposati?
0: No, 5 o 6 ragazzi che tu hai cambiato.
1: È vero, sì, ma...
0: Parecchie.
1: Ho avuto molte esperienze sbagliate.
0: Comunque, lo so, amore mio, lo so. Ma dimmi una cosa, tu sei stata pure violentata?
1: No, per fortuna.
0: Aspetta,
1: no.
0: Quando avevi 15-16 anni?
1: No,
0: c'è
1: mai.
0: Stato un ragazzo che ti ha preteso, ti ha voluto?
1: No.
0: Tu lo sai, io dico la verità e ti voglio bene. Tu non sei una come un'amica, anche se non ci conosciamo di persona, solo telefonicamente. Però mi devi dire la verità. C'è Steven Uaglione a 15-16 anni che ti ha preteso per forza, ti ha voluto?
1: Sì, però vabbè, violentata addirittura.
0: Comunque guarda, io credo che tu andrai avanti con il tuo ragazzo, però non ti vedo felice a te.
1: Mai, per niente, non sono mai stata felice.
0: Io credo che nel futuro ci sarà un altro ragazzo per te.
1: Speriamo, Gennaro.
0: Perché non ce la fai più. Ciclamino, io ti ringrazio, ti voglio un mondo di bene, dopo ti dedico una bella canzone a Gennaro.
1: Grazie.
0: Io devo proseguire, un bacio e grande, salutami a tutti quanti, eh?
1: Ciao.
0: Fa, un'ultima parola.
1: Dimmi.
0: Fa quello che ti dette il tuo cuore, ok?
1: Va bene Gennaro, un bacio.
0: Ciao, ciao, ciao amore, ciao, ciao. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero per entrare in contatto con me, Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, stammi a sentire, dammi la tua data.
1: 23.4.90.
0: Ma dimmi una cosa, tu non sei felice qua con tuo marito?
1: Sì.
0: No, perché alle volte ti vedo proprio scocciata qua.
1: Alle volte le cose non vanno bene.
0: Allora, Teddy?
1: Sì.
0: Si chiama tuo marito?
1: Sì.
0: Perché non vai d'accordo?
1: A volte ci sono delle piccole litigate.
0: Ma lui fa il portantino, fa, diciamo, sta vicino ai forni?
1: Sì.
0: No, ma le cose si aggiusteranno, non ti preoccupare, niente di grave. Ti abbraccio, tesoro.
1: Okay,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10. La grande verità di Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e basta. È veggente, che è la prima cosa. Se io non avrei la veggenza, non potrei fare quest'atto umanitario. La veggenza è qualcosa che ti permette di vedere lontano, più approfondito. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, signora, datemi la data vostra e non parlate perché devo guardare appunto le carte.
1: Sì, 1/11/66.
0: Voi avete un figlio?
1: Io ho 3 figli maschi.
0: Ma la ragazza si è allontanata?
1: No, l'ha lasciato proprio. Ora lei lavora fuori.
0: Sì. Io vedo infatti un distacco, perciò ho detto l'ha lasciato. Le cose si aggiusteranno con il tempo, signora.
1: Ah.
0: Si aggiusteranno con il tempo.
1: Ho capito, lavora fuori, che ha preso un bel posto.
0: Ho capito. Se non parlate troppo vicino al telefono che non sento nulla. Allontanatevi dal telefono.
1: Sì,
0: grazie, va benissimo. Comunque ho detto le cose si sistemeranno, ma ci vorrà tempo, signora Bella.
1: Ah.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: Buongiorno, buongiorno. 899-48-46-10 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Io adesso me ne vado in privato, se mi volete seguire io vi risponderò a tutti quanti, vi dedico una bella canzone. Questa canzone la mandiamo, vediamo un pochettino, ma fanno mannà sta canzone, non fa niente dopo. Pronto? Lei chiede tutto.

0: mutandina, e quindi io lo dovevo dire qua. Ho visto una mutandina che hai portato in lavatrice da piccola, insomma, sciocchezza, insomma.
1: La mia data, Gennaro?
0: Sì, no, stavo parlando molto di tuo padre in privato con te, perché io ho visto che... Vabbè, lasciamo perdere comunque. Allora, dimmi la data.
1: 6683.
0: Che, 6383?
1: 6683.
0: Sì, che vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, in generale...
0: Sì.
1: A parte che...
0: Io ti vedo molto insoddisfatta.
1: Giusto.
0: Ma tuo marito che fa? Il muratore? Vedo cemento armato qua, che è?
1: Sì, muratore, no.
0: Ma tu non sei contenta a livello sessuale con tuo marito, te so? O si dice la verità, oppure...
1: Sì, Gennaro, io ti sto dicendo che stiamo quasi per separarci, le cose non vanno
0: bene. Ah, ti stai separando. Tu c'hai un altro uomo, tesoro mio.
1: È giusto, Gennaro.
0: Tu hai fatto amore, goppo banguno, con un altro uomo.
1: Sì,
0: e quest'uomo ti ha un pistone lungo e ti ha soddisfatto quello che non ha fatto tuo marito.
1: No, ma sono proprio.
0: Ma tu non lo ami proprio, lo schifi, ma com'è possibile?
1: Giusto.
0: Ma perché lo schifi, tesoro mio?
1: Non lo so, Gennaro, io mi sono sposata perché io, diciamo, sono uscita incinta e sono state cose affrettate.
0: Ma tu lo schifi, se tuo marito si avvicina a te, tu lo ripudi, non vuoi fare, non gli fai fare nemmeno più l'amore a suo marito tuo.
1: Oh, Genna, sei grande.
0: Lui, vedo per esempio quando alle volte si accosta vicino a te che ti vuole baciare, tu ti allontani. In Juliet si accosta vicino a te, ti dà qualche carezza, ma tu ti giri contraria.
1: Mi stai facendo venire i brividi addosso, Genna.
0: Tesoro, è quest'uomo che ti ha fatto provare questa vibrazione così forte perché te ne un bello pistone a consumare. Ma chi se non mi ha sposata?
1: Sì, Genna, lui
0: e ti mette scorna.
1: No, mi ha detto che prima stava insieme a una ragazza, però mo si è lasciato.
0: Ma chi se non mi ha sposata?
1: Dice che è libera attualmente.
0: Ma che è libera? Chi se non mi ha sposata? Perciò, tu stai sbagliando la vita tua. Stai sbagliando la vita tua, non vuoi... tu mi dici la verità, l'uomo c'ha la maschera in faccia, c'è uno stunco per fare una parte a te,
1: ma tu
0: e essere cosciente e dirmi la verità, tu lo sai che quest'uomo è sposato?
1: Io ho saputo, Genna, che lui attualmente mi ha detto che è separato.
0: Ma sempre scusati, chi ti sta usando con maroti scort? Figlia mia, vedi bene dove metti i piedi. Vedi bene dove metti i piedi. A te ti piace usare il sì kiss. Tu perciò ci stai con kiss.
1: Però, è vero questa cosa.
0: Ti piace il suo cannuolo siciliano. Però vedi dove metti i piedi. Perché chi se ti soddisfa più i mariti. Però che il povero cornuto i mariti fa tanto per portare i soldi a casa. Non sa merda che sta. Allora se tu non lo vuoi bene, abbi il coraggio. Senti, separiamoci, perché io non ti amo più, non ti sento più. Ma non piglia per culo a marito, facendoci corna e cornetti e stracorn, perché onestamente non vale la pena. O se no passeggi una puttanona negra. Io non sto pazziando, io sto dicendo la verità. Tu sei una brava picciotta, ma io parlo chiaro con marito. Non fa come aquele montore e come aquele la scugliere. Non fa sti cosa.
1: Non c'è
0: ragione. Parla con tuo marito. Parla con. Perché hai da ragione, vai in dottor. Parla con tuo marito. Senti, abbi il. Senti, fai una cosa. Tu, evidentemente, c'hai degli equilibri tutti spostati all'interno. Vai da un neuropsicologo.
1: No, ma non psicologo,
0: Genova,
1: proprio per questa
0: cosa. Vai dal neuropsicologo, fatti mettere a posto, portassi, mo stai in un momento così, vai dal neuropsicologo, perché le cose si possono aggiustare, perché continuare così, tesoro mio, non vale la pena, non vale la pena. Cioè, se tu ci fai il corno al marito, e passi di cucco con il marito, chi le fatica tutta la giornata, e che il povero marito tuo ti fa una carezza, ti fa un bacio, tu manca che le ci fai, cioè... Che da fuoco il povero cristiano? Allora, se tu non lo ami, lascialo perdere. Dici, guarda, separiamoci. Io spero che questo non lo farai. Però se devi vivere infelice, devi prendere una tua scelta. Boh, per il momento vai dal neuropsicologo e curati. Una volta curato, prenderai le reti in mano della tua vita, hai capito o no?
1: Questo ragazzo mi sta illudendo solo, vero?
0: Non ho capito.
1: Un vergine quest'altro ragazzo.
0: Sì, fanno i fatti loro e tutte fatte e se ne va. Tu è un neuropsicologo.
1: ha detto che ha solo me nella sua vita in questo momento, ha detto non c'ha nessuno più.
0: E certo, è la teoria dell'uomo sposato. La prima cosa, l'uomo sposato che dice? Dice io con mia moglie non vado d'accordo, io con mia moglie non vado d'accordo. La prima cosa, illudono le persone, e perciò voi ci carite con mi pere sec. È chiaro? Come le pere mature che cadono dall'albero. Arraprete l'occhio. Vado un euro per psicologa! Vado un euro per psicologa! Fatti aiutare! Fatti aiutare! 899 48 46 10. Vai dal neuropsicologo. Io non posso fare niente per te, tesoro mio. Io non posso fare niente per te. Più di dirti, non andare da quell'uomo, non tradire tuo marito, togli mettere in coppa una via giusta. T'ha già indirizzata pure da un neuropsicologo. Ma poi se hai fatto, vai dal neuropsicologo e vedi che il tuo cuore non desidera più tuo marito, esiste il divorzio. Punto e basta. Io dico la verità. Auguri, auguri, auguri. Pausa musicale, io vado in privato. 899 48 46 10. Questa canzone io non la sfumerò. Omaggio a Ciro Sebastianelli. Da parte di Gennaro Dauria e di tutto lo staff di Radio Camaldoli, un saluto alla moglie di Ciro Sebastianelli. Omaggi. Questa canzone partecipò a Sanremo, mi pare nell'80 o il 78, non mi ricordo, ma all'incirca era. Omaggio a Ciro Sebastianelli, il grande cantautore napoletano, il grande cantautore napoletano.
2: Tu distesa accanto a me, sapessi che follia.
0: Il buio è tu. 899 48 46 10. Questo pezzo io non lo interromperò.

0: Allora, ascoltiamoci anche quest'altra bella canzone, 899 48 46 10, 899 48 46 10, Katia.
1: Amore.
0: Queste sono le mie preferite.

è una scusa per fare l'amore. È solo che tu non sai cosa succede la sera quando ti addormenti. Io mi sento solo.

0: Allora, carissimi ascoltatori, io non posso fare aspettare le persone in linea, assolutamente. Katia è bellissima, ma io devo sfumarla. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Buongiorno, signor, calma, calmiamoci.
1: Sì, sì.
0: Allora, datemi la vostra data.
1: Sì, il 23/9/61.
0: Vediamo un po' che succede qua. Voi siete sposate, giustamente.
1: Sì.
0: Signor, ma che cosa è questo? Voi soffrite d'ansia nervosa qua?
1: Sì, è un periodo che mi sta facendo queste cose, non lo so nemmeno io.
0: Ma che cosa vi sentite?
1: Mi sento un vuoto nello stomaco che mi... Prima mi fa male, poi mi fa sentire un cuore scuro, cioè come mi sentisse...
0: È un fatto, questo può essere, io non sono un medico, per carità, non mi so, queste sono cose che appartengono ai medici,
1: sì.
0: E io non sono un medico. Allora, vediamo un attimo le carte, vi dico un consiglio dalle carte.
1: Sì.
0: Signora, fatevi controllare, fatevi gli accertamenti in ospedale, può essere, secondo me, come mi parlano le carte, una visita da un neurologo, fatela pure.
1: Sì.
0: Perché può essere un'ansia nervosa, da come mi state raccontando voi, ma io non...

0: Al medico,
1: no, l'importante è che tu mi dici queste cose, perché ho fatto e certo non è uscito niente.
0: Signora, può darsi che un fatto, se voi avete l'ansia, sì, non esce niente nelle analisi del sangue, chiaro?
1: Ho fatto la gastroscopia.
0: Fate tutte queste belle cose, sì, e vedrete che vi daranno una bella curetta e voi starete bene, va bene?
1: Bene, grazie, Gennaro, ah, sei un bacione, molto gentile.
0: Ma si figuri, arrivederci.
1: Ah, ciao.
0: Allora, signori, io sono qui a vostra completa disposizione. 899-48-46-10 899 48 46 10.

0: mio marito.
1: Allora, vediamo un pochettino le carte, un attimo solo, eh. Ma vostro marito fa il barista?
0: Un altro?
1: Ho detto, vostro marito fa il barista?
0: Sì, sì.
1: Fa il barista? Sì. Da quanto tempo fa il barista, signore?
0: Sono per più di 20 anni.
1: Più di 20 anni? Signora, ma è stato licenziato?
0: Sì, sono licenziato. Denaro?
1: Sì, sì, sto vedendo le carte.
0: No, non si sente bene.
1: Enzo chi è, signora?
0: Ho capito?
1: Enzo chi è?
0: Enzo?
1: Sì.
0: No,
1: è una, no, vedo che è un amico di suo marito qua mi esce.
0: Enzo è una persona,
1: che ha contrattato, ma non so capire. Comunque suo marito... Busta senza lavoro, signora.
0: Aspetta, sì, sì, un collega di lavoro, sì.
1: Infatti, ve l'ho detto. Signora, le cose si aggiusteranno.
0: Sì.
1: Ci vorrà solo tempo, ma le cose si aggiusteranno. Ve lo dice Gennaro D'Auria.
0: Va bene.
1: Grazie. Lavorava in un bar.
0: Ho capito.
1: Lavorava in un bar, vostro marito?
0: No, sta lavorando in bar.
1: Le cose sì. Si aggiusteranno, tantissimi auguri.
0: Grazie anche a lei.
1: Arrivederci. Ah, signora? Signora?
0: Sì, sì.
1: No, volevo dirvi una cosa molto importante prima che dimentico. Da quanto tempo è stato licenziato?
0: Sono 2 mesi.
1: 2 mesi. Datemi un numeretto da 1 a 7.
0: 4.
1: Signora, io vedo qua che il lavoro lo prenderà. Dovete avere solo un po' di pazienza. Ma mi state chiamando con il telefonino o telefono? Perché vi sento male.
0: Telefono di casa, no, ti sento bene la radio.
1: Ah, ecco, mi sento molto male, perciò. Da dove chiamate?
0: Io da Melito.
1: Signora, le cose si aggiusteranno. Non vi preoccupate, è un periodo che passerà e vedrete che le cose andranno bene. Auguri e buona giornata.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 www.rcs network, il sito di Radio Camaldoli. Andatelo a visitare che è bellissimo. C'è tutta la storia della radio. www.rcs network.

0: Allora, vediamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno a te, caro, dimmi.
1: Senti, è possibile sapere qualcosa in amore sulla mia
0: vita? Sì, vediamo un attimo, dammi solo la tua data.
1: 31-81.
0: Allora, Peccioli, come esce già prima carta che tu stai perdendo una capa per una guagliona. Stai perdendo una capa per Antonella. Antonietta. Antonietta. Stai perdendo una chiocca, tu è essa. Tu l'ami moltissimo, è vero?
1: Sì.
0: Però sta una compagna sua che è molto gelosa. Vicino a Antonietta ci sta una ragazza che è molto gelosa. Però tu andrai avanti, figlio mio.
1: Lo so.
0: Perché ti vuole bene, non ti preoccupare. E poi non ti ha mai tradito, non ti preoccupare, non pensare là dei picciotti che passano davanti. Lei andrai avanti, Giuseppe, va bene?
1: Grazie.
0: Auguri.
1: Antonietta, scusami se questa
0: no, non mi chiama Antonietti, in un portagun.
1: Come lei è fidanzata?
0: 42 d'Italia, 42.
1: Dimmi. Bravo, vorrei sapere, siccome lei è fidanzata, qualcosa su di lei, il rapporto col suo fidanzato.
0: No, ma guarda, io già l'ho visto, questo rapporto andrà a finire, come vedo qua, e vedo che lei passerà anche dei brutti momenti, ma alla fine si libererà, perché non vedo tanto amore in questa Antonietta con il suo ragazzo. Auguri.
1: Ok, grazie.
0: Ciao Giuseppe. Ma insomma, io non capisco una cosa. Con

tante persone libere vi devi appiglio sempre a gente impegnata. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi.

899 48 46 10, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10, signori, per qualsiasi problema che voi abbiate chiamatemi. Salvatore, mi raccomando. Allora, non toccare sempre a Vanni il mio gatto preferito, lascialo stare, lascialo mangiare. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Alle volte, quando uno si trova in una stanza buia e pensa la morte, Andrea l'Angelo Azzurro disse una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Bravo Andrea, tu dicesti una volta una cosa, scrivesti una cosa nel sito, dicesti: sarebbe bello vivere all'incontrario. Io condivido tutto di quello che tu, perché se uno invece di nascere, cioè nascerebbe dalla morte e andrebbe indietro, non farebbe tutti gli errori che ha fatto in passato. Bravo, bravo Andrea, complimenti, sei il primo della classe, condivido al 100%. A me l'unica cosa che non mi piace è l'ipocrisia o l'insistenza delle persone, a me non mi è mai piaciuto. Ti saluto, Andrea, sei un grande, Andrea l'Angelo Azzurro, ciao. Uros, ti voglio bene pure a te e a tutti quelli del sito. Dico indistintamente perché è un foglio grandissimo, tanti nomi, Gennaro Mito, Minollo, tutti, tutti. Poi c'è la sorpresa su www.rcsnetwork. Andate a visitare il mio sito, www.rcsnetwork. Voglio salutare il grande amicos, appunto Riccardo, Ricky DJ Castelli, che hanno progettato un sito meraviglioso insieme al grandissimo Matteo il grafico, e io ho voluto questa cosa così particolare, ma è una sorpresa, poi la vedrete. Ho lavorato, l'ho voluto fare per gli amici di gennarodauria.it. vi dico la verità, l'ho fatto per voi, e fatemi sapere se vi piacerà. Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato per una bella canzone che adesso, questa è la mia preferita, me l'autodedica. 899 48 46 10, per parlare con Gennaro Dauria. 899 48

0: 39 48 46 10 in privato. Per un consulto di cartomanzia abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a voi, caro, ditemi.
1: Volevo sapere qualcosa, sì, in amore.
0: Dammi la tua data.
1: 21-1-86.

0: una cosa, ma tu c'hai sempre i dubbi su quest'anno, che se trova bene sta pecciarella?
1: Sì.
0: Perché c'hai dei dubbi che ti possa tradire?
1: No, non è
0: così. No, a Messer Om, se tu mi chiami, dobbiamo essere uomini e non caporali, come diceva Totò. Siamo uomini o caporali? Quante volte tu l'hai proibito, smetterà con... Quando in passato, quante volte nasci manco fuori a casa, sei stato molto geloso.
1: Sì, questo sì.
0: E io che sto crescendo. Sta pecciarella non ti ha mai tradito, tu andrai avanti e per te c'è il matrimonio. Auguri!
1: Grazie.
0: Signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: 899 48 46 10. Allora andiamo subito con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, signorina, buongiorno, da dove chiama?
1: Da Nocera.
0: Da Nocera. Ditemi, che allora, la sua data di nascita qual è?
1: 24/06/91.
0: 24/06/91. Signorina, ma il vostro ragazzo vi ha lasciato?
1: Sì.
0: Ma voi l'avete cornificato qua, io vedo, però. Bella mia, tu le hai fatte corna su agliona.
1: Sì.
0: Hai fatto a Borg un uomo sposato pure in passato, che aveva un pulmandino. Ma che hai combinato?
1: No, questo no.
0: Io vedo un uomo che aveva una ragazza qua, non so se era sposato o una, vedo una donna, era fidanzata allora. Questa è una persona vecchia del tuo passato.
1: Sì.
0: E che si è messa a fare amore, ovviamente, con un'altra, cioè, questo ragazzo che tu hai fatto amore, perché non è stato l'unico, aveva una ragazza, giusto?
1: Sì.
0: Ah, io pensavo che erano sposati.
1: No,
0: sono,
1: no.
0: Non sono, era il suo. Ma figlia mia, perché hai lasciato, perché lui l'ha, come l'ha venuto a sapere questa cosa? Come ha saputo?
1: Vabbè, me l'aveva detto lui che era fidanzato, però io e lui c'eravamo a salire da poco.
0: No, io dico, il tuo ragazzo, come ha venuto a sapere che tu ci hai fatto il corno?
1: Gliel'ho detto.
0: E boh, figlia mia, ti tieni sul uccervo in mano e te le braccio, sta croce anche voluti, e praticamente uccervo mangia braccio, boh, uccervo se ne giute, è rimasta solo con pupazza in mano, con gli occhi, senza il corno e più, perché un cornuto se ne giute, però vediamo se tu ti senti così confusa con la mente, io vedo
1: sì, bravo,
0: che non riesci a capire manco quello che stai combinando.
1: Giusto.
0: Carmine chi è?
1: Carmine.
0: Carmine dovrebbe essere appartenenza a questa famiglia, però uno di tua annunziata, non ho capito che c'entra questo.
1: No, di tua annunziata non conosco.
0: No, è una cosa futuristica, non, Carmine è una cosa che deve venire nel tuo futuro. Figlio, però ti devo dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu hai perduto la tua dignità. Io ti parlo come un padre. Tu hai perduta la dignità. Ma che ti metti a fare con questa bocca tua? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare, figlia mia? Io ti voglio parlare come un padre. Ma tu lo sai che tu tieni una dignità, sei una donna?
1: Sì.
0: Mi prometti che non lo farai più?
1: Sì, sì.
0: Chi la vogliono sui sateni? Da cristallir, uses, cioè, limitatamente, superficialmente, e tu ti pigli un palomonte in mano. No, figlia mia, stai sbagliando tutta la vita tua. Stu palomonte tu hai lasciato la bocca a te, figlia mia. Se non lasci stu bombolone, figlia mia, tu fai una brutta fine e peggio, peggio che limontur pass, pammori di. Tu sei di Nocera, sei una brava ragazza, stai sulle tue, perché io vedo più di un ragazzo tu hai fatto amore qua. Pure un ragazzo faceva turno, un ragazzo e poi un altro. Figlia mia, mi prometti che tu cambi?
1: Sì.
0: Ma tu amico sia ma non mi fare dire cose che non voglio dire. Tu non sia a puttana il coppo mondo, capisci o no? Tu
1: sì,
0: sei una brava tu sei una brava ragazza. Tieni ancora, però sta confusione ti sta facendo a fa' muro con tutto quanto, ce la dai a tutti. E ma allora che facciamo qua? Tu devi andare da un psicologo, tesoro. Tu io da un psicologo. Tu sta vagina tua stai ranna a tutto l'uomo. Pure i guaglioni di 18 anni, i 16 anni. Devi cambiare, me lo prometti?
1: Sì, te lo prometto.
0: Non vedi che ti corrono a priest e ti sfottano pure, ti si scena a rete, in volta. Passano in di macchine e tranna a voce. E che si peggi una puttana, figlia mia? Ma per carità, vuoi cagnà o non vuoi cagnà?
1: Sì, sì.
0: Vai da un neuropsicologo, vai da un neuropsicologo e fatti aiutare, perché come stai facendo è diventato come aquele lo marciapiede, non esiste proprio.
1: Ok.
0: I guaglioni 18-19 anni fanno sti cose con tic.
1: No, no.
0: Pure chi la Tom, quanti anni teneva? 32, 33 anni? Poi tiene l'attrazione proprio per l'uomo maturo, tu.
1: No, veramente sono stata solo ragazza che aveva
0: 22
1: anni.
0: Ma non è su l'IS, figlia mia. Tu hai fatto come a Carmelo un coppa infrascata, cioè fornisci una come ingenati, da una giornata te ne hai fatto quattro, figlia mia. Cioè tu stai esagerando troppo, sto sbagliando?
1: No, questo no.
0: In da stagione scorsa te scordate che figlia, a Cristiana se ne ha vista bene, ha pigliato tutti quelli silur. Cambia, vai dal neuropsicologo, Tu ti devi far rispettare, tu sei una donna. Ma sto dicendo stronzate?
1: No, no.
0: Tu, ti risulta verità quello che dico io?
1: Sì, sì.
0: E allora cagna, promettimelo.
1: Bene. Te lo prometto.
0: Tu sei un essere umano e va rispettato. Ti dico tutte sti cose per te fa cagnare. E per dare sempre agli anche per dare esempio ad altre ragazze che non fai le stesse cose che stai facendo tu. Tu stai passando peggio di una puttana. Devi cambiare. Me lo prometti?
1: Sì, sì.
0: Ciao, figlio.
1: Grazie.
0: Auguri. Cambia, nagalavo con coppo bombolone. Cambia, nagalavo con coppo bombolone. Cambia.
1: Vabbè,
0: fatti aiutare da un medico. Un neuropsicologo, ciao. Mamma, io già faccio chiù.

0: Yeah. Pronto, sì, un omaggio fruto in due secondi, non ce la faccio più, eh. Ma stata, c'è una pigliata malattia, fake te cabascio. Io non ci voglio venire più. Ah, non ci voglio, non voglio fare più in diretta.
1: Avete ragione.
0: Non le voglio fare, mi fa schifo. Mi fa letteralmente schifo venire a questa radio e mamma fare queste dirette in questo modo, a gente asciutta pazza.
1: Con Gennaro non si capisce niente più, sono
0: ma roba arrivata, l'educazione.
1: Gennaro, chiamo per mia
0: non
1: nipote.
0: Non ce la faccio più. Se gli amici di Gennaro D'Auria, quando è vero il padre eterno, mi dice perché non fai più in diretta, ma mezzo l'usit, non già secco proprio usit. Ecco ragazzi, che sta in Napoli, e qui fu Napoli, io le dirette non voglio fare, perché ogni volta che vengo a fare dirette, fegato sta carendo malata, piglia l'epatite, piglia un morba.
1: Avete ragione ragazzi.
0: Perché io tengo veramente il sangue nelle vene, cafalina fine, veramente sono un veggente, mi dovete credere.
1: Avete ragione.
0: E sì, cosa non ce la faccio più a supportare sti quattro zoccola.
1: Sì, veramente.
0: Ma che maronna, che gnammano poco! Ma la puttaneria è arrivata a sto punto! Chi si piglia un marito che l'altro si piglia un marito che l'altro? Sodoma e Gomorra! Sì, Upataterna! Sì. Castagai a tutto quanto, Upataterna! Quella città fece venire un terremoto, la distruzione! Cambiamo!
1: Sì, sì.
0: Stiamo camminando sul luogo del peccato! Non c'è più religione, non c'è più niente! Ma fa un giorno quella ragazza diventerà madre, auguriamoci che diventerà madre a più presto. Ma se ne ha vista bene la cristiana, che ne ha fatta?
1: Mamma mia, veramente.
0: Ma un po' che dignità, la gente cammina in da macchina, se esce ne fa a chiama zoccola e puttana a quel. La sfottano pure. Ma ci vogliamo rendere conto a nostra Marvan? Gennà, perché non fai più le dirette? Gennà, perché manda solo in replica? Perché mi hai che abbasciassi di sti strunzati che a me mi fanno il revuto stomaco. Perché io tengo una cultura di... Mio padre a me mi ha insegnato l'educazione, mi ha insegnato i modi di campà, e io sono fatto acqua e sapone. E mio padre, essendo anche io maschio, se non mi arretravi 10 a serita a casa, quando mi arretravo pigliava la curre e me l'ha fatta, e che me l'ha fatta i segni in coppa pella, rete di spalle, tanto sono contento di tenerlo, uno lo tengo ancora.
1: E mi dovete credere, mio marito signor. Faceva questo, sì.
0: Però oggi, ecco,
1: si
0: accende la televisione, si sente, mia figlia è stata violentata, si appiccia la televisione, un telegiornale, mia figlia è stata accortellata, è naturale, è colpa pure la tua mamma, che tu lascia tuo figlio in 2-3 discoteca.
1: Mamma mia, sì, avete ragione. Comunque, Gennaro, dite, volevo telefonare.
0: Bella, sto stanco, mo chiudo pure la diretta.
1: Avete sfocato un poco, avete proprio avete ragione che sono una nonna.
0: Ma che se non è una diretta, che se è una guerra?
1: È una guerra. Io sono una nonna, telefono per mia nipote che 2 mesi fa era fidanzata con un bravissimo ragazzo.
0: Voglio che è successo?
1: Se sono lasciate, però lui insiste, ma lei... Voglio vedere se si aggiusta questo fatto.
0: Quando è nato lui?
1: Lui il 30, 7, 87.

0: Ma lui sta fuori campagna?
1: Sì, sì, abita a Cerra.
0: Ma sta sempre in campagna per lui?
1: Sì, sì.
0: Signora, quest'uomo non l'ama più. Io vi devo dire la verità.
1: Sì.
0: Vostra nipote avrà un altro uomo. Ricita gela sta per Cerille e che non piange, ma questo non merita tutta questa attenzione.
1: Sì.
0: Non merita proprio.
1: Va bene.
0: Tutta questa attenzione per me è un discorso chiuso.
1: Va bene.
0: Pure se torneranno, ma alla fine si rilasceranno.
1: Hanno un'altra volta.
0: Sì, sì.
1: Va bene.
0: Non... fatto sempre questo.
1: Sì, sì, allora non si.
0: No, signora, è destinato un altro matrimonio con questa signorina.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: 899 48 46 10 mi voglio ascoltare una bella canzone, la mandiamo per Salvatore che sta collaborando molto, Salvatore Alpai, la mandiamo per Wanda. Ciao Wanda, e dopo andiamo in diretta. Io vado in privato all'899 48 46 10, però prima di andare in privato vediamo chi è. Andiamo.

Allora io vado in privato, era una comunicazione interna, 899 48 46 10 per parlare con me in privato, per Wanda questa bella canzone e per Salvatore Alpaia, anche per Galileo e per me, perché questa canzone francese a me mi fa morire, vedete quanto è dolce e com'è bella. Questa canzone, questi sono gli archivi riservati della radio, perché i dischi non si trovano.

Signori, 899 48 46 10, vado in privato. Il succo della grande musica introvabile di Gennaro D'Auria. Vi sfido a trovare questa canzone. Questo vale per il sito Gennaro D'Auria.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore del dipartimento de Vaucluse, fra Avignone, Carpentras e le prime alture dell'Luberon, c'è una località che sulla carta sembra una cittadina provenzale qualunque. Tuttavia, bastano pochi minuti fra le sue rive per capire quanto quell'idea sia lontana dalla realtà. Vi sto parlando dell'Île sur la Sorgue, luogo in cui il paesaggio urbano nasce dall'acqua stessa. Il fiume Sorgue infatti raggiunge questo antico insediamento medievale per poi dividersi, moltiplicarsi e avvolgere persino isolati cortili, botteghe, piazzette e giardini privati. Il visitatore si trova quindi al cospetto di un centro abitato costruito fra rami fluviali che per secoli hanno nutrito mulini, cartiere, filande, oleifici e laboratori tessili. Molti la chiamavano la Venezia della Provenza, ma in realtà questo soprannome racconta appena una parte del carattere locale. Venezia suggerisce eleganza, riflessi e ponti. L'Île sur la Sorgue aggiunge legno scurito dal tempo, pale idrauliche velate di muschio, facciate color miele, persiane scolorite, cortili nascosti dietro portoni monumentali e molto altro ancora. E la verità è che pochi posti in Europa hanno costruito una relazione così intima fra architettura, geografia e memoria produttiva. Tra le esperienze da non perdere, sicuramente visitare il mercato provenzale del giovedì o della domenica. Oltre 230 espositori trasformano vie banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggi, pane rustico, olive e saponi artigianali. Cercare tesori fra antiquari e mercato delle pulci. La città viene infatti considerata la capitale francese dell'antiquariato, fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici. Osservare le imbarcazioni Negocin. Si tratta di barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali e ancora oggi continuano a solcare la Sorgue durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali. Bagnare i piedi nel fiume, che nelle giornate molto calde è quasi un piacevole rito. E infine restare fino al tramonto lungo le banchine. La luce provenzale accende la pietra calcarea, i canali diventano rame liquido e le ruote sembrano muoversi con una lentezza ipnotica. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Sii come un viaggiatore, impara dai sentieri che percorri. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Mega Mix. Vivi la musica. Muoviti al ritmo della dance. Mega Mix. Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
3: Buonasera dalla redazione. La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli Stati Uniti dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
4: È morto Mohamed Maudeh, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduti durante le immersioni si è sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
3: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 118.
4: Il proprietario del bar a Taranto in cui avrebbe tentato di rifugiarsi Bakary Sacco, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato 9 maggio nella città pugliese, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato perché avrebbe partecipato all'aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista avrebbe detto alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo.
3: Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, 25 i paesi in gara. Tra le proteste Israele vola in finale, l'Italia con Saldavinci e la sua Per sempre si canterà in posizione 22. Tra i finalisti l'Ucraina, mai eliminata in semifinale, Romania e Finlandia tra i preferiti per la vittoria. Poi Danimarca, Germania, Belgio, Albania, Grecia, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Norvegia e Austria.
4: Lo sport. Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di 2 punti nel mondiale.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
6: Grande novità. Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Rovereto, dove per la prima volta in Italia viene presentata una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, maestro indiscusso del futurismo. Si tratta di ben 240 opere che spaziano tra dipinti, disegni, arredi, oggetti e abiti. Un corpus eterogeneo che restituisce la poliedricità di un artista capace di reinventare ogni linguaggio visivo. Il percorso è quindi un universo creativo in cui arte e realtà si intrecciano in modo radicale e innovativo. Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto. Ci spostiamo a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta su più di 250 opere datate dall'VIII secolo avanti Cristo all'età contemporanea. Di grande rilevanza e prestigio sono i prestiti concessi da più di 40 musei, non solo italiani ma anche europei e americani. L'idea della mostra nasce da una riflessione sul radicamento plurisecolare della figura della sirena nell'immaginario collettivo napoletano. Partenope è infatti la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagnerà l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il MAN di Napoli fino al 6 luglio. E ora a Roma, dove un percorso espositivo ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni in città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'invenzione della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Tanta ancora vita, di Viola Ardone. L'interesse per l'infanzia, il punto di vista dei ragazzini e la sua resa linguistica, l'empatia verso chi soffre, una fiducia di fondo. L'autrice conferma i tratti distintivi dei romanzi precedenti in una storia sullo sfondo della guerra di oggi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
4: RCS Network da sempre è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
3: RCS Network, sempre in sintonia con te.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Inizia tra poco il Gran Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ. Tra poco inizia il disco.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Green. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 18:58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccare. Carlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
3: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
2: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
3: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
2: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
3: Lo sport con il tennis prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner che c'entra la 5ª finale consecutiva in un Masters 1000 e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altotesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: Il ciclismo con il Giro d'Italia, la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 chilometri è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su campagne d'Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola. A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock. Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lune de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Presentazioni in famiglia per Chiara Ferragni e José Hernández. La nuova coppia è stata immortalata insieme in un'allegra giornata di mare a Forte dei Marmi, non soltanto per godersi il primo sole, ma a dimostrazione del fatto che ormai i due piccioncini sono ben oltre la fase iniziale. Negli ultimi giorni la relazione ha fatto un passo avanti decisivo. Lo confermano gli scatti dell'imprenditrice che ha portato il compagno a casa per introdurlo alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti. Non solo, anche Leone e Vittoria sembrano aver gradito la new entry. Il manager di origini colombiane ha fatto breccia proprio nel cuore di tutti. E bravo! Primo red carpet ufficiale per Bianca Balti e Alessandro Cutrera. La modella e il pilota hanno debuttato alla 71esima edizione di David di Donatello. I due erano già stati visti insieme in pubblico a settembre in occasione di una sfilata di Giorgio Armani, ma un red carpet ancora mancava, complice la riservatezza che da sempre li contraddistingue. Bianca e Alessandro stanno insieme dal 2024, anno in cui si sono conosciuti e quando è scattata la scintilla. Pochissimi però gli scatti pubblici, fatta eccezione per qualche immagine social. Sarà forse proprio questa la chiave del successo? E sono infine bastati appena 8 mesi ad Harry Styles per chiedere la mano di Zoe Kravitz. La coppia si è mostrata per la prima volta in pubblico ad agosto per le strade di Roma. Da allora sono stati avvistati davvero ovunque, da Parigi fino a Londra. L'attrice di Batman è stata anche vista con l'anello ovale d'oro all'anulare sinistro. Un fidanzamento che non ha mancato di far reagire i fan, spingendoli ad interrogarsi sulla vera ragione per cui il cantante avrebbe chiesto la mano alla 36enne, lui che in passato ha collezionato un'avventura dopo l'altra, senza mai arrivare all'altare, ma si sa, l'amore fa miracoli. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

0: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo. Le insuperabili collezioni da 80% carati su RCS Network.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

quelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 20:03.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccare Carlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
3: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
2: È morto Mohamed Moadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
3: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
2: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
3: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altoatesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 chilometri è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 20.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola. I grandi colossal del disco bar sono presenti solo su RCS Network. 80%.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica. Alla console, DJ Peter Pan.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Potrebbe arrivare già nel 2027 il primo smartphone di OpenAI. Il riferimento è un dispositivo che al posto delle app tradizionali, icone e menu, si basa su diversi moduli di AI, agenti che rispondono a domande specifiche su informazioni, telefonate, messaggi e altro. Sotto il profilo tecnico, il telefono di OpenAI dovrebbe basarsi sulla versione personalizzata del processore MediaTek Dimensity 9600, ottimizzato per i calcoli di intelligenza artificiale su negozio digitale da cui prelevare gli agenti specializzati. Una persona di fiducia, familiare, amico o caregiver potrà essere avvisata da ChatGPT nel caso in cui sistemi e revisori addestrati della piattaforma rilevino preoccupazione per la sicurezza dell'utente, inclusi possibili casi di autolesionismo o suicidio. È la novità lanciata dalla casa madre OpenAI. La funzione si basa sullo stesso meccanismo di notifiche di sicurezza del controllo parentale, ma si estende a chiunque abbia più di 18 anni che può scegliere di aggiungere qualcuno di cui si fida. Può essere attivata dall'utente aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni che deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. Con l'assillo dei call center e dello spam, WhatsApp riporta all'attenzione degli utenti la funzione che consente di silenziare le chiamate dagli sconosciuti. WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle impostazioni privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull'app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l'ultimo accesso online. Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea. Da quel momento l'unica versione valida sarà la carta d'identità elettronica. Lo ricorda il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, che per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo rinnovo al proprio comune, ha dato il via alla campagna istituzionale "Se non è elettronica non vale". Lo spot radio e TV e la campagna social raccontano con un linguaggio diretto e immediato tre momenti della vita quotidiana in cui avere la carta d'identità elettronica è importante. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, The Narrow, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

i magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lune de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla consulta.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai ha lavorato di modo che IONIQ 6 non fosse la solita berlina di rappresentanza dell'andatura compassata e dal ritmo autostradale. Il modello si sposta con leggerezza e tra le curve l'anteriore segue con precisione sportiva gli stimoli dello sterzo. Il comfort di bordo è di alto livello, lo spazio abbonda anche per i passeggeri posteriori e l'insonorizzazione è eccellente. La batteria da 84 kWh assicura un'autonomia attorno ai 500 km e si ricarica dal 10 all'80% in soli 10 minuti. Volkswagen ID. Cross offre tre diversi step di potenza abbinati a due batterie da 37 o 52 kWh. La piccola, con cui sono promessi 312 km di percorrenza, si divide in 116 e 135 cavalli, mentre la più grande è prevista a un motore elettrico da 211 cavalli con un'autonomia da 436 km, mentre sul fronte ricarica, se quella a 37 kWh in DC arriva fino a 90 kW passando dal 10 all'80% in 27 minuti, quella da 52 kWh accetta fino a 150 kW in corrente continua e richiede 24 minuti per raggiungere l'80% di ricarica. Passiamo alle due ruote. Nuovo logo, nuovo reparto, nuova piattaforma. La WM7 è la prima moto elettrica full size di Honda. 68 cavalli di picco, 100 Nm, 140 km di autonomia con trasmissione a cinghia e batteria strutturale garantita fino a 50.000 km. Pensata per chi ha le patenti A1 e A2, punta dritte pendolari e al pubblico giovane. Yamaha evolve la sua Globetrotter Tenerecola versione World Raid, doppio serbatoio da 23 litri, 500 km di autonomia, elettronica con IMO a tre assi con giroscopio, acceleratore YCCT, sospensioni Kayaba riviste e un pacchetto pensato per affrontare davvero lunghe distanze. Una moto che resta fedele allo spirito off-road ma cresce in autonomia, stabilità e comfort, diventando una delle proposte più concrete per chi vuole viaggiare senza limiti. Chiudiamo con una curiosità. Stefano Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena molto in anticipo dal Masters 1000 di Monte Carlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il 60° posto. Non succedeva dal 2018. Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla, hypercar inglese da oltre 1000 cavalli di potenza e 350 km di velocità massima. Numeri impressionanti risultanti da un'unità ibrida plug-in, il cui cuore è un motore 4.0 litri V8 biturbo, un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Festeggia con noi i 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. La grande eccellenza del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Danaro. Un'esclusiva di RCS Network.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere. Ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22:03.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccare. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
2: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
3: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
2: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
3: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
2: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altotesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
3: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 chilometri è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su campagne d'alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, canta di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. Adesso.
0: Ogni sabato e domenica stappa e brinda insieme a noi di Disco Bar 80%. Solo grandi successi.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Shakira, che ha pubblicato Dai Dai, canzone ufficiale dei mondiali FIFA, realizzata con il cantante nigeriano Burna Boy. Dai Dai, che significa andiamo, cita grandi stelle del calcio di ieri e di oggi, da Pelé a Maradona fino a Messi, oltre a storiche nazionali come Brasile, Inghilterra e Spagna. Il testo ruota attorno ai temi della resilienza e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Si chiama invece Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, una canzone estiva anomala, una storia vestita di mistero, una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi. E più in generale, questa nuova canzone dei Pinguini affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. E passiamo ad Elisa, che ha finalmente pubblicato Amore è, una canzone già nota e amata dai fan, che mette insieme scrittura confessionale e tensione elettronica, intrecciando pianoforte, immagini urbane e fragilità emotiva. Un racconto che si muove tra scelta, desiderio e libertà, fino a trasformare l'amore in un gesto di volontà e verità. E intanto Perdono di Tiziano Ferro festeggia 25 anni ed ecco arrivare la nuova versione realizzata dallo stesso Tiziano con Lazza. La sentita strofa inedita di Lazza e la nuova parte strumentale sottolineano che suonava attualissima già nel 2001. La nuova versione di Perdono è stata registrata da Tiziano Ferro e Lazza a Los Angeles, ripartendo da zero. Mamma Mi, invece, è il nuovo singolo di Rosa Chemical, che affronta il tema del rapporto padre-figlio. Mancanze, silenzi e legami incompleti che Rosa Chemical ha scelto però di tradurre in una chiave tutt'altro che triste, grazie all'utilizzo di una base musicale allegra e luminosa capace di sdrammatizzare. Il nuovo di Irama si chiama invece Cabana, sonorità pop con ritmiche latine che creano un groove caldo, coinvolgente e riconoscibile. La voce di Irama ci accompagna in una dimensione fatta di viaggi, notti da ballare e momenti vissuti senza freni. Cabana diventa così un non luogo sospeso tra musica, attrazione ed evasione. E voliamo in Canada, dove c'è il rapper Drake, che ha finalmente pubblicato il suo nuovo progetto discografico intitolato Iceman, composto da 18 tracce, tra le quali le già note What Did I Miss, che fa riferimento al beef con Kendrick Lamar dello scorso anno, e Which One con l'inglese Central Cee. Bresh invece è tornato con Da Dio, il nuovo singolo che ruota attorno all'idea di perdere il controllo e accettare il caos delle cose, un tema che torna spesso nella scrittura di Bresh, soprattutto nei pezzi più personali, dove immagini quotidiane e stati emotivi convivono senza cercare soluzioni definitive. Nuova musica anche da Liberato, che ha pubblicato il suo quarto album intitolato Radio Liberato, che però non è un disco di inediti puro. Nelle 15 tracce compaiono anche reinterpretazioni e collaborazioni. Tra gli ospiti Calcutta e Mahmood e diversi cameo, quello di Stefano De Martino, Maria Esposito, Alberto Angela, Serena Rossi, Valerio Lundini e Stash dei The Colors. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché il DJ e producer olandese Martin Garrix ed Ed Sheeran hanno finalmente pubblicato Repeat It, pezzo che i due hanno nel cassetto da oltre un decennio. Nel 2014, infatti, un giovanissimo Martin Garrix e un Ed Sheeran già affermato decidono di lavorare insieme, e nonostante il pezzo sia finito spesso nei set di Garrix, problemi legati ai diritti tra le rispettive etichette discografiche ne hanno sempre impedito la release ufficiale, ovviamente fino ad oggi. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Ed Sheeran: alla fine tutto andrà bene, se non va bene, allora non è la fine.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it. Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccare. Carlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
4: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
3: È morto Mohamed Moadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
4: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
3: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
4: Lo sport con il tennis prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000 e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altoatesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
3: Il ciclismo con il Giro d'Italia, la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 chilometri è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
4: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su campagne d'Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
6: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.
7: Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore del dipartimento de Vaucluse, fra Avignone, Carpentras e le prime alture dell'Uberò, c'è una località che sulla carta sembra una cittadina provenzale qualunque. Tuttavia, bastano pochi minuti fra le sue rive per capire quanto quell'idea sia lontana dalla realtà. Vi sto parlando dell'Île sur la Sorgue, luogo in cui il paesaggio urbano nasce dall'acqua stessa. Il fiume Sorgue infatti raggiunge questo antico insediamento medievale per poi dividersi, moltiplicarsi e avvolgere persino isolati cortili, botteghe, piazzette e giardini privati. Il visitatore si trova quindi al cospetto di un centro abitato costruito fra rami fluviali che per secoli hanno nutrito mulini, cartiere, filande, oleifici e laboratori tessili. Molti la chiamavano la Venezia della Provenza, ma in realtà questo soprannome racconta appena una parte del carattere locale. Venezia suggerisce eleganza, riflessi e ponti. L'Île sur la Sorgue aggiunge legno scurito dal tempo, pale idrauliche velate di muschio, facciate color miele, persiane scolorite, cortili nascosti dietro portoni monumentali e molto altro ancora. E la verità è che pochi posti in Europa hanno costruito una relazione così intima fra architettura, geografia e memoria produttiva. Tra le esperienze da non perdere, sicuramente visitare il mercato provenzale del giovedì o della domenica. Oltre 230 espositori trasformano vie banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggi, pane rustico, olive e saponi artigianali. Cercare tesori fra antiquari e mercato delle pulci. La città viene infatti considerata la capitale francese dell'antiquariato, fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici. Osservare le imbarcazioni Negocin. Si tratta di barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali e ancora oggi continuano a solcare la Sorgue durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali. Bagnare i piedi nel fiume, che nelle giornate molto calde è quasi un piacevole rito. E infine restare fino al tramonto lungo le banchine. La luce provenzale accende la pietra calcarea, i canali diventano rame liquido e le ruote sembrano muoversi con una lentezza ipnotica. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Sii come un viaggiatore, impara dai sentieri che percorri. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Di

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è mezzanotte.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
3: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
2: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
3: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
2: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
3: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altotesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 chilometri è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Sal.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Rovereto, dove per la prima volta in Italia viene presentata una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, maestro indiscusso del futurismo. Si tratta di ben 240 opere che spaziano tra dipinti, disegni, arredi, oggetti e abiti. Un corpus eterogeneo che restituisce la poliedricità di un artista capace di reinventare ogni linguaggio visivo. Il percorso è quindi un universo creativo in cui arte e realtà si intrecciano in modo radicale e innovativo. Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto. Ci spostiamo a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta su più di 250 opere datate dall'VIII secolo avanti Cristo all'età contemporanea. Di grande rilevanza e prestigio sono i prestiti concessi da più di 40 musei, non solo italiani ma anche europei e americani. L'idea della mostra nasce da una riflessione sul radicamento plurisecolare della figura della sirena nell'immaginario collettivo napoletano. Partenope è infatti la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagnerà l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 6 luglio. E ora a Roma, dove un percorso espositivo ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni in città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'invenzione della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Tanta ancora vita, di Viola Ardone. L'interesse per l'infanzia, il punto di vista dei ragazzini e la sua resa linguistica, l'empatia verso chi soffre, una fiducia di fondo. L'autrice conferma i tratti distintivi dei romanzi precedenti in una storia sullo sfondo della guerra di oggi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: e Mr. White.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Presentazioni in famiglia per Chiara Ferragni e José Hernández. La nuova coppia è stata immortalata insieme in un'allegra giornata di mare a Forte dei Marmi, non soltanto per godersi il primo sole, ma a dimostrazione del fatto che ormai i due piccioncini sono ben oltre la fase iniziale. Negli ultimi giorni la relazione ha fatto un passo avanti decisivo, lo confermano gli scatti dell'imprenditrice che ha portato il compagno a casa per introdurlo alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti. Non solo, anche Leone e Vittoria sembrano aver gradito la new entry. Il manager di origini colombiane ha fatto breccia proprio nel cuore di tutti e bravo! Primo red carpet ufficiale per Bianca Balti e Alessandro Cutrera. La modella e il pilota hanno debuttato alla 71esima edizione di David di Donatello. I due erano già stati visti insieme in pubblico a settembre in occasione di una sfilata di Giorgio Armani, ma un red carpet ancora mancava, complice la riservatezza che da sempre li contraddistingue. Bianca e Alessandro stanno insieme dal 2024, anno in cui si sono conosciuti e quando è scattata la scintilla. Pochissimi però gli scatti pubblici, fatta eccezione per qualche immagine social. Sarà forse proprio questa la chiave del successo? E sono infine bastati appena 8 mesi ad Harry Styles per chiedere la mano di Zoe Kravitz. La coppia si è mostrata per la prima volta in pubblico ad agosto per le strade di Roma. Da allora sono stati avvistati davvero ovunque, da Parigi fino a Londra. L'attrice di Batman è stata anche vista con l'anello ovale d'oro all'anulare sinistro. Un fidanzamento che non ha mancato di far reagire i fan, spingendoli ad interrogarsi sulla vera ragione per cui il cantante avrebbe chiesto la mano alla 36enne, lui che in passato ha collezionato un'avventura dopo l'altra, senza mai arrivare all'altare, ma si sa, l'amore fa miracoli. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
1: è l'una.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccare. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
2: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
3: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
2: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
3: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
2: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altoatesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
3: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 chilometri è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
1: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80,

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Potrebbe arrivare già nel 2027 il primo smartphone di OpenAI. Il riferimento è un dispositivo che al posto delle app tradizionali, icone e menu, si basa su diversi moduli di AI, agenti che rispondono a domande specifiche su informazioni, telefonate, messaggi e altro. Sotto il profilo tecnico, il telefono di OpenAI dovrebbe basarsi sulla versione personalizzata del processore MediaTek Dimensity 9600, ottimizzato per i calcoli di intelligenza artificiale su negozio digitale da cui prelevare gli agenti specializzati. Una persona di fiducia, familiare, amico o caregiver potrà essere avvisata da ChatGPT nel caso in cui sistemi e revisori addestrati della piattaforma rilevino preoccupazione per la sicurezza dell'utente, inclusi possibili casi di autolesionismo suicidio. È la novità lanciata dalla casa madre OpenAI. La funzione si basa sullo stesso meccanismo di notifiche di sicurezza del controllo parentale, ma si estende a chiunque abbia più di 18 anni che può scegliere di aggiungere qualcuno di cui si fida. Può essere attivata dall'utente aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni che deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. Con l'assillo dei call center e dello spam, WhatsApp riporta all'attenzione degli utenti la funzione che consente di silenziare le chiamate dagli sconosciuti. WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle impostazioni privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull'app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l'ultimo accesso online. Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea. Da quel momento l'unica versione valida sarà la carta d'identità elettronica. Lo ricorda il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, che per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo rinnovo al proprio comune, ha dato il via alla campagna istituzionale "Se non è elettronica non vale". Lo spot radio e TV e la campagna social raccontano con un linguaggio diretto e immediato tre momenti della vita quotidiana in cui avere la carta d'identità elettronica è importante. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagrissa sa di Salvatore.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai ha lavorato di modo che IONIQ 6 non fosse la solita berlina di rappresentanza dell'andatura compassata e dal ritmo autostradale. Il modello si sposta con leggerezza e tra le curve l'anteriore segue con precisione sportiva gli stimoli dello sterzo. Il comfort di bordo è di alto livello, lo spazio abbonda anche per i passeggeri posteriori e l'insonorizzazione è eccellente. La batteria da 84 kWh assicura un'autonomia attorno ai 500 km e si ricarica dal 10 all'80% in soli 10 minuti. Volkswagen ID.Cross offre tre diversi step di potenza abbinati a due batterie da 37 o 52 kWh. La piccola, con cui sono promessi 312 km di percorrenza, si divide in 116 e 135 cavalli, mentre la più grande è prevista a un motore elettrico da 211 cavalli con un'autonomia da 436 km, mentre sul fronte ricarica, se quella a 37 kWh in DC arriva fino a 90 kW passando dal 10 all'80% in 27 minuti, quella da 52 kWh accetta fino a 150 kW in corrente continua e richiede 24 minuti per raggiungere l'80% di ricarica. Passiamo alle due ruote. Nuovo logo, nuovo reparto, nuova piattaforma. La WM7 è la prima moto elettrica full size di Honda. 68 cavalli di picco, 100 Nm, 140 km di autonomia con trasmissione a cinghia e batteria strutturale garantita fino a 50.000 km. Pensata per chi ha le patenti A1 e A2, punta dritte pendolari e al pubblico giovane. Yamaha evolve la sua Globetrotter Tenere con la versione World Raid, doppio serbatoio da 23 litri, 500 km di autonomia, elettronica con IMO a tre assi con giroscopio, acceleratore YCCT, sospensioni Kayaba riviste e un pacchetto pensato per affrontare davvero lunghe distanze. Una moto che resta fedele allo spirito off-road ma cresce in autonomia, stabilità e comfort, diventando una delle proposte più concrete per chi vuole viaggiare senza limiti. Chiudiamo con una curiosità. Stefanos Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena molto in anticipo dal Masters 1000 di Monte Carlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il 60° posto. Non succedeva dal 2018. Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla, hypercar inglese da oltre 1000 cavalli di potenza e 350 km di velocità massima. Numeri impressionanti risultanti da un'unità ibrida plug-in, il cui cuore è un motore 4.0 litri V8 biturbo, un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è l'una e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccare. Carlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
2: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
3: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le